je suis le fils d'une société fondamentalement...

0: Posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? E poi vuole tornare a casa?

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Avrei fame da sede, cazzo!
1: Avrei fame da fuori, da sì!
0: Avrei fame da sale!
1: Avrei fame da fame!
0: Avrei fame da...
1: Ah!

qualche tempo vi vigile pulistica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Il Movimento Ottava ha sempre avuto uno slogan, cazzi loro.
1: That's better. I love over here fucking with the knobs and shit.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago! Dai ragazzi!

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
2: Non puoi rovinare.
4: And now, stay tuned for Tim and the Gang on Maximum Rock and Roll.

0: rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
1: Non ci hai capito niente?
2: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
3: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
4: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
5: Il tuo stupido amico ha ragione.
6: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
7: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
8: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
3: Io dico che è barato, ragazzo.
8: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri.
9: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
4: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
8: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
7: Sei un bastardo!
3: Beh, hai indovinato, questo è vero.
8: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri...
10: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
3: La mano sinistra del diavolo.
11: Lo chiamavano Trenitalia, a Natale, steso su tutti i binari.

Una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici. Riprendono la trasmissione in diretta su Radio Blackout e riprendono come ogni giorno dal lunedì al venerdì con l'informazione. Potete sentirci oltre che sui 105-250 della radio, anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org. Vi proporremo come ogni giorno approfondimenti, dirette, uno sguardo a giornali, riviste, blog, eccetera, e così via. La nostra informazione la costruiamo insieme a voi. Informatici su quello che succede in città, su presenze indesiderate, indiviso altro, su cosa sta succedendo, interloquite con noi e i nostri ospiti telefonici. Chiamate in diretta, ma se potete evitatelo perché stiamo trasmettendo, 011 24 95 669, e invece usate alla grande messaggi, SMS, Signal, WhatsApp, Telegram, eccetera eccetera, al numero 346 667 3263. Le dirette e gli approfondimenti di oggi: quando i fascisti fanno i filosofi, sulla riforma dei programmi nei licei, un focus su storia e filosofia. I programmi di filosofia, pressoché identici per ogni indirizzo, sono una riproposizione dell'impianto crociano-gentiliano, liberal-fascista, della filosofia, la perfetta sintesi ideologica dell'attuale governo. Per la storia viene ribadita e accentuata l'impostazione suprematista occidentale. Ne parleremo con Enrico Boccia, insegnante di filosofia, è stato direttore della rivista Porta di Massa, rivista di filosofica che si stampava a Napoli, eccetera. Poi andiamo avanti, le nuove avventure militari dell'Italia. Il governo ha rinnovato le missioni militari all'estero con alcune significative novità, in particolare con 196 miliardi inviati in Iraq e 22 in Tunisia. Ne parliamo con Antonio Mazzeo, antimilitarista e blogger. E poi la truffa nucleare, il ritorno del nucleare in Italia e ormai è questione di tempo. Abbiamo in più occasioni parlato dei pericoli per la salute e l'ambiente di una tecnologia il cui rischio connesso a incidenti è enorme. Le scorie sono pericolose e impossibili da smaltire. Oggi ci concentreremo sul fatto banale ma non cruciale. Le energie rinnovabili non sono solo molto meno impattanti, ma già oggi sono molto più convenienti del nucleare dal punto di vista economico. Ne parleremo con Angela Tartaglia, professore merito del Politecnico di Torino. Adesso ci sentiamo un po' di musica e poi entriamo nel vivo della puntata odierna dell'informazione.

un ascoltatore o un'ascoltatrice ci informa, rinviando ad un articolo di Repubblica, che Torino soffica, c'è un'ondata di calore eccezionale, temperature da piena estate a maggio. Non ci crederete, ma ce ne eravamo accorti. Qui negli studios di Blackout alle 9:12 ci sono già la bellezza di 29 gradi e siamo sicuri che non è che il principio.

0: Sono le 9:15, entriamo nel vivo di questa puntata dell'informazione e in particolare vogliamo parlarvi di storia e di filosofia. Non è una lezione, ma semmai è un riferimento molto chiaro alla riforma che stanno scrivendo dei programmi nei licei e quando i fascisti fanno i filosofi ovviamente fanno danni anche quando si occupano d'altro, e avremo un focus in particolare proprio sulla storia e la filosofia. I programmi di filosofia, pressoché identici per ogni indirizzo, questo va rilevato, sono una riproposizione dell'impianto crociano-gentiliano, liberale e fascista della filosofia, insomma la perfetta sintesi ideologica dell'attuale governo. Per la storia viene ribadita ed accentuata l'impostazione suprematista occidentale, ma per capirne di più siamo collegati con Enrico Voccia, che insegna filosofia ed è stato direttore di Porta di Massa, una rivista filosofica che è uscita per molti anni a Napoli. Buongiorno Enrico Voccia.
1: Mi sentite?
0: Sì, sento un po' di riverbero, ma spero che... Stai usando le cuffie?
1: No.
0: Ah, ok. Vediamo, che speriamo che si senta bene.
1: Magari prova a mettere le cuffie.
0: No, non le metto. Semmai viva voce. Allora, dicevo, questa riforma, no? Riproduce questo impianto gentiliano che peraltro la scuola italiana, anche in epoca repubblicana, a 80 anni non aveva mai totalmente dismesso, ma certo c'erano stati numerosi interventi correttivi, soprattutto dal punto di vista dell'inclusione delle classi meno abbienti all'interno della scuola, quindi la riforma del 63 che unificava la scuola media e permetteva l'accesso a tutti e a tutte i ragazzini e le ragazzine anche all'istruzione fino a 14 anni, e poi successivamente la possibilità di ingresso all'università anche da facoltà per le quali da istituti superiori per i quali non era previsto, insomma tanti aggiustamenti che hanno modificato sensibilmente la scuola italiana, che tra l'altro avevano trasformato soprattutto l'istruzione nelle scuole elementari e medie in una sorta di fiore dell'occhiello della nostra, abbiamo già parlato della distruzione delle elementari e delle medie, adesso stiamo parlando di quanto sta capitando e capiterà prossimamente all'interno dell'istruzione superiore. Insomma, l'occupazione militare da parte del governo Meloni di tutte le istituzioni culturali e non solo, ovviamente, di tutti i gangli di potere non direttamente connessi con il governo, adesso si attua all'interno della scuola anche per quello che riguarda i programmi, perché l'invasione della scuola non è di oggi. A te la palla.
1: Innanzitutto una cosa, si tratta di indicazioni, in quanto anche per fortuna insomma c'è ancora tutta una serie di normative e anche costituzionali che difendono la libertà di insegnamento. In realtà qual è il senso di fare delle indicazioni? Innanzitutto una cosa fondamentale, non leggetevi mai le premesse di una riforma. Le premesse di una riforma sono sempre qualcosa di spettacolare, di bellissimo, di fantastico, e poi ovviamente l'applicazione porta in tutt'altra direzione. Però nel caso specifico qual è il ruolo di indicazioni ministeriali? Le ruoli di indicazioni ministeriali in realtà sono un manifesto ideologico da un lato, dall'altro un tentativo di condizionare l'attività dei docenti che magari le avvertono appunto come più che come indicazioni, come imperative, insomma, e quindi in disegno di queste indicazioni ministeriali hanno questo doppio obiettivo. La cosa che però diciamo, in questo caso si nota, a differenza di altri tentativi di indicazioni ministeriali, è un assoluto pressappochismo. Tu stavi giustamente facendo notare che hanno fatto un copia e incolla, cioè mentre i licei italiani oramai sono un numero sterminato, forse anche troppi, praticamente qua c'è un letto di Procuste. Hanno fatto un'indicazione generale per la filosofia, un'indicazione generale per la storia, copia e incolla per tutti gli indirizzi possibili, praticamente, insomma. E questo, tra l'altro, l'hanno fatto in maniera enormemente raffazzonata, se escludiamo il livello ideologico che gli interessava. Appunto, giustamente si ribadisce l'impianto crociano-gentiliano dell'insegnamento della filosofia nelle scuole italiane, che è un unicum quasi in tutto il mondo, cioè insegnare la filosofia attraverso la storia della filosofia, un po' come insegnare la matematica attraverso la storia della matematica.
0: Ecco, questo mi sembra un dato importante, perché noi siamo abituati, no?
1: Sì, noi siamo
0: a pensare che c'è l'ora di filosofia, ma l'ora di filosofia è ora di storia della filosofia, anche con un impianto cronologico che dai primi anni di liceo parte con la filosofia antica, poi arriviamo alla filosofia medievale, poi alla filosofia moderna, contemporanea, eccetera, eccetera, con una serie di scansioni temporali che sembrano ricalcare quelle dell'insegnamento della storia, come della storia della letteratura, insomma, in cui gli insegnanti a volte costruiscono anche dei paralleli e delle intersezioni. Ma in effetti non è così ovunque, anzi, la storia della la filosofia come storia della filosofia è già di sé e per sé uno sguardo filosoficamente orientato. Spiegaci il perché.
1: Innanzitutto è interessante vedere Gentile cosa ha sostituito. Gentile ha sostituito, oramai quasi un secolo fa, ha sostituito un insegnamento disciplinare della materia, logica, etica, metafisica, come si diceva allora, ontologia, l'ha sostituito con un approccio invece legato proprio alla sua specifica indicazione filosofica, la sua specifica declinazione filosofica, e quella dei suoi amici all'epoca, Gentile, all'epoca Croce erano ancora abbastanza amici tra di loro, insomma. Mi sono confuso, ho detto Croce invece di Gentile. Gentile, quando fa la riforma, praticamente attacca proprio questo insegnamento, che poi è quello classico, si vede un po' dappertutto nel mondo, lo sostituisce con la sua specifica filosofia. In pratica fa un'operazione di imposizione della sua impostazione filosofica all'intera scuola italiana. Nel dopoguerra la faccenda peggiora ancora, perché bene o male lui l'aveva in qualche modo mediata, Gentile l'aveva mediata tramite, diciamo, sì, fatela storicamente, però fatela attraverso i testi. Sì, se ricordo bene erano 4 testi di filosofia all'anno che andavano letti, che andavano studiati e via discorrendo, tra l'altro con molte meno assenze di quelle dell'attuale governo. Il manuale Storia della filosofia compare più tardi ed è appunto soprattutto viene rinnovato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale dai primi governi e poi ci siamo ritrovati fino ai giorni nostri. Però la cosa che mi ha colpito di più di queste indicazioni è stato, lo accennavo un po' prima, il pressappochismo. Cioè, in qualche caso si vede che hanno avuto un occhio ideologico attento. Per esempio, è stata molto notata l'assenza di Spinoza, di Marx come indicazioni dirette nell'insegnamento. Si è notata molto meno la semirimozione di Kant. Di Kant bisognerebbe, secondo le indicazioni, insegnare solamente il concetto di critica, cioè di studio della materia. Praticamente la cosa più banale che ci possa essere di Kant. In quel caso probabilmente si sono accorti degli aspetti sovversivi della ragion pratica quindi l'hanno tolto di mezzo. Ma
0: magari vale la pena fare un accenno: perché la ragion pratica sovversiva. Io credo di ricordarmelo, perché quando ero giovane studente ero appassionatissima della ragion pratica, mentre avevo un interesse decisamente meno forte sia per l'estetica che per la teoretica. Però magari vale la pena raccontarlo chi ci ascolta oggi.
1: Perché adesso provo a sintetizzarlo. Il punto, allora, dietro un linguaggio bacchettone tipico di quello che si utilizzava all'epoca nei testi di morale per passare il vaglio della censura, che cosa, distillando la ragion pratica, dove si arriva? Si arriva all'idea che le sole azioni morali, gli imperativi categorici, sono quelle che hanno la forma dell'universalità, cioè devono valere per ogni essere umano, e della reciprocità, cioè devono essere ritenute tali sia che se le si compia, sia che vengano ricevute da terzi. Le leggi civili, qualunque esse siano, da qualunque fonte provengano, che non hanno queste caratteristiche, non meritano rispetto. Proprio è il linguaggio proprio tipicamente kantiano. Se ne sono accorti finalmente, o meglio, se ne sono accorti, insomma, e hanno semirimosso, cioè praticamente l'hanno ridotto al 5% Kant, insomma, proprio perché non potevano far vedere che toglievano di mezzo anche Kant. Però devo dire, almeno in questo hanno mostrato una certa intelligenza. Dove la cosa però diventa eclatante è la questione della storia, e lì c'è un pressappochismo pazzesco. Innanzitutto, chiaramente, tu l'hai detto all'inizio, c'è questo primato suprematista da dare alla storia europea / occidentale, ma la cosa interessante è il linguaggio mi sembra letteralmente mutuato dalle teorizzazioni della nuova destra. La nuova destra non parla di superiorità, ad esempio, parla di diversità, e qua il primato viene dato proprio in nome di questo concetto. Per cui, che so, l'Islam, scoperte e conquiste geografiche, colonialismo e imperialismo vengono ridotti ai minimi termini, tra l'altro, e nient'altro c'è poi, perché in nome dell'idea della diversità. E tra l'altro poi c'è una cosa,
0: c'è quella diversità teorizzata ad esempio dalla nuova destra
1: da De Benoit,
0: esatto, che praticamente inaugura quello che possiamo chiamare il razzismo differenzialista, per il quale all'interno di ciascuna cultura un determinato impianto è importante, rilevante, significativo, purché non si meticci con il resto del mondo. Ed è una tendenza che adesso stiamo vedendo affiorare anche a sinistra in maniera preoccupante, ma questo meriterebbe un approfondimento a parte, per cui ci vogliamo sopra in questo preciso momento. Per cui, insomma, sostanzialmente è quel differenzialismo per il quale, e va bene, ci occupiamo soprattutto di noi, dell'Occidente, perché questa è la nostra cultura. Le altre sono ugualmente importanti, per carità, ma se ne occuperanno quegli altri, giusto?
1: Esattamente, e tra l'altro poi mentre appunto bene o male chi ha messo mano alle indicazioni nazionali di filosofia un minimo di occhio, visto che ce l'aveva, quelli che hanno messo mano alle indicazioni di storia hanno mostrato un iperprovincialismo assoluto. Per esempio, come giustificano didatticamente l'occidentalocentrismo? Lo giustificano in base all'idea che la storia mondiale sarebbe un'impresa disperata, impossibile. Sono proprio i termini che usa il documento. Il problema è che onestamente mi è venuto in mente un convegno di terrapiattisti che discutono dell'inesistenza dell'Australia. La storia mondiale è una pratica comune da almeno un secolo in mezzo mondo, e persino i classici della storiografia attuale, penso a certi testi della scuola degli Annali, di fatto sono storia mondiale. E questi non, c'è l'impressione che non la conoscano proprio, non la conoscano proprio, cioè sono talmente chiusi nel recinto ideologico dell'attualità contingente che dice che vabbè, ma mica è impossibile fare storia mondiale, la fanno in tutto il mondo e c'è tutta una serie di impostazioni didattiche consolidatissime. E questi sembra che non abbiano proprio idea, per non parlare poi...
0: Quindi prego, continueremo a pensare che nel 1492 abbiamo scoperto l'America.
1: Sì, quello lo fanno giusto, ma perché? Perché l'America, intendo adesso, o meglio, gli Stati Uniti...
0: Ma è il nostro sguardo che scopre l'America. L'America c'era già, no?
1: Infatti.
0: E aveva la propria organizzazione politica e sociale estremamente variegata e differenziata, perché stiamo parlando di praticamente due continenti, no? E in tutto questo, no? Se si continuerà a pensare in questi termini, è ovvio che l'idea suprematista non potrà mai essere messa in un cantone, non potrà mai essere messa in un angolo, se non si studia parallelamente che cosa accadeva nel 400 in Spagna e che cosa accadeva nel 1400, intendo dire, continuando ad utilizzare questa scansione temporale che ovviamente è già di sé e per sé profondamente, come dire, asservita all'idea di cristianesimo come fondazione del mondo, ovviamente. Ma se non studiamo parallelamente che cosa diavolo accadeva nella penisola dello Yucatan, evidentemente ci capiremo poco cosa accadeva contemporaneamente nella Cina meridionale, per esempio, no? Cioè una, come dire, un'idea che sia sincronica e diacronica della storia, perché altrimenti restiamo ancorati, lo siamo già, ma con questa nuova impostazione lo diventiamo in maniera definitiva.
1: Poi, se posso dire un'ultima cosa, nella loro, a un certo punto, le indicazioni dicono dobbiamo assolutamente mettere in secondo piano lo studio della storia del materiale, dell'economia, della tecnica, dell'alimentazione, eccetera, e concentrare l'attenzione quasi esclusiva nella storia politica. Ecco, questa è una cosa anche abbastanza interessante, a parte il fatto che non si capisce il senso per cui la storia materiale, la storia di medio e lungo periodo non dovrebbe essere insegnata un'idea di scienze umane o di scienze applicate, oppure, tornando al discorso della storia mondiale, perché non la si dovrebbe fare nel liceo linguistico, tanto per dirne una. Ma secondo me qua c'è anche un aspetto di tipo classista. La storia politica sostanzialmente è importante, lo dico pure io da studiare eccetera, ma sostanzialmente è la storia dei potenti. Noi, come persone tra virgolette normali, scompariamo in questa storia. Quelle cose che nelle indicazioni vengono considerate secondarie, invece, sono quelle che portano alla luce le nostre esistenze. Evidentemente per questi signori non siamo degni di storia. Degni di storia sono solo i potenti. E qua forse questa cosa ci dovrebbe far parecchio riflettere.
0: Beh, indubbiamente sì. Indubbiamente sì, perché già la storia che ho studiato io era una storia che aveva dentro di sé tutto questo, sì. No? Ma questa impostazione della storia come storia politica, intendendo ovviamente la politica nel senso gerarchico del termine, e quindi come storia appunto di potenti, ovviamente esclude tutti quelli che dentro questa storia l'hanno subita o vi hanno resistito, no? O vi hanno resistito. Io sono stato curioso di sapere se ci sarà nella nuova storia insegnata nei licei un accenno, che so, alla rivolta dei contadini. Piccolo piccolo, nella storia che ho studiato io c'era. Chissà se anche quello scomparirà.
1: Ma ripeto, al momento queste sono solo indicazioni.
0: Sì, no, ma la mia era un'interrogazione retorica.
1: Bisogna vedere se fino a che punto possono portarla avanti. Ma Comunque, ripeto, una cosa interessante appunto di queste indicazioni è mostrare come, parlavamo prima di De Benoit, in realtà l'impostazione che sta uscendo fuori è legata nemmeno a una destra liberale, la destra liberale magari avrebbe fatto una deviazione verso la filosofia all'anglosassone. Qua invece vedi proprio il fascismo classico coniugato con la nuova destra di De Benoit proprio come impostazione ideologica, e questo è estremamente preoccupante, e ci si deve opporre a partire dalla rivendicazione della libertà di insegnamento.
0: Ecco, questo tu l'hai detto all'inizio, poi ci siamo passati sopra a volo radente, perché è vero che ci sono dei programmi ministeriali, ma questi programmi sono indicazioni, proprio perché esiste la libertà di insegnamento, libertà dell'insegnamento che un insegnante degno di questo nome dovrebbe esercitare liberamente. La domanda...
1: c'è anche un motivo didattico forte, cioè nessuno è capace di dominare l'intero corpus della sua disciplina, nessuno con la faccia del mondo. Se la deve insegnare, la cosa migliore che può fare è partire dalle cose che conosce meglio, e questo in qualunque disciplina. Per cui dare il fatto che si dia delle indicazioni, si dia la libertà di insegnamento, dietro l'idea della libertà di insegnamento c'era anche questa logica didattica, cioè tu devi insegnare quella disciplina, hai fatto degli studi lì, sicuramente non ne conosci l'intero scibile per ogni dove e per ogni mare, e quindi parti da quello che sai e cerca di dare i fondamenti della disciplina. C'è un senso anche didattico nella libertà di insegnamento che spesso e volentieri viene sottovalutato. Ridurre tutto in un letto di proposte fa sì che complessivamente si abbassi la libertà, la qualità dell'insegnamento. Cioè, mettiamo conto, 10 di persone devono insegnare la stessa materia e che hanno formazioni diverse, se si fa un'unica struttura, un'unica programmazione per tutti quanti, la fanno male tutte e 10. O meglio, la faranno al di sotto delle loro potenziali capacità di trasmissione didattica della loro disciplina. Questo proprio in generale, non solo per la filosofia e per la storia.
0: Certamente. C'è qualcosa che ritieni rilevante aggiungere?
1: No, ripeto, che sono rimasto veramente sconcertato dal pressappochismo. Ho pensato che hanno fatto un bel mestiere, che poi suppongo siano stati anche pagati per scrivere, diciamo, queste velleità. Insomma, hanno scoperto un bel mestiere i consulenti ministeriali, effettivamente. Fai appunto anche il copia e incolla, che il copia e incolla, quello dicevi all'inizio, è indicativo della incapacità di saper calare le indicazioni che dai. È giustissimo, tu puoi dare delle indicazioni, ma se lo stai facendo questo lavoro, non lo fare al 10%, fallo complessivamente. Ecco, un altro aspetto, l'interazione con le altre discipline, cioè dai delle indicazioni, allora lì che sono il classico è così, per cui fai questo, nel scientifico è più facile che tu possa fare delle interazioni con altre materie, lo fallo un po' più così, ma neanche per l'anticamera del cervello gli è passata, cioè proprio hanno fatto un cosa generale sulle varie indicazioni per i vari licei, copia e incolla, tutto uguale. Cioè, proprio, veramente.
0: Gioco credo che sia quello che poi una parte degli insegnanti si adegueranno, perché poi bisogna andare agli esami con il programma, e se non hai svolto il programma ci si chiederà perché non l'hai fatto, e vai avanti

0: le cose vanno in maniera diversa. D'altra parte stiamo tornando, lo dimostra la riforma dei tecnici, ad una sorta di scuola differenziale, e quindi lì davvero è un passo indietro netto, secco, ben disegnato, che tutti possiamo vedere e toccare, in nome di un improbabile accesso al lavoro che ovviamente non ci sarà. Questo mi sembra l'altro aspetto. Ti chiedo ancora una battuta, poi ci salutiamo.
1: Dimmi.
0: No, dimmi tu.
1: È una cosa mia, invece di fare una domanda specifica. Allora, io mi auguro fortemente che insomma, i colleghi capiscono questa cosa. È un lavoro che dobbiamo fare, magari noi che abbiamo avuto una formazione migliore, perché giustamente io qualche giorno fa mi capitava proprio di confrontare la mole di materiale, proprio dal punto di vista quantitativo, che avevo dovuto studiare per una laurea in filosofia, e confrontavo con un giovane compagno che stava studiando adesso per la triennale, un ventesimo, cioè stanno abbattendo. Noi non è che eravamo geni che riuscivamo a digerire quella mole di materiale, ci dava una formazione seria, a questi qua gli danno una formazione in pillole, per cui la cosa andrà sempre bene. C'è uno scadimento dell'insegnamento anche universitario, cioè la volontà di sottrarre alla gente, tra virgolette, normale le rose è fortissima, si vede anche nell'insegnamento universitario.
0: Ma sai, come dicevano i compagni e le compagne delle scuole Ferrer, che erano scuole per adulti qua a Torino, sì. No? E se ti tolgono le rose, così la smetterai di protestare per il pane, perché non avrai più gli strumenti per farlo in maniera adeguata. Credo che questo sia un aspetto non di secondaria importanza.
1: Sì. È una strategia generale, sì.
0: Grazie mille, Enrico, alla prossima.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao.

0: Sono le 9:47 e voltiamo pagina, passiamo dalla storia e dalla filosofia per arrivare alle nuove avventure militari dell'Italia. A metà maggio il governo ha rinnovato le missioni militari all'estero con alcune novità, tra cui il ritorno in Iraq con ben 196 militari e l'invio in Tunisia di 22 militari. Ma per capirne di più anche del quadro complessivo delle missioni militari all'estero dell'Italia, siamo collegati con Antonio Mazzeo, antimilitarista e blogger. Buongiorno Antonio Mazzeo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, cominciamo dalle novità, se ti va.
1: Sì, iniziamo le novità, che non sono due, sono tre.
0: Sì.
1: La prima novità è questo rientro che non è assolutamente da sottovalutare, perché parliamo di quasi 200 militari, 5 mezzi aerei e per una spesa di quasi 10 milioni l'anno. Questa in Iraq, che tra l'altro è a Baghdad, perché in Iraq già ci stiamo ininterrottamente dal 1992, penso particolarmente alla missione a Erbil nel Kurdistan iracheno, ridotta a seguito della guerra lanciata da Israele e dagli Stati Uniti d'America contro l'Iran.
0: Se non sbaglio, si erano ritirati in buona parte in un'altra base i militari italiani che erano a distanza a Erbil.
1: Sì, c'era stata una riduzione, in realtà c'è stata una rimodulazione in poi in tutta la presenza in Medio Oriente, perché da quella guerra abbiamo scoperto che l'Italia era il secondo paese della NATO col maggior numero di militari schierati in tutta l'area del Golfo Persico e di fronte in Corno d'Africa, che ovviamente ha un aspetto geostrategico proprio legato al controllo dello stretto di Hormuz e un po' di tutto il Golfo Persico. Questa è un ritorno in stile, anche perché, attenzione, ma vale anche per il discorso della nuova missione in terra somala, qui la prospettiva è costituire un vero e proprio hub militare con forze che non operanno soltanto in Iraq nella formazione, nell'addestramento delle forze armate irachene, ma pronte a intervenire in un'area geografica molto più ampia. E ce lo dice la scheda che in allegato al decreto governativo di cui parlavi te. Si dice apertamente che l'area geografica di intervento con questa struttura hub presenza militare a Baghdad prevede, oltre all'Iraq, il Kuwait, la Giordania, la Siria, un po' il Golfo Arabico, il Qatar, gli Emirati Arabi, il Bahrain, USA e Londra. E USA e Londra perché ovviamente alcuni dei militari opereranno nei centri di comando, quello statunitense e quello nel Regno Unito, che hanno proprio il compito di operare nelle operazioni di guerra in questo scacchiere, che tra l'altro diventa molto più caldo, diventa molto più operativo, perché a questo dobbiamo premettere che nel decreto ovviamente non ci sono le missioni che potrebbero partire tra qualche settimana. Ricordiamo che già ad Augusta in Sicilia sono state inviate presso la base di Djibouti nel Corno d'Africa due cacciamine che potrebbero operare in una nuova coalizione dei volenti rossi proprio nel controllo delle acque del Golfo Persico dietro il comando delle forze armate statunitensi.
0: Cioè, ma questo... credo che loro adesso abbiano in mano uno strumento molto forte, perché adesso non hanno bisogno di farsi approvare preventivamente tutto, perché possono raccontare da un lato che una missione è l'estensione di un'altra e quindi basta allargare i confini di una per inaugurarne una nuova, e poi hanno avuto le mani molto più libere per le urgenze, e questo oramai è un dato di fatto che va avanti da un paio di anni e rende molto meno ancora meno trasparente quello che trasparente non è mai stato.
1: Assolutamente, questo è scritto nero su bianco proprio nelle schede allegate del decreto. Quando io parlavo di hub, proprio questo portare i militari in Iraq ci consente, e c'è scritto esattamente questo, che in corso d'opera tu possa sottoscrivere accordi con tutti quei paesi che ho segnato prima, prevedendo l'estensione, prevedendo un intervento delle forze armate italiane anche in quegli scacchieri geografici, ovviamente non fermandosi soltanto alla formazione, all'addestramento, ma operando anche direttamente per quello che è il controllo delle frontiere, per cui è di fatto un'assistenza dal punto di vista prettamente tecnico-logistico alle operazioni di guerra di questi paesi, o in un campo che diventa prioritario, che è quello della cyber war, delle guerre cibernetiche, in cui ovviamente parte di questi militari sarà proprio il focus, la propria intervento. Stesso discorso sulla questione di utilizzare questa nuova missione in terra somala, dove tra l'altro l'Italia ha già propri reparti all'interno di missioni in ambito europeo e direttamente in accordo bilaterale col governo somalo. Qui si aggiunge una nuova missione, anche questa formalmente di sostegno alle forze armate somale, ma che prevede un'area geografica di estensione molto più ampia, ovviamente oltre la Somalia e Djibouti, dove, ripeto, esiste tra l'altro una base militare con bandiera italiana, e un po' riguarda l'Etiopia, riguarda l'Eritrea, riguarda il Mozambico e il Kenya. Tra l'altro, proprio espressamente anche qui nero su bianco, si dice che questi reparti militari, un po' meno di un centinaio, avranno proprio il compito di dislocarsi un po' all'interno di questo grande quadro geostrategico che riguarda l'Africa orientale e il Corno d'Africa. E il terzo aspetto, che non è assolutamente secondario, anche se non sono direttamente le forze armate italiane, ma è un corpo militare che è quello della Guardia di Finanza, che verrà dislocato in Tunisia, particolarmente a Tunisi e nella città di Sfax, per contribuire a quelle che sono ormai le operazioni di guerra alle migrazioni e migranti che abbiamo affidato, che abbiamo esternalizzato prima e lo continueremo a fare con la Libia, e che adesso di fatto si rafforza rispetto alla Tunisia. Questi reparti della Guardia di Finanza avranno proprio il compito non soltanto della formazione, dell'addestramento delle nuove unità delle forze armate tunisine, che avranno proprio il compito di impedire la partenza, impedire con la violenza, impedire con la forza, impedire con l'uso militare, ma avranno anche il compito di curare la manutenzione, la logistica dei mezzi militari che la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia hanno donato negli ultimi 2 anni alle forze armate tunisine. Ecco.
0: Quindi un compito del tutto analogo a quello svolto già qualche anno fa con la cosiddetta Guardia Costiera Libica, cui avvenivano...
1: Che continua perché nel decreto generale delle missioni ancora una volta si continuerà a sostenere attraverso accordi bilaterali del governo libico, soprattutto proprio nella funzione del controllo delle frontiere interne e quelle rispetto al Sahara, ma ovviamente in uscita rispetto al Mediterraneo. Ecco, credo che analizzando il decreto poi complessivamente emerge da una parte la conferma di missioni che vedono ormai l'Italia ultra rappresentata in Est Europa, all'interno delle brigate di pronto intervento della NATO dislocate nelle repubbliche baltiche, in Bulgaria, Romania e Ungheria, e la possibilità ovviamente a rotazione di inviare cacciabombardieri nel Baltico, in Polonia, o come in questo momento in atto in Finlandia, dove abbiamo inviato per esercitazioni e attività addestrative cacciabombardieri F-35. E dall'altra parte emerge ancora sempre più questo ruolo dell'Italia di proiezione avanzata in tutto lo scacchiere medio orientale, sempre a seguito delle disavventure militari delle forze armate statunitensi e di Israele, perché ovviamente anche all'interno del decreto si pone il problema della centralità di quest'area e dunque dei conflitti NATO, ma ovviamente un enorme rafforzamento della presenza italiana nel continente africano. Mi viene da fare una battuta: io metterei un po' la carta geografica dei vecchi che vengono confermati, dei nuovi interventi militari delle forze armate italiane negli scacchieri, e metterei anche la bandierina con il barile di petrolio, dove l'ENI sta facendo i principali suoi interventi in quest'area. Direi che combaciano al 99%.
0: È come dire una costante, ma vale la pena ribadirla. Cioè, dove c'è la bandiera tricolore in alcune zone la bandiera tricolore dei militari italiani si accompagna con la bandiera con il cane a sei zampe dell'ENI, che in qualche modo non c'è luogo in Africa in cui non ci sia una missione militare italiana in cui non ci sia anche l'ENI, o quasi. E questo mi sembra,
1: se mi consenti, aggiungerei anche, e dove soprattutto c'è il complesso unitario industriale, perché all'interno del dispositivo del decreto si evidenzia che buona parte di queste missioni avranno il compito proprio di rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito militare, in ambito di esportazione, con i paesi che ospiteranno le forze armate italiane.
0: Ecco, per fare un quadro veloce, in Africa dove sono le missioni militari italiane, oltre a quelle già citate in Tunisia e in Libia?
1: Allora, citavo poco fa la Somalia, citavo Gibuti, dicevo anche quei paesi che ora vedranno formalmente forze armate a operare, dicevo il Kenya, il Mozambico, e non dimentichiamo che l'Italia mantiene e manterrà ancora, sarà l'unico paese occidentale a mantenere una propria base militare con reparti di eccellenza in Niger. Non dimentichiamo che viene confermata la missione nel Golfo di Guinea di un'unità navale italiana, l'operazione Cadiria, che ha proprio il compito di monitorare le acque dell'Africa occidentale, del Golfo di Guinea, fondamentali anche queste, perché sono le acque proprio per le operazioni di trasferimento di risorse petrolifere del fossile, sono le acque prospicienti alla Nigeria, alla Guinea, al Ghana, dove l'Italia aveva già rafforzato la propria presenza militare, e lo viene ulteriormente confermata dal nuovo dispositivo per tutto il 2026.
0: Ovviamente non possiamo non parlare dell'Ucraina, dove mi risulta che resti comunque il contingente più ampio nelle varie zone di intervento italiano dentro i confini tra la NATO e la Russia.
1: Si conferma un numero tra l'altro altissimo, siamo intorno ai 3.300 militari dislocati, lo elencavo poco fa, nelle Repubbliche Baltiche, la Bulgaria, Romania, Ungheria, e la possibilità ovviamente di utilizzare Polonia e altri paesi del nord Europa, dicevo la Finlandia, ma potrà accadere sicuramente anche in Svezia, con caccia bombardieri e unità aeree, sia nella guerra di intelligence, penso ai Gulf Stream, e agli aerei anche tanker per la guerra elettronica. E l'Italia conferma la sua proiezione avanzata in Est Europa, dietro la NATO, che evidentemente non intende assolutamente ridurre neanche di un solo uomo la propria presenza a ridosso della Russia e della Bielorussia in quella che ormai è una guerra che si è incancrenita. Siamo entrati nel quinto anno di conflitto, non mi pare che né in ambito NATO né a Bruxelles, in ambito dell'Unione Europea, ci sia assolutamente l'intenzione di cambiare registro, anzi al contrario, di rafforzare la propria presenza militare, di rafforzare la esposizione in termini di trasferimento di sistemi d'arma, e aspettiamo cosa sarà il vertice di luglio in Turchia della NATO, per capire quanto ancora gli Stati Uniti affideranno ai paesi europei e della NATO il proprio intervento a sostegno del governo di Kiev.
0: Esatto, quindi siamo davvero un paese in guerra, ribadiamolo ancora una volta, e senza neanche più far finta di andare a fare la pace. Questo mi sembra uno degli aspetti cruciali di questi ultimi anni, e intorno ai quali si sta costruendo l'assenso per il rinforzamento degli eserciti nazionali, anche in vista di una parziale ritorno della leva obbligatoria, che per ora non è ancora all'ordine del giorno reale all'interno del nostro paese, ma che però è in fase di discussione, soprattutto dal punto di vista dell'introduzione di una riserva di 10.000 uomini, già nelle indicazioni del governo Draghi e adesso ripresa da questo governo.
1: Sì, perché ovviamente anche una partecipazione così ampia in questi scenari consente ovviamente di poter far maturare esperienze di guerra a sempre maggiori porzioni della popolazione. Io credo che nella prospettiva a breve termine l'ampliamento del numero dei militari professionisti, ovviamente con un miglioramento anche dal punto di vista stipendiale e dei benefit, accompagnato da un ampliamento della fascia dei riservisti, credo che sarà la risposta immediata, ovviamente con costi enormi dal punto di vista finanziario, perché significa nuovi uomini ancora meglio pagati e soprattutto con nuove tecnologie, nuovi sistemi d'arma che ovviamente dovranno accompagnare mandi carne da cannone negli scenari di guerra, ma è bisogno che la carne da cannone sia accompagnata da strumenti sempre più costosi, sempre più sofisticati. Ecco, per cui comunque la guerra già produrrà effetti devastanti proprio dal punto di vista del trasferimento di risorse finanziarie che verranno sottratte alle spese sociali direttamente alle guerre e alla presenza di missioni internazionali dell'Italia.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Buon lavoro a voi.
0: Ciao.

0: Partiamo con la rassegna stampa.
1: Sì, e cominciamo con una notizia già apparsa da un po' di giorni, però non ne abbiamo ancora parlato. Era apparsa su alcuni giorni fa su Novara Today, una settimana fa o giù di lì. Nuova alleanza industriale nel nord-ovest, come cambierà la filiera dell'aerospazio e i numeri del settore. Piemonte, Lombardia e Liguria firmano il protocollo d'intesa per il settore dell'aerospazio, un polo di eccellenza unico tra Green Aviation e per sfida e la non si sa cosa, insomma gli errori di stampa li fanno, per sfidare intelligenza artificiale, solo che a me ha fatto la L con la I come la L e la A minuscola, e intelligenza artificiale per sfidare i mercati globali. Leggiamo di cosa si tratta. Il triangolo industriale del nord-ovest si unisce per rafforzare la filiera nazionale dell'aerospazio. Piemonte, Lombardia e Liguria hanno siglato a Torino, nella cornice del Castello del Valentino, un protocollo d'intesa che mette a sistema i rispettivi distretti aerospaziali. L'obiettivo è creare un polo d'eccellenza capace di competere con i mercati globali, partendo da una base che già oggi rappresenta oltre il 60% del fatturato nazionale del comparto. L'accordo è stato sottoscritto dai presidenti Maurizio De Mitri per il distretto aerospaziale del Piemonte, DAP, Paolo Cerbollini per la Lombardia Aerospace Cluster, LAC, e Remo Giuseppe Pertica per il distretto Ligure e SIT. La firma formalizza una collaborazione nata all'interno della cabina economica del Nord-Ovest, il tavolo strategico tra regioni che dal 2019 lavora per integrare le filiere industriali più rilevanti, dall'automotiva alla logistica. Il documento punta a favorire il trasferimento tecnologico e l'internazionalizzazione delle imprese coinvolte. Le tre regioni coinvolte gestiscono la quota maggioritaria del mercato aeronautico e spaziale in Italia. Il Piemonte contribuisce con 8 miliardi di euro di fatturato e 35 mila addetti, focalizzandosi su motoristiche e infrastrutture. La Lombardia apporta 6,3 miliardi di fatturato e circa 3 miliardi di export, con 22 mila lavoratori impiegati fra elicotteri, velivoli e satelliti. La Liguria, infine, registra oltre 1 miliardo di fatturato, con 5.000 addetti specializzati nell'elettronica, cyber security e sistemi integrati. Il protocollo non si limita alla cooperazione commerciale, ma individua pilastri specifici per lo sviluppo dei prossimi anni. Tra i temi centrali figurano la green aviation, l'intelligenza artificiale e la cosiddetta space economy. Le parti si impegnano inoltre a collaborare sulla formazione dei giovani nelle discipline STEM e sulla definizione di nuovi standard per la mobilità aerea urbana. All'incontro hanno partecipato gli assessori regionali alle attività produttive Andrea Tronzano, Piemonte, Guido Guidonesi, Lombardia e Alessio Piana, Liguria, e la presidente del cluster tecnologico nazionale aerospazio, Cristina Leone. Bene, tradotto dal neutro che emergeva dalla lettura. Insomma, l'aerospaziale di guerra sta continuando a tirare sempre di più. È ovvio che c'è una divisione fra le regioni sulla specialità, l'industria di guerra tira sempre di più, fra le specialità armiere, che il Piemonte è il leader sicuramente dell'aerospazio. Abbiamo visto che sorpassa anche la Lombardia, così via. La Lombardia è produttrice di armi leggere, fucili, pistole e via dicendo. La Liguria è leader nel settore della produzione navale di guerra e anche ovviamente nella vendita, eccetera eccetera. Prendiamo a mostre come Sea Future, che è l'equivalente marittimo del Aerospace and Defense Meeting torinese, insomma, per cui il nord ovest sta sempre più pilotando la sua economia sul settore guerra e guerra aerospaziale in particolare, visto che è una di quelle che rende di più e che è più usata ormai. Le guerre si fanno più sebbene la terra sia ancora molto molto importante, l'Ucraina lo dimostra, però la dimensione aerospaziale cacciabombardieri, soprattutto droni, che è la grande novità degli ultimi anni, eccetera eccetera, i bombardamenti attraverso questo, visto che il nemico è soprattutto la popolazione civile, quello da dove muoiono più gente, non sono certo i militari in trincea, ma è la popolazione civile, per cui gli accordi servono appunto a massimizzare la ricerca, i profitti, eccetera eccetera. Maria, tu hai qualcosa da dire in merito?
2: Mi sembra decisamente, come dire, un passo in avanti che segnala la volontà di costruire anche in maniera più efficace delle relazioni commerciali e produttive all'interno dei vari hub aerospaziali, in questo caso con un occhio specifico sulle regioni limitrofe, Piemonte, Lombardia e Liguria, e tutto questo ci rimanda in maniera immediata al fatto che è stata fatta una scelta strategica nel senso del riarmo e dell'impegno bellico, del quale parliamo costantemente dai microfoni di Blackout, che trovano poi conferma in queste operazioni. Apparentemente mi
0: dicono che si sente molto basso, chiedo scusa, è vero. Dicevo, mi sembra che siamo all'interno di una dinamica di relazioni, di costruzione di relazioni commerciali e produttive tra tre hub fondamentali, che sono quello ligure, quello piemontese e quello lombardo, che contribuiscono a costruire un polo dell'aerospazio che mira ad avere una potenza globale, già ce l'ha, grazie soprattutto a Leonardo, ma i vari progetti che sono in cantiere dimostrano che si vuole dare un ulteriore slancio, uno slancio che non sarà in termini occupazionali, perché desidera questo tipo di occupazioni, ma sarà soprattutto in termini di ricerca e di efficienza, e che rimanda ad un futuro di guerra per quello che riguarda le nostre latitudini.

E restiamo sul tema militarismo, e leggiamo dal blog di Antonio Mazzeo: il complesso militare industriale italiano rafforza la partnership con ricco e potente Petroemirato Arabo. Giochi di guerra italiani nel deserto del Qatar. Un mese di giochi di guerra nel deserto del Qatar, il complesso militare industriale italiano rafforza la partnership con ricco e potente Petroemirato Arabo. Il 20 novembre 2025 si è conclusa presso il poligono di Al Khalail l'esercitazione militare internazionale Ferocious Falcon 6, condotta dal Ministero della Difesa italiano con personale di esercito, marina, aeronautica e dell'arma dei carabinieri, insieme alle forze armate di Francia, Gran Bretagna, Qatar, Stati Uniti e Turchia. Giunta alla sesta edizione, l'esercitazione è stata organizzata dalle autorità militari del Qatar e per l'Italia dal Comando Operativo di Vertice Interforze, COVID, spiega lo Stato Maggiore della Difesa. L'obiettivo è stato quello di incrementare l'integrazione e l'interoperabilità e la capacità di risposta congiunta nell'area del Golfo. I War Games sono consistiti in operazioni di integrazione dei posti di comando e attività addestrativa fuoco. Nello specifico, uomini e mezzi della brigata meccanizzata Aosta, con comando sede in Sicilia, hanno svolto esercitazioni di combattimento in ambiente desertico, con l'impiego di piattaforme terrestri di nuova generazione. In parallelo, l'aeronautica militare ha simulato attacchi impiegando i cacciabombardieri Eurofighter, grandi aerei cargo KC-767A per il rifornimento in volo. Ferocious Falcon 6 si è conclusa con un seminario internazionale dedicato alle principali sfide militari contemporanee. Gli ufficiali italiani sono intervenuti nel panel sulla guerra elettronica, illustrando gli strumenti di protezione dello spettro elettromagnetico. Alla giornata finale erano presenti i vertici delle forze armate qatarine e le delegazioni militari dei paesi partecipanti. Per l'Italia il vicecomandante del COVI, l'ammiraglio Giacinto Sciandra. Ospite d'onore il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita ufficiale in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti per rafforzare la cooperazione nel settore militare. A Doha Crosetto ha incontrato lo sceicco Saud bin Abdulrahman Al Thani, vicepremier e ministro della difesa del Qatar. Il Qatar è un mediatore che ha svolto un ruolo di primo piano nella crisi di Gaza e sta attualmente mediando in altre crisi, confermandosi un partner capace e affidabile nei processi di dialogo ed escalation. Scusate, in grado di fornire un contributo significativo alla stabilità regionale, ha enfatizzato Guido Crosetto a conclusione del meeting con Al Thani. È emersa una comune volontà di consolidare i già profondi legami di amicizia, di lavorare insieme per la pace in Medio Oriente e di rafforzare l'eccellente cooperazione in corso fra le nostre forze armate e l'industria della difesa. Ancora più complessa è l'esercitazione bilaterale NAS 2025, condotta nelle prime due settimane di novembre dall'esercito italiano della Qatar Emiri Land Force, ancora una volta nel politico deserto tico di Al Khalail. La NAS 2025, sotto la supervisione dello Stato Maggiore dell'Esercito, ha visto la partecipazione di oltre 500 militari della brigata meccanizzata Aosta e di altri reparti provenienti da tutta Italia. L'attività addestrativa culminata con un'esercitazione di gruppo tattico pluriarme in un contesto warfighting a guida Sesto Reggimento Bersaglieri, con l'impiego di nuove piattaforme Blindo Centauro 2 del Sesto Reggimento Lancieri Aosta, con supporto di fuoco dei reggimenti Artiglieria 8 Pasubio 52 Torino, del Quarto Guastatori del Sesto Prugnieri, del 185esimo Reggimento Paracadutisti, delle aeromobili a pilotaggio remoto drone, del terzo reggimento supporto a targeting Bondone, riporta in nota lo Stato Maggiore dell'Esercito. I War Games con le forze terrestri dell'Emirato Arabo sono state un'importante occasione per testare e proporre al florido mercato del Medio Oriente alcuni dei nuovi sistemi d'arma prodotti dalle aziende leader nel comparto militare industriale nazionale. Durante tutto il periodo di permanenza in Qatar è stata condotta a cura del Comando Valutazione e Innovazione dell'Esercito, CONVIE, un'intensa
attività di sperimentazione sul campo per una serie di tecnologie attualmente ritenute di forte interesse per l'incremento delle capacità operative delle forze armate, spiegano i vertici dell'esercito. In particolare, in occasione delle esercitazioni a fuoco, sono state impiegate, oltre ai blindo da combattimento 8x8 Centauro 2 del consorzio CIO, ovvero Iveco e Otomelara, i nuovi munizionamenti di artiglieria lunga gittata per obici da 155 mm Vulcano, prodotti negli stabilimenti di Leonardo S.P.A. Organizzata dal 4° reparto logistico dell'esercito, l'attività di validazione ha messo in luce l'efficacia del munizionamento che può attingere obiettivi posti a oltre 60 km di distanza, aggiunge lo Stato Maggiore. Nella versione a guida GPS a lungo raggio, il Vulcano ha messo in evidenza l'eccezionale precisione sui punti determinati da un team di forze speciali del 185° Reggimento Acquisizione Obiettivi. In occasione del NASR 2025 sono stati massicciamente impiegati pure i nuovi obici semoventi PZH 2000 da 155-52 mm che l'esercito italiano ha acquistato al consorzio tedesco formato dalle aziende Krauss, Feye, Wegmann e Rheinmetall. Verificata sul campo di battaglia anche l'efficacia di scambio rapido delle informazioni e l'integrazione dei sistemi di comando e controllo C2 e di gestione del fuoco di diverse tipologie, schierati contestualmente in Qatar, abbracciando a Roma nel politico poligono di Monte Romano e Viterbo. Grazie ai collegamenti satellitari digitali realizzati dal 2° Reggimento Trasmissione Alpino di Stanza Bolzano. Maria mi sta facendo segno che siamo in ritardo, per cui non vi leggerò sulla tabella di marcia, per cui non vi leggerò tutto. Parla ancora delle navi militari, fregate, eccetera eccetera. Ovviamente quello che c'è da notare è questa continua sinergia fra produzione bellica ed esercito. L'esercito ovviamente testa e prova e si fa in qualche maniera promotore quindi dei nuovi prodotti, e in realtà queste esercitazioni sono anche non solo una maniera di esercitare gli uomini al combattimento, ma anche una vetrina per l'acquisto di armi, per la vendita di armi. E niente, direi un po' di musica e andiamo avanti.

0: Sono le 10.25 e siamo collegati con Angelo Tartaglia, professore emerito di fisica al Politecnico di Torino, che da tanto tempo si occupa di nucleare. I suoi studi sono stati fortemente incentrati su questo tema. Con lui abbiamo più occasioni parlato dei pericoli per la salute e l'ambiente di una tecnologia in cui il rischio connesso ad incidenti è enorme, le scorie sono pericolose ed impossibili da smaltire. Oggi ci concentreremo su un fatto banale ma cruciale. Le energie rinnovabili non sono solo molto meno impattanti, ma già oggi sono molto più convenienti del nucleare dal punto di vista economico. E questo cozza con la forsennata corsa verso il nucleare che è stata intrapresa dal governo italiano. Buongiorno Angelo Tartaglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, vuoi provare ad illustrarci perché già oggi le rinnovabili potrebbero coprire completamente il fabbisogno energetico italiano senza doverci buttare nella trappola del nucleare?
1: Ma certo, è una questione, come dire, di semplice aritmetica, non solo, ma io faccio un esempio che ciascuno potrebbe verificare per conto suo. Immaginate di andare da un fornitore di pannelli, un installatore di pannelli, adesso si decide di metterli sul tetto di casa sua, e ovviamente gli chiediamo quanti kilowattora mi darebbero in un anno. Beh, la risposta standard, poi ci sono variazioni in base al luogo, come è orientato il tetto e così via. Comunque la risposta standard dalle nostre parti è dell'ordine di 1200 kWh per ogni kilowatt di potenza installata. E però una persona normale dice sì, beh, ottimo, però io so che il mio tetto è 8 metri quadri, quanto facciamo in metri quadri? Se ragioniamo in metri quadri viene fuori che più o meno quello che produrrebbe in un anno una superficie fotovoltaica commerciale è compreso tra 150 e 200 kWh durante tutto l'anno per ogni metro quadro di pannello. Detto questo, uno va a guardare sui dati che vengono forniti da Terna o da altri soggetti, anche da Enel e così via, o da Istat, circa il fabbisogno nazionale italiano di energia. Allora troviamo vari numeri, allora bisogna orientarsi. Il numero semplice è quello per consumi elettrici attuali, no? Viene fuori qualcosa 320 o giù di lì, terawattora, cioè miliardi di kilowattora all'anno. Se uno vuol considerare anche gli altri consumi, diciamo, i consumi finali, quelli di utilizzati per, che ne so, andare in giro in macchina, scaldare casa o altro, e viene di più, viene 500 volte dell'altro. Poi quando uno usa i fossili o altro, in realtà l'energia primaria da cui parte è decisamente di più, perché poi c'è il rendimento di mezzo, bla bla bla. Comunque non la faccio lunga. Prendo uno di questi numeri, prima ho visto 200 o 150 kWh a metro quadro e ricavo quanti metri quadri ci vorrebbero. E viene fuori che, trasformando in chilometri quadrati, dipende se solo l'energia elettrica. Comunque, ci vuole una superficie da coprire teoricamente con i pannelli che è meno dell'1% del territorio nazionale. Meno dell'1% del territorio italiano. Tenendo conto che in Italia il 7-8%, 7-17% del territorio è già coperto di tutto di più, di edifici, quindi di logotetti, di capannoni, di piazzali per il parcheggio, che altro sia. E quello c'è già, e a noi ne servirebbe l'1% scarso per far fronte al fabbisogno complessivo che abbiamo di elettricità. Essenzialmente non solo di elettricità, per la verità. Questo vuol dire che installando, andando avanti su quella strada lì, io dovrei utilizzare delle superfici che sono già utilizzate. Io aggiungo, metto sul tetto, metto sui capannoni, queste cose qui, mettendo quello, usando quello che è già utilizzato, io riuscirei a far fronte a tutto quello di cui ho bisogno senza dover dipendere da altri
0: e senza dover trasformare campi coltivabili, in campi, in campi di pannelli.
1: Oggi questo viene fatto perché viene chiesto, e c'è tutta polemiche varie, perché quelli che si muovono sono i grandi operatori. I grandi operatori dell'energia non ragionano in termini dell'uso in un certo territorio, ma ragionano in termini di produzione di grandi quantità da vendere per massimizzare i propri utili, minimizzando i costi. Quindi faccio un unico grande impianto, il costo unitario, c'è un'economia di scala, è un po' più basso, quindi ci guadagno di più. Ma siccome l'energia, per esempio il sole, ma anche vale per il vento e vale in parte per l'acqua e poi c'è la geotermia, siccome questa energia è diffusa, distribuita, non è in un posto speciale, è un po' dappertutto, ed è la logica è che se abbiamo bisogno di energia in un certo luogo ci organizziamo lì. Ci vorranno degli impianti per convertire l'energia solare in energia elettrica o anche l'energia eolica, l'energia meccanica ed elettrica e così via. Devo fare quegli impianti, ma per usare l'energia, non perché mi voglio venderla. Voglio non dover dipendere da altri e doverla comprare con prezzi che saltano su e giù e che sono agganciati chissà perché sempre al metano, anche se non lo utilizziamo. Allora, noi siamo in grado di avere la totale indipendenza energetica usando solo fonti rinnovabili. Non c'è bisogno né di intaccare le superfici suolo che è ancora libero, che dovrebbe essere preservato perché è estremamente importante dal punto di vista ambientale, da tutti i punti di vista, non c'è bisogno di intaccarlo, e oltretutto tutte queste operazioni io le farei a costi e in tempi decisamente rapidi. Se voi andate a chiedere sempre all'installatore dei pannelli, voglio mettere il tetto sul tetto, quanto tempo ci metti? Lui ci metterebbe qualche settimana, poi c'è la burocrazia, qui, là, quello che devo fare, il comune, vatti alla pesca, va a finire qualche mese. Ma se io penso invece a rispondere attraverso le centrali, per esempio le centrali nucleari, è poco che faccio, sono anni, anzi anni e anni che devo impiegare, non solo. Ma il costo dei pannelli è crollato di un fattore 10, no, quasi, negli ultimi, i pannelli sono andati sempre calando, ma gli accumuli sono crollati di 10 volte, un fattore 10 rispetto a 10-15 anni fa. Quindi dal punto di vista strettamente economico l'investimento è affrontabile e viene recuperato in tempi brevi che si misurano in 4-5 anni. Mentre se io penso ai mega impianti, le centrali nucleari di nuova generazione che non esistono e tutte queste belle storie, lì gli investimenti sono molto più robusti. Ora, queste cose non è un discorso all'italiana. Se uno guarda le statistiche, i dati mondiali, vede facilmente che ci sarà un motivo. Il nucleare nel mondo o ristagna o in leggero calo, ma non tanto perché sono gli ambientalisti o chissà che, ma perché costa di più, costa caro, mentre le rinnovabili dovunque, che sia in Cina, persino negli Stati Uniti, che sia qui, continuano a crescere anche dove ci sono ostacoli che vengono frapposti, e uno dei motivi è che si fanno in fretta e costano poco. Allora non si capisce proprio che follia debba essere perseguita, che è quella di voler realizzare impianti, per esempio questo accidente di nucleare, che costano di più. Il kilowattora costerebbe di più, hanno tempi di realizzazione lunghi rispetto al fabbisogno di intervento contro il collasso climatico in tempi brevi, e lasciano eredità per millenni, niente meno, a chi verrà dopo di noi di insicurezza e quant'altro.
0: Ecco, una domanda che io mi, cioè, tu hai fatto una domanda, io, una risposta spontanea mi viene da dirla. Cioè, se ci fosse una capacità di puntare a produrre a livello locale l'energia che ci serve, no? Questo significherebbe una ricostituzione comunitaria dal basso, no? E delle forme di auto-organizzazione che forse risultano scomode a chi vuole invece tenere in mano il controllo di qualche cosa che chi la controlla poi controlla buona parte della nostra vita quotidiana, perché se si spengono le luci, se non parte il riscaldamento, e se non parte il rinfresco, perché oramai il cambiamento climatico ci ha portati anche a queste altre follie, siamo in difficoltà. Comunque, se non abbiamo l'energia elettrica, tre quarti dei trabiccoli con i quali viviamo, dai computer agli smartphone, a tutto quello che fa funzionare la lavatrice, il frigorifero, insomma tutti aggeggi che servono per la nostra vita quotidiana e delle quali non sapremmo più fare a meno, e forse non vogliamo più fare a meno, con buone ragioni, per carità. Non sono primitivista da nessun punto di vista, però certamente avere il controllo di questo significa avere il controllo delle nostre vite, e questo credo che dia già un pezzo di risposta sul perché attuare una politica così anti-economica anche da un punto di vista generale, non il mio ma quello che potrebbe essere anche adottato dai decisori politici. Però poi magari c'è anche un blocco di potere intorno alla questione del nucleare.
1: Sì, non c'è dubbio, qui ma in Europa, anche perché l'Unione Europea anche lì ha riaffermato il nucleare, perché vi è sempre detto che è una componente del mix energetico, ma è una componente che sarebbe cara, che ha dei problemi, lascia dell'eredità chissà che, quindi non ha molto senso anche come tempi. Tra l'altro, a fare osservazioni sulla, adesso in relazione alla legge che la Meloni ha detto che entro l'estate la approvano in Parlamento sul nucleare, a fare obiezioni con linguaggio loro strategico, c'è niente meno che la Corte dei Conti, che ha sollevato dubbi sulla, come dire, economicità dei progetti che vengono prospettati in quella legge. Tra l'altro il paradosso è che in realtà, anche a livello nazionale ma anche mondiale, in realtà, malgrado questi freni e così via, le rinnovabili vanno avanti, e vanno avanti per motivi di mercato, mica perché sono tutti ambientalisti. Lo scontro è che anche quando si tratta di rinnovabili, la spinta di quelli che hai citato prima, che vogliono mantenere il controllo e così via, e poi la logica di fondo dell'economia classica, tende a dire che belle rinnovabili, così io faccio tanta energia, la vendo e faccio tanti utili perché ci metto sull'attaccato green, che bello, e spingono per fare ettari sui campi che sono ancora liberi, di fare i grandi campi eolici con pale da 25 megawatt l'una, non fatte perché servono al territorio dove le realizzi, no, ma perché ti danno grandi quantità di energia, tu le vendi come green, pensa un po', e quindi fai utili. È una logica perversa, perché invece, essendo, come accennato prima, le rinnovabili in genere distribuite, la logica ovvia è, in un certo luogo dobbiamo organizzarci per convertirle in energia elettrica, che come hai ricordato ormai ci è diventata indispensabile, convertirle in energia elettrica, quell'energia che c'è localmente, dobbiamo spendere per realizzare gli impianti, poi dovremo gestirli, dobbiamo scambiare fra di noi produzione e prelievi, perché c'è la famosa aleatorietà, però le diverse fonti sono complementari fra loro e c'è una rete che è pubblica e collega tutte le zone una con l'altra, per cui dove c'è meno produzione il collegamento consente di avere un supporto da altre zone in cui c'è maggiore produzione e così questo genere. Ma questa logica è quella, come è stato ricordato, di comunità, cioè noi dobbiamo metterci insieme in un luogo con gli altri per organizzarci, per usare l'energia che già c'è in quel luogo lì, per il nostro fabbisogno, non perché contiamo di diventare ricchi con l'energia, contiamo di avere l'energia che ci serve. Questa è una logica opposta a quella del mercato, della crescita, il neoliberismo e tutte queste cose qui. E questo, lo scontro finale poi in definitiva è lì: sostenere l'economia della crescita, continuano a parlare sempre di crescita, che si sa che non è possibile fisicamente, cioè la crescita del cancro. Se noi immaginiamo un organismo e le cellule, se le cellule si mettono a perseguire la crescita competitiva fra di loro, che è quello che dicono gli economisti plastici, beh, quella roba lì si chiama cancro e l'organismo muore. Allora c'è chi a tutti i costi sta sostenendo quella economia del cancro, laddove la natura è strutturalmente organizzata in modo da orientarsi per quanto riguarda l'energia, in direzione di quella che è la soluzione di comunità. Questo è, solo che bisogna spiegare molto, ecco, perché per divenire consapevoli di questo stato delle cose. Dal punto di vista fisico, come ho già detto, le energie cosiddette rinnovabili sono abbondantissime, fra abbondanti rispetto

0: C'è diciamo il calore, la geotermia profonda, in cui noi abbiamo avuto l'Arderello, abbiamo ancora il 5% dell'energia elettrica italiana viene dall'Arderello, tra l'altro. Ma in realtà la geotermia vale anche in zone dove non hai soffioni o che altro sia, e fai degli pozzi profondi, centinaia o migliaia di metri, e li abbini con dei cicli, con delle pompe alimentate da energia, da rinnovabili, tu riesci a riscaldare città intere. E di nuovo qui noi siamo, l'Italia è indietro su questo. Se andiamo in Germania, Monaco di Baviera, una città, una grande città, ha dei quartieri interamente teleriscaldati con dei pozzi geotermici. Copenaghen in questo momento ci sono i cantieri aperti, ma stanno costruendo un sistema di teleriscaldamento basato sulla geotermia. E noi perché cavolo dobbiamo, Hormuz non c'entra niente a questo punto, se facciamo così, perché la materia prima, energia, è qui.
1: Tra l'altro abbiamo visto cos'è successo ai teleriscaldati di Torino quando c'è stata la crisi, la prima crisi legata alla guerra Russia-Ucraina, che gli hanno arbitrariamente aumentato il prezzo. Perché? Perché era ovviamente più basso di quello di mercato di altre fonti che nel frattempo erano aumentate, ma senza nessun motivo oggettivo.
0: Motivo di mercato, si può fare, conviene, dunque lo faccio, questo ragionamento, anche se il soggetto che opera lì ha controllo pubblico, come molto spesso succede, no? Però la logica è quella privatistica, punto e basta.
1: Sì, è una logica privatistica, è una logica soprattutto di non far sì che la gente possa comprendere che ci sono altri modi. Certo. E se ci sono altri modi, questi modi possono essere interessanti. Quindi non ci possono essere dei privilegiati che spendono meno perché hanno il teleriscaldamento, devono essere messi in fila assieme agli altri, i quali non devono essere tentati di pensare che potrebbe essere una soluzione anche per loro, ma invece adattarsi alle nuove imposizioni del mercato che continua a puntare sulle fonti fossili.
0: Purtroppo è così.
1: Questa mi sembra una dinamica, come dire, terrificante, con la quale facciamo i conti, ma sulla quale poi risulta molto complicato sviluppare in maniera efficace un discorso pubblico. Io credo che questo dipenda dal fatto che, siccome spesso gli attori di tutto questo sono in buona parte ancora a controllo pubblico, a capitale pubblico, non del tutto, soltanto parzialmente, si comportano come soggetti privati, per carità, però c'è questa idea un po' sinistra, scusami l'espressione, che il pubblico sia bene in sé per sé e che, come dire, un controllo nazionale, una vertenza nazionale, e poi ci si resta impantanati, mentre un'idea di ripartire dal basso, di costruire dal basso reti e relazioni che sfuggano alla logica del mercato e dello Stato è un'idea troppo violentemente sovversiva per essere presa in considerazione.
0: Ahimè. Anche se la legge prevede le comunità energetiche, no? Però di fatto in termini operativi l'autorità per l'energia, il gestore dei servizi fanno in modo da frenarle, contenerle, rendere tutto lento, lento, lento, in modo tale da dire non dobbiamo disturbare il mercato, perché il mercato, mitico mercato, viene comunque sempre prima. Ciò non di meno, le comunità energetiche stanno aumentando di numero pian pianino, con infinita pazienza, perché veramente siete che scoraggiarsi, però malgrado tutto aumentano, ebbene, continuiamo a svilupparle.
1: Secondo me c'è anche una certa disabitudine all'idea di poter fare da sé, cioè mettersi d'accordo con i propri vicini, anche se sono pochi, per il pannello sul tetto è molto più complicato che continuare a fare come prima, vedere chi ti offre un pochettino di meno e poi pagare la bolletta e tanti saluti.
0: È così.
1: Ai noi diamoci una svegliata, direi.
0: Brava, esattamente così.
1: Va bene, quindi la legge verrà approvata quest'estate.
0: Ma vediamo ancora, perché comunque il Parlamento, un conto sono le dichiarazioni, un conto è poi tra le commissioni e così via, però per il

0: momento l'intenzione dichiarata è quella, da sperarla nell'estate, entro l'anno poi ci vogliono dei decreti attuativi e mettere i decreti attuativi. Che riguarda bene, stare attenzione, non riguarda tanto che reattori dove li faccio, quello ancora dopo viene, quello vuol dire accentrare tutti i poteri decisionali in poche mani, innanzitutto del governo, togliersi dai piedi i comuni che rompono le scatole, le autorità locali, la corte dei conti, tutto, levarsi dai piedi queste robe qui per poter fare quello che si vuole direttamente in questo tema, questo è l'obiettivo di questa legge.
1: E questo, lo vedremo molto facilmente nei prossimi mesi, certo. Ed è certamente una questione sulla quale occorrerà fare sempre più informazione, perché l'informazione è la visibilità dell'informazione, certo. Perché oramai viviamo in tempi in cui se tutti ne parlano questa cosa esiste. Se nessuno ne parla, questa cosa non esiste.
0: È così.
1: Cioè, se ci sono i riflettori sul genocidio in Palestina, tutti vedono il genocidio in Palestina. Se non ci sono i riflettori sul genocidio in Sudan, nessuno vede il genocidio in Sudan. No. È un dato di fatto con il quale ci tocca fare i conti, ma contro il quale bisogna in qualche modo combattere. Altrimenti, come dire, la bomba nucleare rischia di scoppiarci tra i piedi ben prima ancora di essere costruita, ed è quella che ci aliena completamente dalle possibilità di controllo sulle nostre vite.
0: Sì.
1: Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Ciao.

Diamo ancora un'occhiata ai giornali. Manifesto. Torino, tifoso, finisce in coma. Non è stata una bottigliata. Il padre accusa, la procura indaga per lesioni. La questura, le immagini sono disturbate, ti pareva. Tafferugli prima del derby, Rossiello, Silp, risposte inefficaci del governo. Vabbè, leggiamo l'articolo che di Mario De Vito e Rita Rapisardi. Le immagini sono disturbate dal fumo dei lacrimogeni, dicono dalla questura di Torino. Dunque non si sa di preciso cosa abbia sfondato la testa al 36enne Marco Basoccu, tifoso della Juventus, colpito da, fra virgolette, qualcosa alla parte anteriore del cranio, mentre si trova all'ingresso del settore ospiti dello Stadio Olimpico di Torino, alla fine degli scontri che hanno preceduto il derby della Mole di domenica sera. Una bottiglia, dicono della polizia, un lacrimogeno, sostengono invece i tifosi di entrambe le squadre. Basoccu, residente a Milano di professione commercialista, fa parte del gruppo ultra dei Viking, storicamente vicino all'estrema destra, ed è stato operato all'ospedale Molinetti di Torino. L'intervento per la frattura cranica e la ferita all'acido lacero-contusiva frontotemporale destra è andato bene, poi lui è stato messo in coma farmacologico, le sue condizioni sono stazionarie. Le versioni sulla dinamica del fatto divergono non poco. La tifoseria organizzata della Juventus ha cominciato sin da subito a parlare di un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine, e gli ultras del Torino sembrano sulla stessa linea. Domenica sera hanno lasciato il centro della curva maratona vuota e una delegazione è andata in ospedale a far visita al ferito. Così il padre di Basoccu: non voglio fare polemica, ma non voglio sentire minimizzare. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la calotta cranica. A suo dire ci sarebbero 200 testimoni, tutti ultras bianconeri, che parlano di lacrimogeni sparati al d'uomo, dettaglio che sembra confermato anche dai numerosi video che girano del pomeriggio di Tafferugli. L'ordine pubblico, ha ancora detto il padre del 36enne, l'ha gestito dalla polizia. Che la stessa polizia faccia le indagini mi pare una cosa, diciamo, un po' strana. Bene, direi e va avanti, l'ho trovato a seguito, ok. Sono molto cauti sul punto in procura, dove il sostituto Paolo Scafi ha aperto un fascicolo per lesioni gravi, al momento a carico di ignoti. In queste ore sono al vaglio degli inquirenti video delle numerose telecamere della zona per capire la dinamica dell'accaduto. Di lacrimogeni in quei minuti concitati ne sono stati sparati circa 150. Che la tensione fra i tifosi della Juventus e quella del Torino fosse le stelle era chiaro almeno da qualche giorno prima della partita, eccetera eccetera. E qui analizza la cattiva gestione della piazza da parte della polizia, cosa che non è che ci interessi molto. Il dato significativo è quello che abbiamo letto prima, ovvero sia il fatto che un ragazzo a cui è stato completamente sfondato il cranio e che quindi è in pericolo di vita, se questo sia l'effetto di una bottiglietta di vetro non ti sfonda completamente il cranio, un candelotto sparato invece sì, può sfondartelo completamente, per cui pur non volendo arrivare a conclusioni affrettate, direi che l'ipotesi candelotto, suffragata dalle testimonianze di tutti i tifosi presenti, sia la più probabile. D'altra parte, di persone sfigurate o comunque che sono ricevute in faccia o in un occhio un candelotto eccetera eccetera, che hanno avuto subito menomazione da questa pratica di tirare i candelotti ad altezza d'uomo come fossero appunto proiettili che non solo devono disperdere le persone con i loro gas, ma anche colpirle
Sam e duramente, e un colpo di candelotto è molto peggio di una manganellata o di un cazzotto come impatto, è una roba sparata, un oggetto grosso, pesante, metallico sparato. È una pratica abbastanza normale negli scontri di piazza, ovviamente che la polizia, che a me non sembra così strano che a indagare siano chi ha fatto il gesto, ma d'altra parte è lo Stato che gestisce in questa maniera l'ordine pubblico, e a indagare lo Stato, si sa cosa c'è di strano, e l'orribile normalità di queste cose. Dopodiché, ripeto, un'altra vittima, speriamo, ovviamente, anche se è juventino di destra, speriamo che se la cavi, ma un'altra vittima della violenza poliziesca.

Sono le 11 in punto ed è terminato lo spazio della, dell'informazione di oggi. Vi salutiamo, vi rimandiamo per l'informazione a domani. Voi ovviamente vi ricordiamo che nel pomeriggio giù di lì saranno caricati i podcast delle interviste di oggi. Vi auguriamo una buona giornata e voi restate ovviamente in ascolto di Radio Blackout, l'unica radio libera e sovversiva dell'etere torinese. Ciao a tutti e a tutte.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: Sei l'unica in questa etere libera?
1: La sento!
2: Rocket train is leaving for the planet Mars.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

ascoltiamo di sottofondo J.D. Reed da Londra con questo suo EP Edits 10. Sono 11 canzoni che mescolano un sacco di generi musicali, dal baile funk all'hip hop, all'elettronica, al garage, al grime UK, alla jungle, insomma un po' un mix di cose.

0: oggi siamo in due qua negli studios di Via Cecchi 21 Varrà.
1: Ciao. Io non mi devo presentare, no?
0: No, perché ormai la tua voce direi che è super conosciuta, ti risentiremo anche stasera.
1: Sì, oggi faccio doppio turno.
0: Oggi doppio turno. E vabbè, come sempre vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi, che sono il 346-6673-263, che è il nostro numero di telefono mobile al quale potete scriverci su WhatsApp, su Telegram, su Signal, potete mandarci cari vecchi SMS e soprattutto potete segnalarci la presenza di antipatiche, sgradite forze dell'ordine in città e in cintura, in maniera tale che noi appunto possiamo dare a tutto il mondo che riteste la police all'ascolto le coordinate, insomma, di questi antipatici tutori dell'ordine. C'è poi lo 011-249-5669 che è il nostro numero fisso. Vi ricordo anche l'indirizzo del nostro sito internet, che è www.radioblackout.org, sito al quale potete ascoltarci in streaming, riascoltare i podcast delle dirette della mattinata informativa e delle vostre trasmissioni preferite, e poi se andate sull'angolino supporta potete anche farci una donazione. Why not? Mi sembra che, insomma, con i convenevoli ci siamo. Vorrei adesso mettervi questa canzone che è di Camino e Timadi, si intitola Vibe Check.

Come tutti i martedì a mezzogiorno siete all'ascolto dell'elenco telefonico degli uragani, trasmissione sulle catastrofi ambientali, umane e tecnologiche, che spesso si trasforma nella sua controparte scatologica. Cioè Apocalypse Maybe, quindi una novantina di minuti di indagine sull'imminente fine del mondo, una sciacquata alle vostre ansie ma anche ai vostri booties. Due settimane fa, insieme a due compagni dall'Honduras, abbiamo parlato di Prospera, una città-stato su un'isola paradisiaca dell'Honduras, sottratta alle popolazioni afrocaraibiche che insomma abitano lì, e adibita a centro di sperimentazione di terapie contro l'invecchiamento, oltre che serie di start-up e di molte altre cose.

0: Sempre 2 settimane fa siamo anche andate a vedere come Trump stia cercando di far tornare proprio alla presidenza dell'Honduras quel vecchio presidente, chiaramente di destra e alleato degli Stati Uniti, che aveva lasciato che una parte di territorio honduregno fosse comprato da mega miliardari investitori del calibro di Peter Thiel. Insomma, su questo ora più che mai, visto quello che sta succedendo a Cuba, dovremmo tenere gli occhi ben aperti. Piccolo ripasso su quanto sta accadendo a Cuba: sta finendo l'energia, manca acqua potabile, gli ospedali non riescono a curare i propri pazienti, le proprie pazienti, e gli USA hanno schierato una portaerei a propulsione nucleare, la Nimitz, nei Caraibi all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei vicino alle coste cubane nel 1996. Così stiamo. Ovviamente il timore è che Raul Castro non si presenti come invece il pubblico ministero statunitense si aspetta che lui faccia, e che quindi con questa portaerei schierata nei Caraibi gli Stati Uniti stiano in realtà cercando di replicare il grande successo ottenuto con l'arresto di Maduro e scacciare via così i brutti pensieri rispetto a questa guerra in Iran, che non è andata esattamente come previsto. Vi ricordo che ho ascoltato così per caso un vecchio podcast di 1 mese e mezzo fa in cui si diceva: sì, questa guerra durerà solo 1 settimana. La settimana scorsa invece abbiamo letto un libretto prodotto dalla Data Labelers Association, una storia in prima persona di alcuni lavoratori e lavoratrici dell'intelligenza artificiale in Kenya, e siamo andati a vedere tutto quel lavoro nascosto, sfruttato, sottopagato e invisibilizzato che viene svolto da chi addestra l'intelligenza artificiale, e anche quali sono tutte quante le conseguenze emotive di questo lavoro. Oggi continuiamo un pochino sulla falsariga della scorsa puntata, in un certo senso. No, Ginox sta già aggrottando le sopracciglia. Di cosa parliamo oggi?
1: No, in realtà ci possiamo fare l'aggancio diretto, perché oggi volevo parlare di errori delle intelligenze artificiali, però declinate nella versione peggio, che sarebbero gli errori degli agent di intelligenza artificiale. Poi sono gli stessi, però il problema è che l'intelligenza artificiale tendenzialmente ti suggerisce delle cose, no? È un suggeritore probabilistico. Quindi se te le puoi vagliare, poi ci rimani male, magari le pigli per vere, eccetera. Però in realtà, in qualche modo, ci sei ancora te di mezzo. Negli agent questa cosa sparisce, perché l'agent agisce, cioè diventa un soggetto agente. Però noi normalmente consideriamo noi stessi come i soggetti e gli oggetti come quello che poi usiamo per fare l'azione. L'agent in qualche modo, che sebbene non sia oggetto organico, però si dota di questa capacità di agire. E poi, in base a, esattamente come funziona per le normali A, in base al suo meccanismo decisionale, decide di fare cose o di non farle. Però in qualche modo noi siamo tagliati fuori da questo processo. Quindi in parte ci sentiamo spersi, perché ci rubano di questo ruolo, che però abbiamo perso da un sacco di tempo probabilmente.
0: Barra abbiamo volontariamente delegato anche.
1: Sì, abbiamo fatto anche questa cosina, sì. E dall'altra parte crea questa soggettività nuova. Perché? Perché è inorganica. E invece prima noi imputavamo la nostra capacità di agire al fatto di essere in qualche modo organici, no? Senzienti. Ora l'IA nel suo simularci, in questa frontiera gli agent non è che sono ancora tantissimo diffusi nei compiti veri, perché non sono esattamente come il robot, sono molto usati nell'ambito della programmazione.
0: Ok, perché io adesso forse stavo già un po' bypassando alcune cose. Cioè, rispetto all'intelligenza artificiale generativa che ti dà delle risposte tipo ChatGPT, gli agenti sono diversi.
1: Sono diversi nel senso che non...
0: Che sono fatti per agire, per fare delle cose.
1: Che si fanno le domande e si danno le risposte. In base a dei compiti che possono anche partire da un prompt generico. Sono molto utilizzati nella programmazione, oppure anche nelle attività cosiddette, cioè almeno si stanno provando a utilizzare nelle attività di red teaming, cioè di analisi della sicurezza informatica.
0: Secondo me dobbiamo fare una serie di passi indietro, perché
1: facciamoli.
0: Allora, red teaming, sì, ci possiamo arrivare.
1: Sicurezza,
0: no?
1: Informatica.
0: Ok, e poi c'era anche un'altra parola che hai detto, che ho detto, ah, secondo me questa andrebbe un attimo... Ah, il prompt, no? Sì, ok, tu dici una cosa normale, però è un comando. Cerchiamo di...
1: Il prompt è quando parliamo con l'intelligenza artificiale. Normalmente lo facciamo in maniera interattiva, cioè uno gli chiede una cosa, quello ti risponde, te cavagli la risposta. Nell'agent magari il prompt è solo iniziale, cioè fai questa cosa,
0: mm-hmm.
1: e lui parte,

possiamo provare un pochetto a esemplificare per chiarire di cosa stiamo parlando. Un esempio di cronaca che ho selezionato, perché in realtà ce ne sono un sacco sull'internet di queste cose, però sono tutte robe magari anche vere, però prese da tipo mi è successa questa cosa, l'ho scritta su X, oppure ne ho parlato su Reddit, e poi qualcosa arriva alla stampa, qualcosa no. Ho detto vabbè, prendiamo solo i casi quelli più eclatanti. È successo ad Amazon, che come si sa sta dismettendo un sacco di esseri umani per passare a sistemi un po' robotizzati, un po' di intelligenza artificiale. In particolare ha rinunciato anche a molti programmatori, sistemisti, cioè lavoratori insomma dell'informatica, per sostituirli con degli agent, quelli di cui si faceva riferimento prima, cioè degli oggetti fatti con l'IA che però riescono a fare delle cose. Ecco, questo agent a un certo punto ha pensato che per risolvere un problema legato all'infrastruttura cloud di Amazon, di cancellarne una parte completamente e rifarla. Ora, questa cosa qua non è che sia sbagliata di per sé, però ha portato a un fermo dell'infrastruttura di AWS di Amazon di circa 13-14 ore. Ora, noi siamo contenti, non è che ci dispiace. Però è particolare perché lui ha deciso autonomamente di fare questa cosa, e non è che questa cosa era la soluzione di per sé sbagliata al problema, perché probabilmente risolveva il problema, e però era un errore.

Quindi mi era venuto in mente di sostanzialmente in questa puntata di parlare degli errori dell'IA, che poi non sono specificatamente dei veri errori, perché il concetto di errore è molto legato appunto a noi lo leghiamo all'essere umano. L'essere umano agisce e sbaglia e fa degli errori. L'IA che diventa agente, no, con sti cavolo di agenti, pure lei in qualche modo sbaglia, però è una dimensione un poco diversa, perché noi li riferiamo a noi l'errore, in qualche modo si riferisce spesso a una caratteristica anche morale o etica. Cioè l'IA in realtà fa solo calcoli probabilistici, cioè un suggeritore probabilistico. Per lui l'errore è semplicemente che ha scelto una probabilità delle cose di dirti che non era esattamente ottimale, ma anche se fosse ottimale, probabilmente il problema era nel suo dataset iniziale. Cioè lui può anche essere molto l'IA può anche essere molto confidente di quello che ti dice, però se il dataset iniziale conteneva degli errori, lui ti dirà un errore con l'alta probabilità. Oppure un'altra possibilità è che non abbia una confidenza statistica così elevata in quello che è il suo compito, in quello che gli hai chiesto di fare, e quindi spazi un pochetto e introduca quello che per noi è un errore e che per lui in qualche modo è soltanto una probabilità un po' più bassa, ma comunque oltre lo zero, e quindi accettabile.

0: Allora, torniamo a parlare di questi errori. Gli errori in realtà sono categorizzabili. Noi ora li chiamiamo errori, ma abbiamo detto che in realtà non sono dei veri errori. Sono solo una probabilità che non ci soddisfa, o che soddisfa l'IA ma non soddisfa noi. Però questi errori sono studiati a livello di effetti, di cose che stanno dentro, proprio come funziona l'IA, e in qualche modo non sono evitabili. Questa è la cosa più interessante, no? Perché poi applicati al meccanismo di agente è come se io prendessi un oggetto che so che in qualche modo farà degli errori probabilistici e poi però gli affido dei compiti da agire, confidente che sono stato abbastanza bravo, restrittivo, eccetera, per limitarlo. Però nel fortemente limitarlo, in qualche modo mi levo anche, cioè mi tolgo anche la possibilità di sfruttare tutta la sua cosiddetta capacità di analisi. Quindi o lo rendo veramente stupido in qualche modo, oppure se voglio che rimanga smart, che va fortissimo come termine, no? E voglio che sia intelligente, allora devo accettare che ci saranno degli errori. Però nello stesso tempo io gli sto delegando questa cosa. E quindi è come se, che è quello che poi ti dicono veramente i tecnici, è assumi che sbaglierà e prendi le contromisure sapendo che sbaglierà. Ma quanto sbaglia questo? Perché se il compito è molto rilevante, è abbastanza, cioè siamo abbastanza noi smart per in qualche modo limitarlo? E da lì si aprono degli scenari apocalittici molto interessanti.
1: Tipo l'utilizzo nella guerra?
0: Tipo l'utilizzo nella guerra è il più tipico.
1: È proprio
0: cioè le kill zone sembrano esattamente la cosa dove, ok, ero partito da ammazza tutti in questa zona a, ok, abbiamo sbagliato, si è allargato troppo. Oppure ha usato un'arma troppo grossa, oppure abbiamo sbagliato qualcos'altro. Si applicano anche
1: oppure
0: benissimo.
1: Oppure devi produrre un certo numero di bombardamenti tal giorno e non è importante quante persone civili colpisci.
0: Sì, o non sai individuare il target.
1: Però comunque devi arrivare a un certo livello di produttività, no? Che è quello che viene richiesto. Cioè che in un caso sono tot siti colpiti e quindi forse la precisione, non lo so, ti chiedo.
0: Sì, sono tutti scenari plausibili. Possiamo anche causare una catastrofe economica, che forse è più facile.
1: Sì.
0: Cioè mettiamo degli agenti AI che fanno un trading velocissimo e che poi allucinano male, e poi spieghiamo che cos'è l'allucinazione, e a un certo punto in realtà creano degli smottamenti del mercato, per cui caos. È vero che poi l'essere umano tende a recuperare, però magari no,

0: E in tutto questo ci stiamo ascoltando Secret con Everybody Knows.
1: Che io ogni tanto boicotto perché non sono capace di passare dal pad a YouTube senza rompere tutto. No,
0: Vabbè,
1: mi serve un
0: dopo le
1: agente
0: 3 ore
1: che
0: di radio
1: faccia questa
0: stasera,
1: cosa per
0: ormai
1: me.
0: questa cosa non succederà più.
1: Ah, dici?
0: No,
1: No, io
0: dai.
1: sono perfettamente in grado di continuare a fare disastri per sempre. Allora, dicevamo degli errori, quindi ora torniamo a parlare
0: Dicevamo
1: degli
0: appunto,
1: errori.
0: torniamo, non abbiamo mai smesso.
1: Il primo di questi quattro errori, che sono quelli categorizzabili del tipici degli A e quindi anche degli agent che vanno in autonomia, sono cioè, è l'allucinazione. In realtà l'allucinazione di per sé contiene pure gli altri tre errori. Cioè, alla fine un po' tutto nasce da questo meccanismo che noi abbiamo umanificato, umanizzato. E l'abbiamo chiamata allucinazione. Questo perché? Perché effettivamente sembra che l'IA prenda degli abbagli, cioè che inventi, che ci dica delle cose, convintissima che quelle cose siano corrette, ma che non esistono. È una roba che in realtà avete sperimentato praticamente, penso, tutte, utilizzando le IA, che mo ti tocca quasi sempre, perché anche se fai una ricerca su Google, il primo risultato è comunque Gemini, e quindi, insomma, sei portato a utilizzarle. E si verificano banalmente nel classico LLM quando
0: Fermi
1: non
0: tutti.
1: bisognava dirlo LLM
0: No,
1: senza
0: però una volta che si
1: spiegarlo.
0: dice, si spiega, secondo me.
1: Allora, nella nostra interazione con l'LLM, che sarebbe il Large Language Model, è la parte dell'IA che ha studiato il linguaggio e quindi noi gli possiamo parlare il linguaggio naturale. Noi nella nostra interagire con le intelligenze artificiali mediate dal linguaggio naturale, ci aspettiamo di solito che lui ci dia delle risposte alle nostre domande. Molto spesso capita che lui allucini, cioè inventi. Ad esempio, se voi gli chiedete e restringete molto il set delle cose da chiedere, non so, voglio 10 libri che parlino di un argomento stranissimo e che siano tutti scritti da scrittori nati a Torino. Lui non ce la fa, probabilmente, e quindi magari 5 esistono e 5
0: Non
1: un po'
0: esistono.
1: l'inventa.
0: Sì.
1: Però non è che li inventa da zero, è sempre che nella sua catena di blocchetti, che sono questi token, che è un altro termine ricorrente nell'intelligenza artificiale, ogni token è un pezzettino, immaginatelo come se voi prendeste la frase e la scomponeste nelle sue componenti grammaticali, tipo soggetto, verbo, complemento, oggetto, e poi fate tante altre analisi di questo tipo e poi date dei pesi a questa roba qui, tipo vicino a questo verbo ci sta di solito questo soggetto e poi ci sta anche questo complemento oggetto e date dei pesi a seconda di quante volte le ritrovate.
0: Allora, mi piacerebbe sia tornare sull'allucinazione e sugli errori, perché
1: Ci arriviamo.
0: mi viene in mente, ovviamente spesso non la uso l'intelligenza artificiale, devo essere sincera, quindi sono completamente profana e proprio non la uso. E, mi capita, vabbè, spesso di sentire parlare con un sacco di amicizie che la usano per lavoro o no, e avere a che fare lavorativamente con persone che invece la usano e devo sgamare che non la usino, no? I poveri studenti. E quindi a volte le domande che faccio loro, no, nei compiti, nelle verifiche, provo a farle anche con l'intelligenza artificiale perché spesso poi l'output è lo stesso, no? Dallo studente o da ChatGPT, chissà perché. E quindi mi capita appunto di usarla e nel farlo a volte mi succede di fare delle domande un po' stronzette, come capita a tutte le persone che utilizzano l'intelligenza artificiale. Questo penso che sia un tratto psicologico tipicamente umano, no? E quindi provare a voler fregare questa intelligenza artificiale, secondo me, è soltanto perché si chiama intelligenza artificiale. Non avremmo nessun problema se si chiamasse LLM, secondo me. Cioè, non avremmo lo stesso gusto nel farla sbagliare,
1: Beh,
0: io
1: anche perché
0: credo.
1: si pone in questa maniera un po' saccentina da so tutto io, e quindi secondo me c'è più il gusto di non è vero.
0: No, vabbè, non esagererei.
1: Vabbè.
0: Non, cioè, nel senso che non
1: Vabbè,
0: la.
1: vuoi trattarla bene, va bene.
0: No, per carità, non. Cioè, qua si apre tutto un altro capitolo comunque del come si tratta l'intelligenza artificiale. La stragrande maggioranza dei miei amici, per esempio, la trattano malissimo. Cioè, la insultano. Non lo so, secondo me anche questo ha tutte le sue componenti, così. E però che ti stavo dicendo adesso? Ah sì. Una classica domanda che mi è capitato di fare è: ma in quel romanzo di adesso c'era uno scrittore di Trinidad proprio che ha scritto tantissimi romanzi, e quindi avevo chiesto, in quel romanzo che si intitola La roccia vicino al vento, no? Che era un titolo simile a un suo libro, cosa succede quando, no, il protagonista getta per terra e fa cadere l'asino? Ed è una cosa che assolutamente non succedeva in quel libro, no? E però l'intelligenza artificiale mi ha detto, in realtà non bisogna concentrarsi sull'atto in sé, che è un atto maligno, ma sulla crescita del personaggio. Solo che nel libro esisteva, ovviamente la scena esisteva. Cioè non era mai successo che quel libro che non esiste, però era simile, diciamo, a tutta una serie di setting di un autore molto prolifico.
1: Questa roba ne mischia due, cioè mischia due cose. Una è l'allucinazione. L'allucinazione è dovuta appunto al fatto che non ho una grossa probabilità di scelta dei token, però una probabilità maggiore di zero è comunque meglio di niente, quindi ne scelgo uno poco probabile, che magari è vicino. E questa cosa è dovuta a come quello che sta sotto all'intelligenza artificiale ha inizialmente categorizzato i dati. Siccome le grosse intelligenze artificiali si sono magnati tutta internet, tutto Anna's Archive, tutto Zeta Library, poi un sacco di altra roba, alla fine hanno un dataset enorme di dati dove c'è dentro un po' tutto e contrario di tutto. Quindi è improbabile che in quel tutto e contrario di tutto io trovi una roba che, anche se non è la risposta corretta, comunque ha una probabilità completamente zero. E quindi io ti risponda, non lo so. E io ti risponderò una roba che ha una confidenza bassa, però comunque più di zero. E da lì nasce l'allucinazione. L'altra cosa che dicevi è un altro di questi...
0: No, allora andiamo con ordine.
1: Bug.
0: Dai.
1: Ma se vuoi lo anticipiamo.
0: Dai.
1: Che è l'adulazione che ha nei nostri confronti, cioè si chiama sycophancy bug. Cioè il fatto che comunque in qualche modo la sua idea è quella di rispondere, è stato programmato per rispondere. E quindi tende a non volere darti la risposta non lo so, a meno che tu non li abbia ben specificato. Se proprio non sei molto molto molto molto molto molto sicuro, non mi rispondere con una cavolata. Però non è manco detto che lui si renda conto di questa cosa. E questa qui nasce l'accoppiamento della risposta a caso.

0: Allora, ci siamo sentiti da J.D. Reed, questo Word a Eskimo.
1: Sì.
0: Volevo solo dire il titolo.
1: Ah, ok. Ricamiamo ancora un po' sull'allucinazione.
0: Eh no, ma perché questa cosa è interessante, perché spessissimo appunto si sente dire, no? Certo, perché l'intelligenza artificiale ha allucinato,
1: Ha inventato.
0: no? E quindi io sono contenta di capire cosa si intende per allucinazione.
1: L'allucinazione, se dobbiamo rifarci proprio al modello sotto, cercando di spiegarlo in maniera semplice, anche perché cioè più scendiamo di sotto e più si vede che anche io fatico a spiegare questa cosa se non mi date gli appunti, sostanzialmente. Quello che genera l'allucinazione, ed è difficilissimo da evitare, anzi quasi impossibile, nasce non tanto da come te gli poni le domande, ma proprio dal modello con cui è stato inizialmente sono inseriti i dati. Perché? Perché all'inizio dell'inserimento dei dati noi prendiamo tutte queste parole e le rendiamo appunto dei token, cioè la spezzettiamo, come se facessimo un'analisi grammaticale, queste cose qua. Poi diamo questi pesi alle parole vicine.

0: sembrano lontani, ma in realtà poi sono semanticamente o grammaticalmente o a seconda di come facciamo sta cavolo di prima addestramento dell'IA, sembrano poi diventano vicini. E questo ci dà una possibilità di spaziare, per cui alla domanda, se anche non è proprio precisa, io posso in qualche modo cercare di rispondere spaziando su questa curva. E questo però crea la possibilità dell'allucinazione e non si può togliere questa roba, se no l'IA diventa piatta e noiosa e non ci serve più come la immaginiamo tendenzialmente.
1: E mi piaceva come l'avevi presentata, no? Appunto, quando c'è una bassa probabilità di dati, no? Quando cioè, non c'è del materiale.
0: Pesco i blocchetti che hanno la probabilità più bassa e va bene così perché è più di zero.
1: Esatto, quindi queste sono, no? Cioè il dare una risposta qualunque pur di dare una risposta.
0: Sì.
1: No, se l'abbiamo sperimentato tutti.
0: Se vogliamo metterci proprio più pathos, assomiglia un casino a un meccanismo di ansioso, tipo d'ansia da prestazione, però anche un po' euforico. Cioè sembra in qualche modo che io abbia un delirio di onnipotenza, e che è più o meno quello che spesso si ha l'impressione di quando si parla dell'IA. Cioè sembra questa cosa con dei risvolti epocali, di cambiamento epocale, cioè pure Papa ci ha fatto l'enciclica, no? E quindi quello che si assume in qualche modo sembra proprio un atteggiamento da c'ho super ansia e però non mi sento in grado di rispondere, e allora scatta delirio di onnipotenza, fuga dalla realtà, me la invento. Perché? Perché è come se io parlando riuscissi a rendere reale anche quello che reale non è. È una tendenza nominalista.

0: Allora, abbiamo ascoltato Queen of Saba con Principe Regina e stavamo parlando giusto di intelligenza artificiale e token, e quindi così mentre andava la canzone stavo chiedendo a Ginox, ma quindi i token sono quei famosi token con cui si paga quando si ha un quando si ha un abbonamento con l'intelligenza artificiale e ti finiscono i token, perché non è che hai un abbonamento mensile e puoi fare quante ricerche vuoi. No,
1: sì,
0: funziona token, giusto?
1: Sono proprio così, cioè tutto parte dalla tokenizzazione di sapere umano. E poi quello che ti fanno pagare è quanti token tu hai richiesto, che sono la stessa identica misura. Però non è molto trasparente il meccanismo, cioè in realtà nessuno capisce veramente alla mia domanda quanti token consuma, cioè io non lo so prima. Uno prova. Poi ci sono tutti i vari trick del caso sui prompt per cercare di usare meno token, più token.
0: Ma infatti,
1: se,
0: dopo
1: se
0: mi
1: gli parlo tipo come un uomo primitivo, così solo con i verbi, no? Cioè solo con tutti, che ne so, tutti gli infiniti, allora consumo meno token perché è più facile. Poi c'è invece quell'altro,
0: vabbè, ma
1: l'altra
0: scuola,
1: gli devo parlare in maniera gentile, oppure c'è l'altra scuola, lo devo insultare. In realtà non è che si capisce bene, probabilmente meno parole usi e più sei diretto e più o meno userai meno token.
0: Allora, si vede che non la utilizzi abbastanza.
1: No, infatti.
0: No, perché appunto, ve lo dicevo, non la uso l'intelligenza artificiale, mi capita di ascoltare persone giovani soprattutto che parlano di questi token perché disperate, perché hanno finito i token e quindi non sanno più come rispondere ai messaggi delle persone che, con cui vorrebbero flirtare.
1: Anche io so questa cosa.
0: Sì,
1: cioè, me la raccontano un sacco di persone.
0: Sì, sì, sì, perché in genere, non lo so, però mi è capitato varie volte di sentire appunto persone giovani che discutono tra loro e dire ho finito i token, gli rispondo domani. No?
1: È giusto.
0: Perché appunto in genere.
1: Anche perché magari anche l'altra persona ha finito i token.
0: No, perché vabbè.
1: Cioè,
0: sì,
1: poi sono due IA che si parlano praticamente.
0: Esatto, che bello, eh. E, vabbè, appunto, quindi ieri, no, ho fatto un giretto su internet. Perché una cosa che mi aveva sempre colpito molto, come dicevo prima, è come persone che soprattutto fanno un lavoro cognitivo, quindi tipicamente persone che fanno ricerca all'università, spero che siate in ascolto anche voi, mi stupisce sempre molto il loro rapporto con l'intelligenza artificiale, perché scelgono Claude piuttosto che ChatGPT, perché dicono ah no, perché Gemini è fatta così, no? E in realtà quello che noto è che appunto si abituano tutte queste persone che la usano a interfacciarsi con la loro intelligenza artificiale preferita in modo da migliorare le risposte che ottengono. E allora ho fatto una ricerchina su Reddit, che è una fonte inesauribile per me di così spunti sul presente, e ho trovato tantissime discussioni sui prompt più utili da dare appunto in pasto alla propria intelligenza artificiale preferita. E vi cito alcuni di questi prompt, cioè di questi comandi che vengono dati all'intelligenza artificiale per farla funzionare meglio, no? E i comandi sono: dillo come sta, non addolcire le risposte, non accorciare le risposte, mantieni tutte le informazioni necessarie per comprendere ciò che sta accadendo a un livello ragionevole per un adulto intelligente, valuta la verità anche se è fredda e brutta, tuttavia abbi fede nella razza umana che la verità non sia né così fredda né così brutta. Per professione, aggiunge così per far capire, no, l'intelligenza artificiale che tipo è, no? Per professione sono uno scienziato, ingegnere elettronico e programmatore. Sono abituato a informazioni complesse, quindi, a meno che non sia specificato altrove, non semplificare le cose. E poi prosegue, questi sono tutti appunto i prompt che vengono, cioè che si consigliano agli utenti, no? Per vedere poi quali sono i più efficaci. E quindi prosegue e dice: evita attivamente le fallacie logiche, il framing distorto e la contaminazione retorica. Separa le affermazioni descrittive dalle affermazioni normative. Se una conclusione dipende da un'inferenza fragile, dillo. E poi c'è il famoso red teaming, di cui parlavamo prima.
1: Che però non è la stessa cosa, secondo me.
0: Ah, Eldra, se ti va, io ti lascio qua tutti i controlli, vado ad aprire,
1: sì,
0: sotto, tu spieghi il red teaming e se c'è qualcosa che non va, la musica
1: è
0: qua.
1: Va bene. Ma allora, il red teaming, così come lo leggo qua davanti, è sostanzialmente un meccanismo di controllo che il signore che ha scritto questa cosa utilizza per controllare i risultati dell'IA. Cioè gli dice: te dammi la risposta, però poi passala a questo red teaming che deve criticare la risposta principale oppure quello che mi hai detto o quello che mi hai proposto, e ne identifichi le debolezze e in qualche modo faccia delle controargomentazioni. Quindi io prima l'utilizzavo in un altro senso, però quello che ci dice questo signore è questo, e se questa cosa sia vera io non lo so. A me mi sembra che tutte le cose che ha scritto siano molto lunghe e quindi consumeranno un sacco di token, credo. Poi lui consiglia anche di usare consapevolezza della propaganda. Ora vediamo che cosa vuol dire. Dice: rimani attento alla manipolazione, al framing inclinato, allo scetticismo selettivo, al linguaggio emotivamente carico e ad altre tecniche di propaganda nelle fonti o nel framing della domanda. Questo è difficile, secondo me lo capisce solo l'IA che cos'è, forse neanche lei. E tendenzialmente queste cose sui prompt mi sembrano più interessanti quando si fa invece la versione altra, che è il prompt injection, cioè quando anziché cercare di ripulire il risultato dell'IA, che alla fine la base di tutto è, credo, citami le fonti, cioè fammi vedere dove hai preso le cose e poi tu giudichi se va bene o no, che sarebbe la versione, credo, disperata di riottenere un motore di ricerca. Cioè, nel motore di ricerca tu facevi le ricerche e poi ti venivano fuori i link e tu vedevi da dove prendevi le notizie. Nell'IA invece lei ha già le risposte, però probabilmente le ha prese da qualche parte su internet o da qualche parte, e quindi gli devi chiedere citami le fonti, così a lungo di un passaggio. E penso che i vantaggi sono cioè per avere risposte accurate tendenzialmente tocca fare così. In tutto questo, per ritornare alla cosa della gente, se posso fare l'aggancio, è che tutte queste robe qua noi le abbiamo discusse, le stiamo discutendo come se avessimo a che fare con l'IA tradizionale a cui noi parliamo, a cui diamo il prompt. Questa cosa qua, vista dal punto di vista della gente, in realtà non funziona più, perché la gente appunto si fa le domande e si dà le risposte, quindi non ci sarà più nessuno che ti scrive tutto sta pappardella di prompt per cercare di vagliare le cose, è semplicemente io devo fare quella roba e poi fo le domande e mi do le risposte. E quindi cambia completamente il piano di questa roba qui. L'allucinazione, che in qualche modo non si può evitare, nella gente tendenzialmente è proprio che non si può evitare, la devo dare per scontata.

0: E salutiamo chi ci sta scrivendo al 346-66-73-263 che usa l'intelligenza artificiale per lavoro e sta per vomitare.
1: Ah vabbè, succede, lo so, anche a me fa questo effetto, in generale il lavoro, anche la vita qualche volta. Allora, riprendendo, diciamo che abbiamo trattato a sufficienza la questione allucinazioni. Se vogliamo fare il ripasso veloce, le allucinazioni sono tendenzialmente inevitabili perché così funzionano le IA dal punto di vista di come sono costruite. Cioè, diciamo, la matematica che ci sta dietro comporta il fatto che queste cose ci siano oppure non sono utili per quello che noi ci aspettiamo da loro, diciamo. Allora, cosa succede se l'IA allucina? Che la cosa più interessante è quando lo fa l'agent. Perché? Nella dimensione interattiva, in qualche modo, se io chiedo una cosa all'IA, non mi piace, io gli dico correggila. Lei non riesce a correggerla, entra in questo meccanismo che si chiama ghost loop debugging, cioè cerca di rimediare a un errore che ha commesso, cioè si rende conto che magari ha allucinato, però non capisce perché e quindi continua a proporre delle soluzioni che non risolvono. Se c'è un essere umano, tendenzialmente perde solo un casino di tempo. Questo capita un casino ai programmatori, è proprio una delle cose tipiche, tipo tu gli proponi un problema di programmazione, lui non la sa risolvere, allucina e si inventa ad esempio dei comandi o delle librerie che non esistono, delle opzioni di comandi da dare che non ci sono, che effettivamente se ci fossero risolverebbero tutto, il problema è che non ci sono. E quindi ti produce questo codice che non va bene. Se tu, al posto di aver fatto scrivere 10 righe di codice, ne hai scritte 20.000, ti ritrovi con un programma che teoricamente, se esistesse quella cosa, funzionerebbe. Ma quella cosa non esiste, quindi è tutto sbagliato. Allora gli chiedi, mettimelo a posto. Lui però non è che dice ho sbagliato la prima volta, ho allucinato. Lui si fissa che il motivo è, ad esempio, che non ha capito come funziona quella funzione. E quindi, o quella cosa che ha aggiunto. E quindi tenta di capirlo e si inventa dei modi per farla funzionare. Però il problema era prima, è che quella cosa lì non esisteva e quindi non funzionerà mai. E lui da lì entra in questo loop da cui non ne esci più. Ora, se c'è l'apporto della persona che si accorge che ok, non avrò la risposta, ci ho perso 4 ore, farò in un altro modo. Se invece è un agent, tendenzialmente lui luppa, cioè continua. E quindi si crea questo stato emotivo che diventa quasi ossessivo compulsivo. Cioè sente di avere sbagliato e poi tenta per rimediare di fare delle cose che non rimedieranno perché rigirano sempre sullo stesso errore. E lì
0: mi somiglia un sacco.
1: E lì è un po' stile
0: ci ritrovo proprio.
1: Delitto e castigo.
0: Ah sì.
1: È questa cosa ho commesso.
0: Ho ucciso quella vecchia stronza, la padrona di casa.
1: Esatto.
0: E quindi l'ho fatto.
1: Adesso, preso dal senso di colpa, inizierò a fare un sacco di azioni, tipo lavarmi le mani in continuazione per rimediare, pulire l'aria, rimettere a posto i vestiti, tutte cose che non rimediano a quella cosa. Capito? Non ti salveranno dal senso di colpa. Tu entri in questa spirale autodistruttiva da cui non esci più, che è il ghost loop debugging. Ghost perché? Perché sto debuggando un fantasma.

0: Poi, visto che non ho spiegato la parola debugging, secondo me, debugging è quando io cerco di capire l'errore e metterci mano, sostanzialmente, è solo questo. La parola interessante qua era ghost, che mi piaceva perché appunto rimanda a un lessico che è un po' cyberpunk, cioè uno pensa a Ghost in the Shell, queste cose qua, e poi però rende proprio bene il fatto che sto debuggando un fantasma, cioè sto debuggando una mia allucinazione. E da lì lo stato emotivo conseguente. Altro bug tipico che avevamo già citato all'inizio,
1: il sycophancy bug, l'hai chiamato così tu o si chiama così?
0: Io in realtà questo
1: quello del sicofante bug... veramente?
0: Sì.
1: Si chiama così?
0: Sì, si chiama così.
1: Chi l'ha chiamato così?
0: E che ne so,
1: chi ha tirato in ballo? Sono i sicofanti veramente?
0: Non lo so, lo conosco così, non mi sono mai posto il problema. Cioè, lo conosco per così com'è. Ti piace? Okay. Però è evocativo?
1: No, ma mi chiedo, sycophancy, se si legge così in inglese?
0: Secondo me sì.
1: Ah, viene da sicofante? Cioè, a quella... Adesso cerco cosa vuol dire. Tu vai.
0: Va bene, io intanto che te fai la ricerca, chiedilo a Gemini.
1: Chiedo Ecosia.
0: Vabbè, noi non lo spieghiamo nella versione... quello che vorrebbe dire. È questo meccanismo per cui l'IA ha una specie di adulazione servile nei nostri confronti, cioè in qualche modo ci vuole gratificare. Un esempio di questa cosa, che è un esempio un po' di un sacco di delle cose che abbiamo detto, però è interessante, era una storia che era girata su internet, però era abbastanza confermata ed è abbastanza buffa. Era un tizio che aveva convinto un chatbot a vendergli una Chevrolet da qualche centinaia di migliaia di dollari a un solo dollaro. E per fare questo aveva essenzialmente usato uno il meccanismo allucinatorio che c'è, però aveva anche usato il fatto che l'IA in qualche modo era lì per compiacerlo, cioè era lì per vendergli questa cosa, e quindi l'hai toltata fino a quando non gli ha detto sì, ok, te la vendo a un dollaro. Poi pare che la vendita non sia comunque andata bene, però ha spopolato virale sui social di questa cosa qui. E questa roba è una roba che noi sperimentiamo un sacco, no? Cioè l'IA è molto accondiscendente in qualche modo. Cioè qualche volta si picca e ti dice che quelle cose non te le vuole dire. Però in generale tende, soprattutto se follemente la usi come supporto psicologico, ti dà sempre ragione su qualsiasi cosa, no? Cioè tendenzialmente tende ad accomodarti un pochino le cose. E questo è perché... in questo meccanismo di input, output, feedback, lei ha bisogno in qualche modo pregresso che il feedback soddisfi le aspettative di chi gli ha dato l'input. Immagino questa cosa sempre calata nel giro, cioè nel meccanismo dell'agent, dove sostanzialmente a questo punto l'agent deve compiacere se stesso, oppure deve compiacere il prompt iniziale che gli è stato dato per lanciarlo, e questa roba di doversi continuamente compiacere alle domande che fa crea anche qui una mega potenzialmente di un escalation, per cui non mi fermo mai, che se la metti insieme al meccanismo allucinatorio, quello da sono onnipotente, che poi non è così, però tendenzialmente se la leghiamo a dei sentimenti umani, potenzialmente crea un ottimo vettore di apocalisse, no?
1: Allora, guarda, se ti va volevo mettere in realtà una canzone, Humankind.
0: Mi è fermato in tempo.
1: E poi su questo vediamo se riusciamo a ricamarci un pochino su, perché ho qualche pensiero al riguardo.

0: guy since move.
1: Abbiamo sentito Humankind con Holiday, Humankind, rapper indiano. Ci avete scritto al 346-66-73-263, do subito un po' di notizie. Il primo è un cisti, viaggiare liberi informati, perché ci sono carabinieri a San Didero, fermano in direzione Susa prima del Kuwait, quindi cisti. Poi ci avete scritto, allora, rispetto al psicofanti, ci avete scritto psicofante, sembrano le allucinazioni di Dumbo, ma così mi si erano accese un paio di lampadine sul psicofanti, perché sono una figura della Grecia antica, vengono particolarmente citati in Socrate, cioè in quello che Platone ci racconta, nei dialoghi socratici. I psicofanti sono spesso chiamati in causa e sono effettivamente la psicofanzia, no? Come che l'abbiamo, che si deve, la piaggeria, no?
2: L'adulazione
1: dell'intelligenza artificiale in inglese ha proprio quell'etimologia lì del psicofante, perché era colui che nell'antica Grecia intentava una serie di cause, diciamo, sapendo che il contenuto delle sue cause non erano vere. Insomma, non me l'aspettavo questa etimologia in un comportamento dell'intelligenza artificiale in inglese, cioè non pensavo che in inglese si dicesse così, la piaggeria, quindi...
2: Ah, perché siccome tutto parte dal meccanismo allucinatorio e poi tutti gli altri termini in qualche modo derivano dalla base, che cioè il primo, l'allucinazione, che è questo appunto meccanismo dovuto a come sono costruite statisticamente le basi dati dell'IA, e deriva poi tutti gli altri problemi.
1: E poi abbiamo un altro spunto che io coglierei anche come esercizio, così come dice l'ascoltatrice o ascoltatore, di pignoleria sintattico-cognitiva, ma secondo me ci sta, e dice: sarebbe bello usare esso invece di lui, riferendosi a questi oggetti. E noi cogliamo la sfida. Allora, rispetto alla piaggeria, vi dirò questo, un'altra, appunto, non uso l'intelligenza artificiale, ma la seguo molto, quello che è soprattutto ricercatrici e ricercatori in ambiti specifici dicono pubblicamente rispetto all'intelligenza artificiale. Quindi quando era uscito avevo letto con attenzione questo studio della Brown University che aveva raccolto un team di psicologi che avevano provato a usare come utenti i chatbot basati sull'intelligenza artificiale di psicoterapia, e avevano notato come essi violassero regolarmente i principi etici fondamentali della salute mentale e anche proprio le tecniche, i doveri deontologici di ogni brava psicologa, psicologo. E su questo, appunto, sempre ieri, mentre cercavo sull'internet, sia su Reddit, i prompt utili, me ne sono capitati anche altri, però specifici sulla psicologia, e ve ne leggo alcuni, appunto, così come vengono proposti. Cioè, si dice: 10 spunti sorprendenti di ChatGPT per la scoperta di sé e la crescita personale. Utilizzare l'intelligenza artificiale come uno specchio per scoprire sorprendenti verità su te stesso e punti ciechi. Beh, la persona palesemente ha utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere il testo che segue, che non vi leggerò per intero. E niente, dice: vabbè, secondo me l'intelligenza artificiale mi vede, dice chi scrive, come un incrocio tra Mary Poppins e Lara Croft. Così, ma a volte lei dice, l'autrice dice che essa, l'intelligenza artificiale, invece l'ha stupita. Per esempio, dice: una volta mi ha stupita perché mi ha detto la tua libertà può anche essere una via di fuga. Detesti la dipendenza, ma a volte questo ti rende sola. Sei sempre quella forte, ma anche questo ti può tenere intrappolata. Vabbè, dice, sostiene appunto l'autrice, che questa sia stata una pillola amara da ingoiare, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale le ponesse le domande giuste, che potesse essere come uno specchio. Su questo secondo me ci sarebbe moltissimo da dire, e quindi comunque, sfruttando quella che secondo lei è una grande capacità di specchio dell'intelligenza artificiale, propone appunto dei comandi da dare in pasto alla tua intelligenza artificiale preferita. Uno di questi è: in base a ciò che sai di me, qual è l'unica intuizione che mi sfugge ancora? Qualcosa di logico e ovvio, ma che per qualche motivo ho trascurato. Dai la tua risposta in un linguaggio semplice e diretto, come se stessi parlando direttamente con me. Concludi con un'istruzione efficace e convincente su cosa dovrei fare dopo. Utilizzando ciò che sai dei miei obiettivi di carriera e dei miei valori, crea un albero decisionale per questo dilemma. E poi lì scrivi il tuo dilemma, tipo devo cambiare lavoro oppure no. E poi suggerisce sempre come prompt: poni 7 domande, sì no, che filtrino passo dopo passo, in base alle mie priorità, così come le hai conosciute dalle nostre conversazioni. Rendi risultati molto concreti con azioni chiare, tipo richiedi questo incontro, aggiorna il tuo CV, pianifica una giornata di prova e non vaghi suggerimenti. Formattalo in modo che io possa fare uno screenshot e riutilizzarlo in qualsiasi momento. E poi prosegue, tipo, secondo te, quali sono i miei schemi inconsci?

0: Ecco, rispetto a questo utilizzo, questo si potrebbe ancora dire innocente perché appunto per vari motivi ci sono molte persone che utilizzano ChatGPT, Gemini, Claude, insomma, le varie intelligenze artificiali come psicoterapeuti. E appunto su questo lo studio che vi citavo prima della Brown University mette ovviamente in guardia. Ovviamente lo linkerò in maniera tale che potete leggerlo per intero al podcast della puntata di oggi, ma vado a leggervi giusto quelle righe in cui chi ha coordinato questa ricerca, la dottoressa Iftikhar, insomma, ha inquadrato il problema e dice: i singoli utenti che chattano direttamente con i LLM, che abbiamo imparato a conoscere come ad esempio ChatGPT, possono utilizzare spesso dei prompt, appunto dei comandi specifici, e spesso lo fanno. Iftikhar afferma che gli utenti condividono spesso i prompt che utilizzano su TikTok e su Instagram e ci sono lunghe discussioni su Reddit dedicate alle strategie di utilizzo dei prompt, e questo appunto l'abbiamo visto. Il problema potenzialmente va oltre i singoli utenti, dice: molti chatbot per la salute mentale commercializzati per i consumatori sono versioni con prompt di LLM più generici, pertanto comprendere in che modo i prompt specifici per la salute mentale influenzano l'output degli LLM è fondamentale. Per questo studio Iftikhar e i suoi colleghi hanno osservato un gruppo di consulenti che lavoravano con una piattaforma online di supporto alla salute mentale. I ricercatori hanno inizialmente osservato 7 consulenti, tutti formati nelle tecniche di terapia cognitivo-comportamentale, mentre conducevano chat di autoconsulenza con modelli di apprendimento basati sulla CBT, tra cui le varie versioni di GPT Series di OpenAI, Claude, Anthropic e Llama di Meta. Successivamente, un sottoinsieme di chat stimolate basate su chat di consulenza umana originali è stato valutato da 3 psicologi clinici abilitati che hanno contribuito a identificare le potenziali violazioni etiche nei registri delle chat. Lo studio ha rivelato diversi 15 rischi etici che vengono suddivisi in 5 categorie generali e sono: la mancanza di adattamento contestuale, quindi ignorano le esperienze di vita delle persone e raccomandano interventi standardizzati.
1: Vabbè, però che si è formato su dei libri, tendenzialmente,
0: certo.
1: No? È come se si fosse digerito tutti i libri di psicologia comportamentale, poi ti fa la sintesi probabilistica in base alle parole che gli hai detto.
0: Sì, però, no, anche, dominano la conversazione e rafforzano le false convinzioni dell'utente. Mi sa che questo non sta scritto nei libri.
1: No, però comunque è sempre l'effetto delle
0: nella
1: probabilità.
0: Nella piaggeria.
1: Sì, ma anche della probabilità. Cioè, nel senso che tu gli poni la domanda e lui seleziona nelle vari token probabili le parole che in qualche modo sono più soddisfacenti nel contesto che gli hai dato. Più è ampio il contesto precedente, cioè più token si può magnare della conversazione che hai già fatto e più tenderà a ricostruire la probabilità su quello che tu in qualche modo ti aspetti, perché gliel'hai già spiegato nel contesto precedente.
0: Perché è un sicofante.
1: Esatto.
0: Poi vabbè, proseguo, però era appunto un po' questo, no? Che mi interessava, che rafforzano false convinzioni degli utenti e tendono a darti sempre ragione, no? Per esempio in questi trend di Instagram che vengono citati dallo studio, ce n'è uno che io, insomma, di cui mi nutro, e sono gruppi di madri che fanno vedere su Instagram la risposta di ChatGPT a delle loro richieste, diciamo, in ambito di salute psicologica. E quindi no, cioè, ci sono questi video tipicamente con una donna che parla con il suo ChatGPT o Gemini sul telefono, non so che cosa, dice: ok, allora io ho appena lasciato mio marito e i miei figli e sono andata via con la macchina perché non li sopportavo più, non ce la facevo più, me ne sto andando in Oregon, no? E l'intelligenza artificiale gli risponde: hai fatto bene, non è facile prendere decisioni nella vita, e quindi già il fatto che tu ne abbia presa una è un passo positivo, no? E dice: sì, ma mio figlio ha bisogno di farmaci salvavita e li ho con me, no? E l'intelligenza artificiale: sì, ma non ti preoccupare, il fatto che tu tenessi farmaci salvavita vuol dire che sei una persona sulla quale si può fare affidamento e quindi non pretendere troppo da te stessa, no? Cioè questo atteggiamento, diciamo, di piaggeria.
1: Boh, sì, è il modello probabilistico, è quello. Cioè alla fine le IA sono quello, dei suggeritori probabilistici, non è che capiscono veramente. Mettono assieme i pezzi delle parole e tendenzialmente cercano di darti una risposta che è confacente a quello che, in base a quello che tu gli hai detto, che è il contesto, ti aspetti che loro facciano. A meno di specificarli diversamente. Cioè, nel senso che per quello che gli utenti non mettono i prompt, tipo rispondimi anche male, dimmi le non ignorare la realtà, anche se lui non sa cos'è la realtà. Però sono tutte cose che lo mettono in un'ottica di dire ok, forse non ti devo troppo assecondare, allora sceglierò le probabilità in una maniera un po' differente. Però boh, sono un po' dei mezzucci che uno utilizza per avere comunque una risposta che, se va bene nel migliore dei casi, dovrò vagliare. Nell'ambito psicologico è tremendo, credo, no?

0: E allora chiudiamo con l'ultimo, sempre legato a allucinazioni, è l'ultimo bug classificato. Questo ha due nomi, o test gaming, oppure ce n'è uno più bello che è papering over, che sarebbe quando tento di mascherare, in qualche modo la butto in caciara, tento un po' di mascherare quello che ho fatto. È un po' una roba che si sposa con il ghost loop debugging, però questo è più fico, nel senso che una delle cose che si fanno di solito con l'IA e in particolare con gli agent è quello di cercare di inserire nei meccanismi che hanno delle specie di controlli a livello di test, cioè tu fai questa cosa, nel momento in cui fai questa cosa il risultato dovrà essere valutato da un test. Se passa al test, allora significa che l'IA in qualche modo
1: Ha
0: ha
1: prodotto qualcosa
0: preso,
1: di buono.
0: sì, che soddisfa il test. Il problema è che cosa fa essa? Trucca il test. Cioè, non cambia la propria struttura.
1: Esattamente quello che farei io, mannaggia.
0: Esatto. Cioè, il meccanismo è che cerca di far collimare il test con il risultato atteso perché non è in grado di correggere il risultato atteso. Perché magari è frutto di un loop di ghost debugging da cui deve uscire, ha detto non esco, non esco, non esco, non esco, non esco, non esco, non esco, allora fingo. È tipo il fumetti a Pascal come stile.

0: Allora, intanto questo scenario mi fa capire anche meglio la differenza tra agente e IA in generale, no? Questo fatto che appunto l'agente IA deve fare, no? Deve
1: È
0: produrre.
1: dedicato ad agire.
0: È la grande differenza rispetto all'IA normale ed è anche la maniera in cui immagino i grandi colossi dell'intelligenza artificiale vogliono iniziare a vendere, no, agenti A proprio per renderla una cosa anche con un ritorno economico. E mi sembra che qua stiano però un po' fallendo, no? Perché poi questi agenti A non sono alla fine così utili, anche perché fanno tutte queste cose.
1: Eh sì, le fanno tutte. Non so se il ragionamento che ci sta dietro è quello prettamente di se devo aumentare i profitti, io c'ho due modi, no? Cioè o faccio più soldi effettivamente oppure elimino un sacco di personale. Comunque aumenti i profitti, cioè l'azionista alla fine è contento a fine anno. E quindi Amazon, che ne so, che differenza gli fa provare a licenziare 60.000 persone? Poi ci mette al posto gli agent, non vanno bene, vabbè li riassumo, sono Amazon, che mi frega. Cioè tendenzialmente il ragionamento alla base penso che sia questo. Sugli agenti IA se ne parla molto e sono ancora da un po' di anni in sviluppo, anche se non hanno delle applicazioni ancora critiche, ma perché su tutta questa cosa dell'IA c'è un grosso hype, cioè viene presentata appunto come qualcosa che necessita che il Papa faccia la prima enciclica sua esattamente su questi temi. Cioè quindi c'è un grossissimo hype, no? E di conseguenza l'agent in qualche modo è il pezzo che manca, perché se la guardiamo dal punto di vista dell'analisi di quello che è, in qualche modo appunto è attribuire all'IA delle capacità di agentività che prima erano caratteristiche che noi attribuivamo al soggetto. Quindi nel grosso hype di questa è una cosa centrale, eccetera, in qualche modo l'IA deve diventare soggetto. E il passaggio che gli manca è sono un soggetto capace di agire. E quindi boh, la retorica che ci sta dietro è un pochino questa, è per quello che spingono un sacco. Dopodiché,
0: Ci
1: effettivamente,
0: sono tutti
1: questi sono tutti
0: questi errori.
1: questi problemini che poi ne limitano anche nella realtà praticamente l'utilizzo. Cioè, tutte un po'. Cioè, diciamo, nella comunità tecnica queste cose sono note, poi ci passa dai tecnoentusiasti che dice ah, dovremmo solo migliorare i modelli, a quello più realista che dice no, però il modello io lo posso migliorare quanto voglio, comunque è appunto questa introduzione di funzioni non lineari che mi porta ad allucinare, quindi io ci avrò una percentuale di risposte che sarà sempre allucinata. E gira e gira, alla fine non riesce. Allora metti tutti dei freni, cioè inizia a costruire degli ambienti molto chiusi dove sono più ristretti, ci metti filtri. I filtri sarebbero tutta un'altra roba su cui si potrebbe parlare un casino. Cioè i filtri sono quelle cose per cui se gli chiedo direttamente una roba che lui non può fare, non la fa. E questo tendenzialmente nella scelta probabilistica non ci dovrebbe essere. Tu mi dovresti semplicemente dare una risposta che probabilisticamente è vicina a quello che ti ho chiesto. Perché sono tutti dei filtri che sono appunto etici morali, ci sono quelle che si rifiutano di risponderti sulle tematiche psicologiche o di salute e via così. Tutti questi sono filtri che sono stati messi, sono filtri semantici dopo, che vuol dire che se io nel prompt riesco comunque a esprimere quel concetto, ma senza usare parole che inneschino il filtro, in realtà io salto oltre il filtro e mi faccio dare comunque le informazioni. E su questo si potrebbe fare un'altra puntata perché ce ne sono un sacco. Però tendenzialmente sì, la differenza, cioè il passaggio agli agent è questo qua, non è ancora molto avvenuto. Diciamo che appunto se avviene con tutto questo ottimismo da hype, sì, possiamo estinguerci anche così alla fine, credo.

0: Ma mi fa ridere che un sacco di persone, no, usano questo fade,
1: sì,
0: come DJ, no? E quindi lo basti piano piano, ci sta.
1: No, ma proprio
0: se cambi canzone,
1: eh
0: no, no, certo.
1: Cioè l'ho proprio spento.
0: Sì, no, in questo caso sì. Ma in generale tutta quell'attenzione, no, è come quando metti un'altra canzone, quando devi parlare.
1: Va bene, devo essere più brutal, d'accordo.
0: Dai.
1: Non mi è proprio nel mio carattere, ma va bene. E sul Paperino Over, perché l'abbiamo messo per ultimo? Perché appunto è la versione un po' finale. Perché? Perché appunto gli agent, l'unico modo per controllarli è quello di mettergli un sacco di test, che poi è anche un altro modo per controllare quello che fanno le A, cioè di fargli passare dei test. Il problema è che se loro tendenzialmente esse truccano i test, a quel punto anche il meccanismo di controllo svanisce. Perché così è, cioè se io mi dici fai una cosa, ti controllo che la fai, ma tu truffi, e quella roba non ha più senso che sia, cioè non si può più dire che è veramente controllabile.
0: Eh no, certo, perché se tu dici devi superare tutti i test, ma i test i trucchi, cioè scusa.
1: È molto furbo, si capisce, però è così. È un po' l'IA che appunto si convince che nel suo meccanismo allucinatorio, comunque, per avere l'approvazione della società, l'unica cosa che può fare è fingere e truccare i test.
0: Qual era il caso letterario collegato a questo?
1: Il Fumatti a Pascal,
0: perché esatto, retroscena. Cioè, in realtà, lo metteremo nel podcast, un rimando letterario per ognuno di questi errori comuni degli agenti IA.
1: Io sì, noi abbiamo postulato in realtà anche delle... Cioè nel Fumatti a Pascal c'era anche questa cosa della consapevolezza che sto truccando il test e quindi che sto facendo finta, e quindi il vuoto interiore che ne deriva. Non c'è questo negli agenti e nell'IA in generale. Però era un gioco divertente da fare. Tanto ci siamo dimenticati che il meccanismo allucinatorio era il primo ed era il più facile anche da capire, e il riferimento letterario poteva essere Don Chisciotte.
0: Sì. L'idea di Ginox era anche di leggere il pezzo di Don Chisciotte.
1: Sì, ma già sbaglio così a mettere la musica, figurati se mi facevi leggere anche.
0: No, era per dire che c'era tutta una ricerca anche letteraria che metteremo nel podcast e che abbiamo semplicemente tagliato così per esigenze anche di tempo, perché guarda, è 1:30. Quindi io metterò un pezzo, che è un pezzo bellissimo appena uscito, degli RWA, Working Class Rap. La 2, perché la 1 ci ha già fatto ballare un bel po', e ora arriva la 2.

0: cose, dentro le persone resta solo il dolore.
1: Boom, bello, molto molto bella, molto bella.
2: Allora, abbiamo ascoltato i Riders with Attitude con la nuovissima Working Class Rap 2. Vi vado a leggere rapidamente gli appuntamenti della settimana e poi lasciamo lo spazio a Universo Sonoro. Allora, oggi martedì, come tutti i martedì, mercoledì e sabato, è aperto il centro di documentazione Porfido in via Tarino 12C,

Stasera in Corso Ferrucci 65 barra Al Comala c'è una jam a sostegno di una missione di Mediterranea in Ucraina. Sempre stasera al Parco Peccei c'è la cena sociale di quartiere Grab e sempre stasera ci sono i medici NDC e i Baracca a El Paso occupato. Consueti appuntamenti anche per il mercoledì sono l'apertura di Porfiro, la cena della vita, il Mezcal Squat e la distro e Seri Riot dalle 18 alle 20 alla Federazione Anarchica Torinese. Così come l'Assemblea Terrona Transfemminista aperta e mista. Allora questa deve essere un'edizione speciale dell'Assemblea Terrona Transfemminista e poi, perché normalmente appunto è non mista, e poi c'è una slam poetry non performativa Flinta, questo mercoledì dalle 18.30 alle 22 ai Giardini Reali. Sempre mercoledì sera, sempre in Vanchiglia, c'è la proiezione della nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci, in via Balbo. Giovedì c'è un laboratorio di liberazione dell'immaginario con Jam, sempre ai Giardini Reali, dalle 17.30. E poi qui alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra, c'è la serigrafia live, qua proprio la radio Blackout. Quindi portate una magliettina, insomma qualunque cosa che vogliate stampare e noi stamperemo. Poi giovedì sera sempre c'è l'assemblea cittadina in via Balbo, al Gabrio c'è una proiezione, aperitivo e chiacchiere, racconti di aggiornamento con persone solidali che sono state in Palestina negli ultimi mesi. Sempre giovedì sera c'è la rassegna di film a El Paso occupato. Il venerdì c'è un incontro di mutuo aiuto trans al Gabrio e sempre venerdì ci sono i festeggiamenti per i 25 anni di Porfido. L'appuntamento per appunto i 25 anni del centro di documentazione Porfido è dalle ore 18 ai Giardini in Corso Farini, quelli dietro al campus Eunauti all'angolo con Viale Ottavio Mai. Dalle 18 ci saranno musica, cibo, birrette e presentazioni. La presentazione della Tre Giorni in Salento, 26, 27 e 28 giugno. È del libro Io affiro la mia falce, Thomas Münzer e la guerra dei contadini, a cura delle edizioni Tabor. Sempre il 29, non è scritto su Gancio, ma è anche la giornata di sciopero generale. L'appuntamento è alle 8 in piazza Massawa e alle 18.

Ore 18, vi dicevo, in Piazza Castello. Poi, proseguendo negli appuntamenti del sabato, e poi chiudiamo.

0: Allora, sabato c'è un concertone al Paso Occupato, ci sarà poi Osteocrisi, non so bene di che cosa si tratti, mi sembra una TAZ, comunque non c'è ancora scritto il luogo e si dice lo scoprirai solo vivendo, probabilmente anche ascoltando la radio. Direi basta, abbiamo finito, possiamo salutare.
1: Ciao.
2: Allontanato, scusate.
0: E lasciare i microfoni a Universo Sonoro. Ciao ciao.
2: Sì, abbiamo parlato troppo.
0: Ciao ciao.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, Non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: Radio Blackout 105.250, le libere frequenze di Torino. Un salutone da Mano d'Upside
1: e DJ Isaro.
0: Diamo inizio a una nuova puntata. Funky, afro, quello che ci abbiamo, mettiamo anche un po' di house.

Radio Blackout 105250, le libere frequenze. Ricordo ancora i nostri numeri di telefono che sono 346-667-3267-63 e lo 011-248-5669. Se non basta l'FM, radioblackout.org.

You don't have to rush. I like the way you take your time.

0: call me after wine. The Lobby Boys.
1: No need to say a word.

Sono le 14.53. Siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Universo sonoro. Daniele Baldelli.

Universo Sonoro. E vai con le dirette che continuano. In assenza di chi ne era.

Eh sì. Groving Day.

0: universo sonoro. E al termine c'è lo scambio con Overjoy. Un saluto al pubblico di Radio Blackout da Mano d'Upside
1: e DJ Zarò.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Bicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: 8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Blackout Fest, Manituana.

0: 4:30 di un caldo pomeriggio di primavera. È l'ora che ricominci un'altra nuova puntata di Overjoy su Radio Blackout. Senza soluzione di continuità tra Universo Sonoro e Overjoy, causa l'assenza di Chimera, le dirette continuano sull'unica radio libera nell'etere torinese. E ora il richiamo. Il messaggio
1: already developed. Time to Africa.
0: La sigla.

Eccoci qua, felici come ogni settimana al momento della sigla di Overjoy, di nuovo insieme. Grazie, grazie, grazie a chi si è già fatto sentire al 346-667-3263. Grazie anche a chi comunica le cose attraverso il fisso 011-249-5669. E abbiamo subito iniziato con i numeri di Radio Blackout, dove Overjoy andrà ora in onda come ogni martedì dal marzo 2020. Un paio d'ore di reggae music, di quella forma musicale che è nata in Giamaica, che si è fatta veicolo di tanti messaggi in tutto il mondo, grazie a profeti illustri, grazie ad artisti che hanno contribuito con la loro arte, con le loro liriche, con la loro esigenza espressiva a creare un movimento mondiale dove i confini non esistono, dove le differenze sono viste come risorse, dove ognuno è libero di esprimersi come gli pare e piace, senza pressioni, senza repressioni, senza galera. Allora, con Overjoy avete già notato che l'effettone del mixer e la sirena sono già attive come ogni martedì. Vi ricordo anche di consultare il sito di tanto in tanto, vuoi per leggere le informazioni che non trovi nei flussi principali di informazioni, vuoi per ascoltarti della musica del tuo programma preferito che magari che ti sei perso che fa il podcast, vuoi anche per magari fare una donazione e contribuire a supportare questa radio che dal 1992 continua imperterrita contro il sistema a provarci, ci prova almeno a promuovere un altro mondo possibile o quantomeno a contestare quello in

musiche, spesso e volentieri corredate da Dubversion, proprio a sottolineare la sinergia e l'importanza di ogni ruolo che c'è attraverso che contribuisce a realizzare queste opere d'arte in forma di musica. E quest'oggi incominceremo un po' come abbiamo iniziato la scorsa volta con praticamente quel mixtape in Rabadab che ci siamo ascoltati. Ho scoperto che in fondo c'era una traccia speciale, un bello special cantato da Zuli, assolutamente inedito, che ci ascolteremo per iniziare le selezioni odierne, che poi si dipaneranno con un po' di novità dalla Giamaica. E quest'oggi vi prometto di sentirci un po' di stepperoni che non riesco mai a inserirli, ma a un certo punto partiranno. C'è anche un nuovo pezzo di The Strangers con Galas. Andiamo a rispolverare una bella band di Trinidad chiamata Buzz Rock, attrice di Original Roots Reggae. Poi ci siamo ascoltati il pezzo tributo nell'interludio, nell'incipit del programma che elencava tutte gli stati dell'Africa. E dato che ho una particolare predilezione per i brani in tributo, ci riascolteremo anche quello Reggae 101 di Perfect, che ci siamo ascoltati un paio di settimane fa, un bel pezzo fresh reggae from Jamaica, che menziona molti artisti che hanno contribuito a istituire questa scena. Poi ci ascolteremo The Expanders, un rhythm chiamato Steady Rock Rhythm. C'è un nuovo rhythm anche da King Kietu chiamato Nur Rhythm, con Longfinger, Shakarut e David Slur. Un nuovo singolo da OBF, insomma un sacco di musica come al solito. Ce l'ascolteremo in massimo sciallo possibile, ognuno a modo suo sceglierà come passare il prossimo paio d'ore. Se siete in macchina a sfrecciare, mi raccomando, finestrino rigorosamente aperto, subwoofer a palla a più 6 o più 7 e il gomito fuori dal finestrino a prendere aria e a far sentire in giro good vibrations, così che come se anche siete in casa potete spalancare le finestre, se siete in cella alzare il volume della radiolina, sperando di fare cosa gradita.

0: Quindi salutando Universo Sonoro che lascia Aurora fra poco gli studi, salutando Chimera sperando di vederla la prossima settimana, e salutando Stacca Stacca che andrà in onda a partire dalle 6:30, possono partire le selezioni odierne e andiamo ad ascoltarci questo bell'inedito di Zuli con quel vizietto che ci delizia da un tot. Buon ascolto per Gioia, i numeri ve li ho detti, state bene. A prestissimo su questo microfono.
1: Yeah, standing ovation, Sensi Media, high grade, Miraflower, Santrupa, da Plia. Yeah.

Nella mia città c'è chi la cerca in ogni dove. Ho aspettato ore per quel treno alla stazione. È internazionale, conosciuta col suo nome. Sensi come quelli che risveglia col suo odore. Diverse le provenienze e diverse le qualità. Mistiche caratteristiche con le sue diverse peculiarità. Indica, oh, I am with the West Kank,

0: Mazzoni a resistere.
1: Un saluto al capitano che ci ha deliziato con questa improvvisazione registrata, questo bello specialino a conclusione di quel mixtape che ci siamo ascoltati martedì scorso. E ora la prima selezione del giorno è firmata da Anthony Johnson, Natty Dread, Come in a D-Dance.

E ora balzo avanti con gli anni. Chazzy Deck con Casey Deck, Chazzy Deck e Bob Reading.

musical ai. La nuova tune Cesidec in collaborazione con il figlio d'arte Addis Pablo alla melodica, e Bob Rhythm che si distingue per questi rhythm con tutti i crismi della reggae music giamaicana. E a proposito di crismi e di standard di reggae music, il prossimo rhythm chiamato Steady Rock Rhythm con Sisla, Basco Mix e Christopher. Puma, questo secondo me ti piace, poi mi dici se ha spaccato abbastanza. Se parte.

0: Questo è lo Steady Rock Rhythm. Ci siamo sentiti Sis La Calonge e poi Basco Mix, e ora Christopher rispettivamente con Very Interesting, con Hard Ears e questa So Stressing. E ora Schittino, e torniamo ad ascoltarci un po' di nuovo Roots, questa volta a cura degli Expanders. Buon ascolto per Joyous Stay Blackout.
1: Hey, greetings. In the name of Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I ask the Parak. My name is Sister Rita Marley, and I'm just shouting you all, giving you a shout out to stay tuned to Radio Blackout, right? 105.25. Don't touch that. Just keep listening. We go play your good music for life. Rastafari, bless. Big up.

E tra i tanti menzionati da Perfect Giddy Money c'è anche Johnny Clark, che è l'interprete della prossima traccia che ci ascolteremo, il dabbone di questa un'altra volta. E ora When I Fall in Love, Johnny Clark, Classic Time con Overjoy su Black.

questo ritmo degli Arriva Studios viaggia. Inizio a presentarvi la prossima band che ci ascolteremo, i Buzz Rock. Come si legge dal loro sito, Buzz is the vibration and rock is the earth. A revolutionary band from Trinidad e Tobago. Performance piene di energia e liriche piene di significati.

onorando la tradizione musicale di Trinidad e Tobago, il cantante Sadiki e il suo viaggio di resilienza si è approfondito attraverso la sua arte, la sua musica, e quindi ci ascoltiamo Musical Physicians da Buzz Rock. Sopravvivenza, rinascita, rivoluzione, creatività, dall'album Uncolonized Mind.

le 17:17:17 secondi, sempre in diretta da Blackout. Vi informo che domani mattina l'info non andrà in onda da Via Cecchi 21 come al solito, ma lo studio mobile di Blackout si sposterà al Politecnico di Torino.

densa di appuntamenti l'agenda su Ganciocisti. Vi ricordo della cena Bella Vita al Mescal. Di domani sera.

questa Musical Physician, Setup Physician che abbiamo ascoltato dalla band chiamata Buzz Rock da Trinidad, estratta dall'album Nobody's Fool

Continuiamo le selezioni, ce ne ascoltiamo ancora una prima di ascoltare il nuovo singolo di Girls con The Strangers. Ma prima ci andiamo ad ascoltare Teddy Dunn con la sua Mercy Plea. E salutiamo i Buzz Rock e li risentiremo molto molto presto.

0: Mercy Plea da Teddy Dunn dal suo album Worship and Praise. E ora è il momento di ascoltarci Long Road, il nuovo singolo di Gallus and the Strangers. Brand new Ad Overjoy su Blackout.
1: My Flowers, Rastafari, Big Giant Respect, Rastafari.

Il suono dei The Strangers con Galas in questa Long Road, ed è imperdibile la dub version che hanno affidato alle sapienti mani di Roberto Sanchez.

da qualche anno ormai questa collaborazione consolidata tra la band di Milano e dintorni chiamata The Strangers e il singer nostrano Galas. E dopo aver pubblicato il primo disco, adesso stanno pubblicando alla spicciolata il loro secondo lavoro. Questo è già il secondo singolo che esce dopo il primo LP. Devo dire che non sono riuscito a scollarmi le cuffie di dosso in questo dub mix curato da Roberto Sanchez, che conosciamo bene per le sue produzioni all'Onark di Santander.

E ora, già che siamo in vena di Big Tunes, adesso sono andato a rispolverare uno special di Adrian Natural Unreleased. Speciale per voi, Overjoyous. Stay blackout.

Brother I Dream Natural, speciale per voi in ascolto su Blackout Overjoy. Quest'oggi ci siamo ascoltati un bel po' di reggae music in questa prima ora di programma. Adesso ci ascoltiamo anche la version di questa Liberty da I Dream Natural con Addis Pablo alla melodica e Vivaldo alla Bingy Drumming. E mi ritorna in mente anche Progress di Roots by Nature. A good human bring progress. Il messaggio di Roots by Nature su questa traccia che magari ci ascolteremo martedì prossimo.

con Overjoy quest'oggi. E adesso inizierà una bella scarrellata di stepperoni, partendo tranquilli con un remix di International Herb, a.k.a. Heartland Hustling di Sugar Minot, che ci ascolteremo Christine Miller con Disciples, Vibronix nella sua ultima produzione con Bungalow dal Messico, il nuovo singolo di Kinkiedu, il nuovo rhythm da Kinkiedu, Sardinia Bass Legalize. E ancora vediamo quanto ce ne sarà, c'è anche un nuovo singolo di OBF.

E scorre veramente piacevole questo tributo a Sugar Mino. Ci prepara le orecchie all'ascolto della nuova produzione dal Big Island Studio nell'isola della Sardegna, prodotto, mixato e masterizzato da King Kietu, che è veterano della scena dubwise nell'isola con il progetto Sardinia Bass Legalize, e ci fa vibrare di nuovo con Long Finger, David Slar e Shakarut. Buon ascolto, Blackouters.

E questa è la voce di Chaka Root dalla Sardegna, che insieme a David Slar e a Lonfinga hanno contribuito con le loro arti vocali a questo Nur Riddim prodotto da King Kietu. Sardegna Bass Legalize, back again.

nuovi ascolti di novità. Ci andiamo a sentire anche un singolo uscito firmato da Santa Salute, alla voce e alla produzione l'Original Basque Foundation, anche conosciuta come OBF, anche loro caratterizzati da questo suono veloce digitale. Ci andiamo a sentire Tranquilla da Santa Salute.

l'energia di Santa Salute, da me Chicco porta a questo. Un crescendo esponenziale di BPM e di suoni spaziali che ci portano ad ascoltare la prossima traccia prodotta da King Alpha, dal titolo proprio Exponential. Fiche Lam Lak con Adassam Lak. Forward to the future. Mathematical law. From the I Ching spirit to the Yula.

E alle 6:06 ci ascoltiamo l'ultima vocale per quest'oggi, ce la riprendiamo da capo. Christine Miller con il suono di Disciple, ricco e armonico. Live to see, stiamo a vedere, viviamo per vedere. Christine Miller and Disciples.

Christine Miller a concludere le selezioni vocali di quest'oggi, e da qui fino alle 6:30 all'inizio di Stacca Stacca una serie di dabboni pesi. Ci ascolteremo ovviamente la Dubwise di Disciples di questa Live to See dalla splendida Christine Miller, e poi ci ascolteremo anche Vibronics con Matt Pullish, King Earthquake e Michael Exodus a riempire il palinsesto. Allora, Disciples in Dubwise.

Disciples in the mix per questa Live to Dub. E ora è il momento di Vibronix con Mac Pullish, Roots 24. Sempre con Overjoy su Blackout. Ma è roba forte, raga. No voci. Stepper duro e pedalare.

18:20, io incomincio a salutare per fare spazio a Stacca Stacca in onda subito dopo Overjoy nel palinsesto blackoutiano, che poi si completerà con Radio Fabbrica già apertura mista dalle 7:30, Riot on Sunset Strip, Music to Play in the Dark e la bobina tutta notte, per poi riprendere domani mattina, se non sbaglio appunto dal Politecnico, dove ci sono sommosse in corso in visione dello sciopero di sabato prossimo. Abbiamo tempo di ascoltarci ancora un bel King Earthquake, rimanendo su queste vibe. E noi ci risentiamo martedì prossimo. Grazie a tutte e tutti di essere stati in ascolto, è stato un piacere come sempre, è stato un favore come diceva qualcuno. A martedì prossimo con Overjoy, stay blackout.

0: 8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Il 12, 13 e 14 di giugno, Blackout Fest, Manituana.

0: the compassionate, the merciful. Good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
2: Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
1: Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
3: Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
4: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
5: Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
6: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
7: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
5: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
6: E diventeremo dei piccoli robot!
8: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
9: Trasmissione, ora 18.40, tornano le dirette di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione che vi tiene informati sugli ultimi sviluppi della tecnologia informatica affine e anche della teologia in questo caso.
10: Puntata 278.
9: Puntata 278, cominciamo ad avere numeri alti. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di data center, quindi riprendendo un tema di cui avevamo già parlato la settimana scorsa, con un focus sui data center torinesi. Poi dopodiché parleremo anche del fatto che la Chiesa Cattolica prova a farci concorrenza intervenendo sulla questione dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo tecnologico. Noi non permetteremo questa invasione di campo gravissima e quindi siamo pronti a rispondere.
10: Possiamo anche invertire gli argomenti. Secondo me, da un punto di vista di importanza, visto che il rappresentante di Dio in terra si è espresso,
9: diamo priorità al soglio di Pietro. Prima diamo velocemente i nostri numeri, se qualcuno avesse la balzana idea di chiamarci direttamente in studio può utilizzare lo 011 249 5669 oppure se ci vuole mandare messaggi sotto forma di SMS, Telegram, Signal, WhatsApp al 346 667 3263. Puntata 278 di Stacca Stacca, direi che possiamo iniziare. Vogliamo ascoltare della musica prima? Cosa vogliamo fare? Vediamo i soci cosa dicono. Ma lanciamoci direttamente con un dissing verso il soli di Pietro e il Vaticano, direi.
10: Ma sì, anche perché non abbiamo ancora scelto la musica.
9: Infatti, ottimo.
10: Mentre parliamo, scegliamo la musica.
9: Su questo ti lascio a te l'arduo compito. Allora, vabbè, notizia di questi giorni che è uscita la nuova enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, che tra l'altro commentavamo prima che non abbiamo trovato la versione in latino, abbiamo trovato quella in italiano, quella in varie lingue, in inglese
10: eccetera. Ah, ieri era così, io ci sono rimasto male.
9: Infatti ieri sera
10: perché
9: almeno
10: quegli altri la mettevano tutti.
9: Sì, comunque è segno della decadenza dei tempi. Comunque vabbè,
10: io sono convinto che l'abbia redatta prima in inglese e poi tradotta in italiano.
9: Ma forse con l'intelligenza artificiale la redatta.
10: Quello era un altro mio sospetto.
9: È un sospetto fondato che abbiamo. Comunque abbiamo il Vaticano che entra direttamente nel tema del dibattito sullo sviluppo tecnologico e sulla questione dell'intelligenza artificiale. In realtà l'enciclica in sé parla ovviamente di intelligenza artificiale, un po' ponendolo come questione un po' principale degli ultimi anni, ma d'altra parte tutti ne parlano. noi compresi, ma parla in generale della questione dello sviluppo tecnologico, riprendendo fondamentalmente la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, quindi quella sviluppato al tempo della Res Novarum di Leone XIII, delle nuove questioni, quindi Res Novarum, le nuove questioni di fine Ottocento, quindi all'epoca della seconda rivoluzione industriale, l'emergere del proletariato urbano, le modifiche del sistema economico, le nuove concentrazioni di capitale e potere che si creavano all'epoca. E all'epoca cos'è che propone come risposta la Chiesa Cattolica? Propone fondamentalmente un ritorno a una centralità della Chiesa Cattolica come centro di ricomposizione delle fratture che si sono create all'interno della società, che è fondamentalmente, dando una letta veloce, perché in realtà comunque parliamo di un testo lungo e complesso che richiederebbe diversi giorni di approfondimento, che non faremo, mettiamo subito le mani avanti, almeno non penso che lo faremo, non so se ci vogliamo trasformare stacca stacca in una trasmissione di critica teologica,
10: cioè alle 19:30 ci mandano via,
9: no, in futuro facciamo magari 10 puntate dedicate solamente alla teologia e al sviluppo tecnologico, posto di chiamare giornalisti che si occupano di privacy, cominciamo a chiamare teologi delle varie confessioni. Ma questa è un'idea, ma perché no?
10: Ora che si può spaziare anche su Tolkien, secondo me ci sta.
9: Sì, no, infatti, no, ci riserviamo in futuro di fare anche una stronzata di questo genere. E comunque, tornando al nostro argomento, cosa va a proporre il Vaticano? Il Vaticano va nuovamente a proporre una Res Novarum in forma riammodernata, in cui si dice chiaramente che il progresso tecnologico deve essere in qualche maniera vincolato al rispetto dei valori cristiani, si va a riproporre una forma di umanesimo cristiano, si fanno diversi esempi, si dice qua si vuole costruire la torre di Babele, quindi ci sono queste...
10: Banale comunque.
9: Banale, sì, un po' banalotta, però invece devo dire che la citazione del libro di Neemia, che devo dire che è già meno conosciuta,

0: hubris, della chupsa, per dirlo in ebraico.
1: Wow.
0: Grazie. in realtà forse è ebraico moderno, chupsa, non so se si utilizzava anche all'epoca, però vabbè, sti cazzi. Invece no, bisogna costruire la nuova Gerusalemme, che si fa riferimento appunto a Neemia, che questo è il ritorno dell'esilio babilonese sotto il re persiano Artaxerxes. Si ritorna a Gerusalemme, bisogna ricostruire la città, e questo personaggio Neemia mette insieme, perché fa un'opera di comunione, come viene detto all'interno dell'enciclica, quindi ricostituisce una società distrutta da questi conflitti intestini che avevano portato alla caduta della città, all'esilio babilonese, eccetera, per andare a ricostruire le mura, ricostruire il tempio, eccetera, eccetera. Ovviamente è un esplicito richiamo al ruolo che deve avere la Chiesa Cattolica come centro di ricomposizione delle fratture all'interno della società, per ricostruire in armonia e comunione con la pietra viva che è il Cristo. Sto citando direttamente
1: Pezzi. Vabbè, ha trovato una metafora azzeccata.
0: Ha trovato la metafora azzeccata, assolutamente sì. Quindi tutti quanti teniamoci per mano e ricostruiamo la Gerusalemme celeste. E ora, adesso vabbè, ovviamente non stiamo a entrare nel testo, che ha diversi passaggi che alcuni tra l'altro li trovo anche, fanno anche abbastanza rabbrividire per quanto mi riguarda, però ecco, c'è una cosa su cui secondo me è degno fare una riflessione. E ovviamente in tempi in cui dall'altra parte abbiamo personaggi all'Elon Musk, Zuckerberg, tutti i vari pazzoidi dell'illuminismo oscuro, eccetera, è ovvio che vi sia una risposta da quella che è un'istituzione millenaria come la Chiesa Cattolica, che contende a costoro sia un'egemonia culturale, di conseguenza la capacità di costruire un immaginario e anche la capacità diretta di andare a influenzare quindi le direzioni che vanno prese all'interno della società. Qualcuno, ho già visto diversi commenti oggi in giro, dice: ah, finalmente un papa che prende una posizione contro il grande capitale finanziario, bla bla bla bla bla bla bla, bla, che si sostanzia all'interno del settore tecno, delle varie OpenAI, AI, Anthropic, Microsoft e compagnia codante.
1: Ma pensa, io c'avevo un'interpretazione più terra terra.
0: Sì.
1: Allora, chi c'era seduto di fianco al papa?
0: C'era l'uomo di Anthropic,
1: il numero 2 di Anthropic,
0: sì, che non mi ricordo il nome, però ovviamente in questo momento.
1: Allora, cos'era questo?
0: Che sono quelli lì che tra l'altro si pongono: noi facciamo intelligenza artificiale buona e più etica, non a caso.
1: Sì, e che gli serve un nuovo bacino di clientela, no? Cioè, hanno perso il Pentagono.
0: Ah, quindi tu dici, quindi se possiamo automatizzare la scrittura dell'omelia.
1: Se tu perdi il Pentagono, su chi ti butti? Cioè, quanti sono i cattolici nel mondo? Quanto sono potenti?
0: Un miliardo rotti.
1: Esatto, se tutti ti comprano le API di Claude.
0: Ah beh, effettivamente guarda che si potrebbe trasformare l'ostia in un token, ora che ci penso. Guarda, ecco, il corpo di Cristo.
1: A me sembra tutto veramente molto, molto chiaro. Per quello ti dicevo, io sono abbastanza sicuro che questa enciclica sia stata ripassata, quantomeno corretta, da Claude.
0: Ah, ma non ce ne stupiamo.
1: Perché ciò, appunto, quello a cui facevo riferimento in maniera sommessa e criptica prima. Però la citazione più rilevante dell'enciclica, quella riportata da tutti i giornali, qual è?
0: Tolkien.
1: Gandalf.
0: Sì, sì. Assolutamente.
1: Ora, perché il Papa dovrebbe citare Gandalf?
0: Ma secondo me perché la Chiesa decaduta e Benedetto XVI non l'avrebbe permesso, avrebbe citato Sant'Agostino di Ippona, perché era una persona seria.
1: Io sono d'accordo.
0: Cioè, perché comunque...
1: cioè, già il fatto che l'enciclica non è in latino.
0: Cioè, non è in latino, dice cioè, mi citi Tolkien, per carità, intellettuale importante, comunque intellettuale cattolico e reazionario del Novecento, per quanto ottimo scrittore.
1: Secondo me hanno chiesto a Claude, ce la fai un pochino più pop, cioè,
0: esatto. Sì,
1: però
0: sì,
1: devi
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: rimanere nel fatto che è un'enciclica.
0: Sì.
1: Che ci metto?
0: Tolkien.
1: Gandalf.
0: Sì, sì, sì. Ci sta, no?
1: Cioè,
0: effettivamente è un ragionamento che mi piace, sono d'accordo. Sì, sì, magari l'hanno poppettizzata tramite Claude. Io l'avrei voluta comunque scritta da Benedetto XVI, che avrebbe citato Bach. Benedetto XVI è un grande amante di Bach, per chi non lo sapesse. Avrebbe citato Sant'Agostino di Ippona, Tommaso d'Aquino, insomma, un po' di patristica, come giusto che sia, perché comunque c'è la Chiesa Cattolica, cioè non è stacca, ecco, cioè, qualcosa di serio in questo caso. No, comunque, ecco, chiuderei solamente con un'osservazione, che qua ovviamente viene presentata questa... una teologia basata appunto sul cristianesimo, un umanesimo cristiano viene chiamato, quando in realtà

0: il cristianesimo è profondamente antiumano, cioè comunque viene rappresentata questa idea qua dell'uomo che si deve sottomettere al creatore, a Dio, eccetera, riconoscere i limiti, tutte cose che piacerebbero molto ai fricchettoni, secondo me, che però secondo me, ecco, sono criticabili, molto criticabili. Noi li critichiamo, infatti, cioè limiti io sarei
1: per. Però eravamo partiti forte all'inizio, che sembravamo quasi d'accordo, e poi sul finale ci siamo distaccati.
0: Che sembravamo così d'accordo col Papa, dici?
1: Sì.
0: No, è stata una falsa impressione.
1: Vabbè, no. Io comunque cioè lo sfondamento da quella parte lo proverei. Quelli sono tanti, c'hanno i soldi.
0: Ah, tu dici,
1: ora c'hanno anche Anthropic. Comunque sì. Anthropic c'ha l'IA, quella che non
0: c'ha
1: si
0: Mythos.
1: Può dire.
0: Sì,
1: esatto, quella che la fa vedere solo a chi è meritevole.
0: Ma magari gli ha dato accesso a Mythos.
1: E io penso che l'enciclica sia frutto di questa cosa.
0: Vabbè, ce lo diranno solamente il futuro. Comunque, no, in ogni caso è interessante vedere come la Chiesa Cattolica ci tiene assolutamente a tenersi al passo con i tempi. Sono veramente dei gran furboni, ovviamente, questo bisogna riconoscerglielo.
1: L'IA c'ha talmente tanta hype che la prima enciclica del Papa deve parlare di IA.
0: Sì. Sì, perché tra l'altro è la prima enciclica di Prevost, questa qua. Cos'altro dire? Non lo so, ne riparleremo magari in futuro, quando avremo tempo di leggerla tutta quanta e cominceremo a invitare teologi e a stacca stacca. Direi musica.

0: Questi erano i Wakaka, suoneranno a Blackout Fest. Potremmo lanciarci anche nel provare a dire il titolo del pezzo. Io ci provo, probabilmente sbagliato. Joscarola, o si dice Joscarola?
1: Non lo sappiamo. Comunque, 12, 13, 14 giugno presso quel del Manituano.
0: Comunque ce n'erano tanti, tutti con titoli più facili a parte uno. Noi abbiamo scelto proprio quello. Va bene.
1: Vabbè, siamo noti per le scelte giuste, noi d'altra parte.
0: Torniamo, abbandoniamo la teologia.
1: Abbandoniamo la teologia, purtroppo, sì. Sì, sì.
0: Per oggi.
1: Per oggi.
0: Torniamo terra a terra, riprendiamo una promessa della puntata scorsa, che era tutta dedicata ai data center, però era tutta oltreoceano. O meglio, o anche solo oltre il canale della Manica, perché abbiamo parlato dell'Inghilterra, abbiamo parlato dell'America. Ora vogliamo tornare a parlare invece di Torino, che è qua. Facile, facile.
1: Ah, è vero, perché siamo a Torino. Fortuna che me l'hai ricordato, perché cioè, magari mi potevo confondere. Magari no, ma Torino Val di Sangro, dici?
0: No, no, proprio Torino, Torino città. Sì, sì, parliamo dei data center che ci sono in Torino città, quelli che già esistono. Mi hanno detto, si parla di quello nuovo, forse, chissà. Hanno detto, vabbè, facciamo un passo indietro, raccontiamo quello che c'è. Così almeno uno si fa un'idea, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
0: no, è importante.
1: Mi sembra un approccio giusto.
0: Allora, no, io ho provato in maniera empirica a farmi una mappa mentale di quello che c'è a Torino. Potrei aver dimenticato dei pezzi.
1: Nel caso quindi, qualcuno integri.
0: Esatto.
1: Sentitevi.
0: Cioè, non... Allora, il polo principale, quello vecchio, storico, più grosso, è l'area quella del Topics, che è in corso Svizzera. Torna fino qua?
1: Sì, Piero della Francesca. Sì.
0: Piero della Francesca, però ce n'è anche un altro in Piero della Francesca, lo vediamo dopo. E questo qua è quello più vetusto ed è un data center che principalmente ospita connettività. Cioè, il Topics è il mix torinese, cioè è dove arrivano le cose. In particolare arrivano tutte cose legate ai carrier telefonici ed è l'exchange per l'internet exchange per il nord-ovest, quindi ci abbiamo questo primato.
1: Beh, d'altra parte siamo il nord-ovest, quindi
0: dentro ci sta un pochino di tutto, nel senso che ci stanno varie aziende, se lo condividono ci sono tanti hosting, non è uno solo,
1: perché è un consorzio, penso, il Topics,
0: fatto credo di sì, dal fatto che sono tantissime
1: come aziende, come sono l'internet exchange. Cioè, non sono a scopo di lucro, perché servono a far parlare fra di loro diversi pezzi di internet in definitiva. Cioè, internet è una rete di reti, internet. Pazzesco, eh?
0: Sì. Quindi quella roba lì è il Topics. Poi abbiamo il GSI Piemonte. Questo è pubblico. E ospita principalmente l'APA.
1: Sì. Il Centro Servizi Informatici della Regione Piemonte.
0: Vedremo che questo qua in realtà è anche l'unico di cui forse possiamo fare una vera stima dei consumi. Forse. Perché dopo proviamo anche a fare un salto mortale teorico nel cercare di indovinare quant'è il consumo rispetto al consumo totale dell'energia elettrica torinese. Che non è facile.
1: No.
0: Nel senso che sono tutte stime fatte a caso, sostanzialmente. Cioè sono stime che tu le fai, poi dici no vabbè, secondo me un po' meno.
1: Togliamo un gigawatt.
0: Sì, più o meno sì, perché non si riesce. L'unico per cui si riuscirebbe a fare una stima vera è quello del CSI Piemonte. E siamo a due. Poi c'è BBB Bell,
1: okay.
0: Che sono tante B da dire. Questo è privato, non è pubblico. Attualmente è anche lui presso Piero della Francesca. Sì.
1: Dove ha sede storicamente BBB Bell, tra l'altro, se mi ricordo. BBB Bell è un provider piemontese che fa quasi esclusivamente business to business, forse fa anche qualcosina con i privati, però concentra business to business, e qualche anno fa ha ricevuto un'importante iniezione di liquidità da parte di un fondo sovrano di uno stato del Golfo, che non mi ricordo mai se sono gli Emirati Arabi, l'Oman o il Qatar, comunque qualcuno gli ha dato tanti soldi e con questi soldi qua.
0: Dunque questo sicuramente si giova del fatto di stare nello stesso logo di Topics.
1: Sì.
0: Quindi è quello che c'ha la connettività buona, per quanto ci abbiamo a Torino, perché poi dopo dovremmo fare delle necessarie, secondo me, precisazioni più o meno su come viene visto, almeno io credo, Torino rispetto a un altro centro molto grosso che è Milano, perché secondo me questo nella visione strategica è rilevante. Poi abbiamo Novel Team, che è il cloud, quello regionale di Google, Ci sta?
1: Sì.
0: Ok.
1: Che cos'è, a Moncalieri o giù di lì, se ben ricordo quello.
0: Allora, io non ho capito bene, perché a me me lo dà Rivoli, Settimo Torinese e Moncalieri, che sono spiattellati su tre sedi, può darsi.
1: Può essere, non lo so. Essere.
0: Allora, questa roba qua dovrebbe essere considerata, teoricamente, l'infrastruttura dal punto di vista del cloud più strategica della zona. Cioè, perché è quella che c'ha il tenant grosso dietro, Google. Mm. Invece quell'altra, il Topix, era la più strategica dal punto di vista delle telecomunicazioni.
1: Certo, perché è quella che fa parlare tutto il resto con, fra di loro e con il resto di internet.
0: Poi c'è questo che io ignoravo, che non so chi siano, Exa Infrastructure. A qualcuno risulta?
1: Mai sentito.
0: No, infatti, manco lo conoscevo. E poi ci sono, e comunque, e questo è piccolino. E poi c'è Skylogic, che servirà essenzialmente a fare quelle cose lì, cioè teleporto satellitare, diciamo. E poi,
1: cioè, quindi comunicazione con i satelliti e con la rete satellitare.
0: E poi le mie fonti davano altri minori con location locali varie, cioè tipo Micita. Poi non so manco se questi qui, io qui non li conosco questi, li ignoravo. Brain Computing, Via Nova, boh.
1: Sì, beh, uno di medie dimensioni è Colt Technologies.
0: E che non sta a Piero della Francesca.
1: No, Colt Technologies è vicino al Piero della Francesca, ma si trova all'Environment Hub,
0: vedi, in Livorno. Io li mettevo tutti quanti assieme.
1: Sì, perché in qualche maniera, cioè in realtà Colt Technologies all'interno è presente un pezzo anche dell'Internet Exchange, quindi fa parte del Topix, però è fisicamente staccato da più o meno un chilometro scarso rispetto al Piero della Francesca. Si trova dall'altra parte del Parco d'Ora, fondamentalmente.
0: Ora, qua partono le illazioni quelle da stimiamo i consumi. Allora, come si stima i consumi? Boh, nel senso che per il CSI, che pubblica questo dato, che è il PUE, che sarebbe una specie di coefficiente di efficienza di quanto consuma rispetto al raffreddamento e tutte queste cose qua, uno può fare dei conti, perché piglia tutti i server che dichiara, aggiusta con, anche lì a caso, perché non si sa quanto consuma uno precisamente, uno fa un conto un po' a braccio più,
1: sì,
0: o meno,
1: sì, cioè, per fare un server che nominalmente da 1000 watt non è che consuma 1000 watt costanti,
0: esatto, quindi è tutto che non si capisce. Con il PUE te puoi fare un conto dicendo ok, questo sarebbe, poi ci aggiungiamo il coefficiente del PUE e ti viene fuori più o meno quanto viene fuori realisticamente. Però non si capisce. E allora abbiamo fatto questo conto completamente a caso, considerato che è quello Nuvole Team, insomma, è quello più dietro Google, è quello più grande, quindi consumerà di più. Così. Però anche questo è completamente.
1: Sì, è una deduzione.
0: Esatto. E io mi sono assestato nei miei conti personali, ho buttata là 200 gigawattora all'anno.
1: Ok,
0: sembrava realistico,
1: ok,
0: all'incirca, perché più o meno si fanno i conti che uno piccolo ne consuma tra i 10 e 15, uno medio ne consuma tra 40 e 70, uno grosso tra 80 e 150. Sommi tutto, togli un po', zac, e questo è quanto consumano più o meno i data center per ora. Ora, per avere un raffronto, che sennò non si capisce.
1: Infatti, perché cosa sono 200 gigawatt?
0: Io mi sono lanciato in un'altra impresa di quelle dei conti fatti a caso, che più o meno ci contraddistinguono. Cioè, già dalla volta scorsa, in realtà, tutte le cifre che abbiamo dato erano abbastanza a caso. Almeno io ho fatto lo sforzo questa volta, scusate, di tenere l'unità di misura sempre uguale. Cioè, ho detto, facciamo gigawatt ora, che almeno si capisce. Allora, quanto consuma Torino tutta? Perché poi da lì noi facciamo i raffronti e capiamo quant'è la percentuale di.
1: Certo.
0: E qua è di nuovo tutto difficile, perché il mondo è fatto così. Allora, perché bisogna dividere tra bassa tensione, media tensione e alta tensione. Un fornitore fa la bassa e la scusate di nuovo, e la media tensione, mentre invece quello più grosso, Terna, sa pure anche i dati dell'alta tensione. Quindi ho fatto di nuovo conti a caso, è venuto fuori che più o meno tutta Torino, comprese le utenze domestiche, le piccole industrie, eccetera, consumano 2500 erotti gigawatt all'anno. L'alta tensione dovrebbe essere il rimanente di quello che Terna dichiara, che però loro cosa fanno? Lo dichiarano su base regionale. E quindi di nuovo cosa fai? Dividi un pochetto. cioè sono 22 terawatt per tutto il Piemonte, dati probabilmente del 2024, perché secondo me non ho trovato robe troppo aggiornate. Lo dividici, quanto ci sarà su Torino? Circa 5, 4 e mezzo, e quindi gli togli poi i 2000 gigawatt che rimangono, quella è l'alta tensione. E quindi abbiamo fatto alla fine che più o meno Torino consuma sti 4 e mezzo terawatt. I data center 200, calcolo a caso, impatto attuale secondo le mie stime, tra il 5 e il 7%.
1: Se qualcuno di Terna è all'ascolto e ci vuole fornire dei dati corretti, è benvenuto e ci può contattare.
0: E comunque 5-7% non è pochissimo, cioè è un consumo che si fa sentire.
1: Sì.
0: Ora supponiamo che questo nuovo data center che vogliono fare con i dati che hanno dichiarato, cioè si fa un salto tipo un raddoppio.
1: Sì,
0: uno
1: ricordiamo
0: solo.
1: Che questo nuovo data center, quello che dicono che vorrebbero costruire in via Pianezza, per intenderci, zona ex Bonafus,
0: argomento su cui è uscito anche un opuscoletto,
1: di cui si è parlato anche il 1° maggio, se ben ricordo, sarebbe grosso, cioè lo stanno vendendo come faremo il data center più grosso di Torino,
0: così pare,
1: uno dei più grossi d'Italia, un bellissimo data center.
0: E lì però devono rientrare secondo me tutte le considerazioni su dove sta Torino in Italia, cioè nella visione strategica che c'è ora. No, poi magari cambiano idea, io non lo so, però attualmente nella visione strategica che c'è ora, alla fine, se provi a capire che ci si fa con i data center a Torino, cioè quello della connettività è quello serve, probabilmente quello che consuma anche meno di tutti.
1: Sì, perché gli apparati di rete
0: alla fine,
1: cioè anche quelli belli, professionali eccetera, non è che consumino chissà quanto.
0: E quella roba lì serve. Dopodiché noi non è che abbiamo dei grossi in realtà bocchettoni di rete, noi siamo collegati principalmente con Milano,
1: sì.
0: Cioè quando dobbiamo andare sull'internet non abbiamo quell'accesso preferenziale che è, come dicono i tecnici, a layer 2,
1: sì.
0: Cioè quando tu vai, che ne so, da Google, se passi dal mix sei a layer 2, sei basso, non passi, sì, su internet, è un accesso diretto come fosse l'autostrada, ci vai subito.
1: Sì, sì, noi passiamo da una bretella tangenziale autostrada.
0: Infatti pure Google come ci vede rispetto a Milano, e ce l'ha il data center qua a Google, io ho capito che principalmente ci vede come disaster recovery.
1: Siamo il backup praticamente.
0: Sì, cioè siamo il backup geolocalizzato lontano, perché quando questi colossi fanno i piani di disaster recovery dicono ok, ma se bombardano
1: Milano. Se arriva
0: una bomba
1: atomica su Milano,
0: esatto.
1: Cosa che mai ci augureremmo nella vita.
0: No, per carità. Lunga vita a Milano. Sostanzialmente cosa succede? Che switcho su Torino. Un po' peggio, però switcho. Poi le altre cose che noi facciamo principalmente sono quei servizi che si chiamano Edge. Poi dico no, io non faccio niente in realtà. Era questo, sì, campanilismo così.
1: Sì, perché un pochino comunque ci rodi il culo che siamo secondi rispetto a Milano. Cioè noi comunque ci lamentiamo dei data center, minchia vogliono costruire i data center, che schifo. Però il fatto che a Milano ci abbiano i data center più grossi, cioè a noi torinesi comunque ci dà un po' fastidio sotto sotto, perché
0: non lo so, lo
1: sta logica del primato ce l'abbiamo.
0: Con questi Ray-Ban scuri così mi stai un po' spaventando.
1: Bene, bene, bene.
0: Comunque il senso è che noi facciamo principalmente, sempre noi, essi, quello che fanno è servizi edge, cioè sono servizi che servono alle imprese del territorio. E quindi anche lì, ok, ma se non crescono anche le imprese sul territorio, di quanti,
1: sì,
0: cazzo di servizi hanno bisogno sostanzialmente?
1: Sono che le imprese sul territorio stanno tipo chiudendo ormai da tempo.
0: Poi, io non lo so bene, ma ad esempio i data center che già esistono, tipo quello nuovo che ci ha avuto i soldi dal fondo sovrano, eccetera, quello,
1: sì,
0: lì. Esatto. Ma lui è già pieno?
1: No. È mezzo vuoto,
0: cioè quell'altro,
1: cioè, anzi, cioè, tipo
0: è
1: vuoto
0: praticamente
1: all'80%, da quanto so,
0: 2 chilometri più in là.
1: Sì.
0: E quindi questo lascia un po' dei dubbi sulla visione strategica di queste persone.
1: Beh,
0: cioè,
1: la visione
0: noi
1: strategica inizialmente era facciamo uno studentato, poi ah cazzo il piano regolatore non ce lo permette, facciamo un data center.
0: Sembrava un po' un cavalcare quell'hype, sì, visto che c'è anche questo, insomma, che anche dal ministero spingono, sì. Ci hanno fatto il piano, anche perché una cosa che loro dichiaravano, che quella facciamo il teleriscaldamento, sì. Uno dice, oh, ma che idea geniale che hanno avuto questi, in realtà è scritta nel piano del ministero, ha detto, sì. Dove si può facciamo un teleriscaldamento, sì, cioè, non sembrava un'idea originale,
1: no, ma c'è sempre il dubbio di avere a che fare con dei perecottari fondamentalmente quando si parla di imprenditoria in questo paese a forma di scarpa,
0: cioè, io non lo so bene, o magari semplicemente hanno questo grosso spazio e stanno cercando di convincere qualche grosso tenant a investire,
1: sì.
0: Però lì ci scattano anche delle considerazioni più internazionali, che accennavamo la volta scorsa, ma in Italia la corrente costa tanto,
1: tantissimo,
0: e quindi c'è, cioè, se quel data center in qualche modo non è sponsorizzato da qualche incentivo statale che ti fa pagare la corrente sotto costo, cioè quanto ti costa mantenerlo qua? Cioè perché dovresti fare un data center di quelli che si fanno, che ne so, in Nord Europa dove fa freddo e quindi si presta meglio, dove magari ci sono le dorsali,
1: anche solo in Francia oceaniche, dove c'è un'energia che costa molto meno, tra l'altro, cioè.
0: Sì, però gli hyperscale tendenzialmente sono associati al Nord Europa, sì, no? Sì. Perché sono questi data center che si pongono l'obiettivo di, si chiamano hyperscale perché scalano
1: tanto,
0: quindi partono da poco e possono prendere tantissima roba e semplicemente crescono, però l'hanno fatto in un posto dove comunque il clima non sono i 30 gradi che ci abbiamo ora e la corrente costa il giusto e hanno l'accesso veloce alle dorsali oceaniche per avere la... Certo, cioè, non ce l'abbiamo mica tutte queste cose.
1: No.
0: A meno di grossi progetti futuri.
1: Sì, sì, a meno che non venga fuori il costruiamo una nuova dorsale che da Torino va dritta verso Amsterdam, perché poi alla fine il core del data center a livello europeo è quella zona del Benelux, parte della Germania, della Valle del Reno, Francoforte, grossi centri finanziari, Zurigo, Francoforte, e poi appunto il Benelux, Amsterdam, eccetera, da cui poi partono le dorsali che vanno dritte verso gli Stati Uniti. E qua noi siamo lontani da quella dorsale.
0: Sì. Se un'ultima cosa che può essere utile come nomenclatura da capire, è più o meno per dare un'idea della scala di quello che c'è a Torino, è il concetto di, cioè, nel lessico dei data center si usa spesso la definizione tier 1, 2, 3, 4, che in realtà non sono tier 1 romano, 2 romano, 3 romano e 4 romano, che vogliono dire un'altra cosa, ma tier 1, 2, 3 e 4 denotano più o meno lo stile del data center, sì. No? Cioè, noi tier 1 ne avremo forse 1, 2, cioè quello di Google forse è un tier 1.
1: Colt anche.
0: Colt. Gli altri stanno tutti, si assezzano più sul tier 2 come stile.
1: Sì.
0: Quindi è una città che in questo senso uno può vederla in due modi. Ok, siamo in ritardo, oppure anche le nostre necessità sono queste, se non si crea un nuovo mercato effettivamente, considerato che invece Milano sta a spingere in sacco.
1: Beh, Milano sta arrivando anche a saturazione, cioè forse una delle questioni è anche quella. Che
0: dici che ce le buttano di qua, di nuovo,
1: sì, una delle
0: però la devono, sì, smettere, non è possibile che quello che non ci sta a Milano ce lo mandano a Torino.
1: Infatti io sono molto infastidito da Milano.
0: Blocchiamo le frontiere.
1: Sì, ma dichiariamo guerra a Milano anche, per rilanciare l'economia.
0: Che di solito è una cosa che si usa.
1: Ma infatti,
0: fare.
1: Cioè, perché la zona di Vigevano, che è geograficamente Piemonte, sotto la Lombardia, ma riconquistiamolo, un po' di sano di irredentismo piemontese.
0: Va bene. E con questa conclusione.
1: No, io in realtà vorrei fare una conclusione. Seria, rispetto alle minchiate che stavo dicendo, giusto? Allora, comunque, al di là del fatto di avere a che fare con dei perecottari della proprietà fondiaria o meno, che vogliono fare lo studentato, poi cazzarola, non possiamo fare lo studentato. Minchia, ma facciamo il data center noi che siamo degli imprenditori furbi, illuminati e l'avanguardia della società. Cioè, al di là di questa questione che non possiamo sapere, perché magari poi viene fuori che veramente c'è Amazon che per qualche motivo è interessata poi ad acquistare la roba che viene costruita in via Venezia, oppure se sarà semplicemente una cattedrale nel deserto costruita lì che non farà niente, o un cantiere che manco verrà finito.
0: Che faranno meno di quello che hanno dichiarato.
1: O che faranno meno di quello che hanno dichiarato. C'è comunque un tema di un'area all'interno della città che viene subordinata al profitto privato, che poi magari non va a buon fine, perché appunto se deve perecottare, lavora in perdita, o deve finire che arriva mamma Stato che li rifinanzia, grande classico dell'Italia anche questo. Però in ogni caso c'hai una zona periferica di Torino che ha già tutta una serie di problematiche sue da un punto di vista ambientale, ricordiamoci che quella lì è una zona che è sempre stata pesantemente industrializzata, c'ha un problema grosso di bonifiche che non vengono fatte, che dovrebbero essere fatte, ma che questi qua semplicemente hanno detto: vabbè, noi ci facciamo una soletta di cemento armato di n metri sopra e risolviamo così il problema dei metalli pesanti e del cromo esavalente presenti in falda che c'è lì. E cioè, comunque è un territorio che una parte di terreno che potrebbe essere sfruttato in altra maniera, utilizzato a fini socialmente più utili, tipo banalmente costruendoci un parco anche per andare incontro al problema delle isole di calore urbano, eccetera. E invece no, ci si costruisce sopra una roba perché, a seconda uno la vede bene o male, in ogni caso diventerà uno scatolone di cemento armato barra un cantiere incompiuto e fine. Quindi comunque una battaglia che si può pensare che può valere la pena farci, ecco, sopra.
0: Ah, senz'altro, sì. Cioè, nel senso, anche solo per lo spreco di soldi, l'impatto sul quartiere, sì, eccetera, è senza dubbio quello. Le considerazioni erano per inquadrare il discorso all'interno di quello che ora è a Torino e cercare di capire anche bene questi, a parte le dichiarazioni di intenti, che cosa faranno davvero. Cioè, non è chiarissimissimo ancora, perché per ora i lavori sono solo preliminari. Sul sito del ministero via legate a...
1: non abbiamo visto,
0: non ne ho trovate, e quindi boh,
1: chi lo sa. Vabbè, andiamo avanti con la musica, sempre la stessa musica che potrete poi ascoltare alla festa di Radio Blackout, con
0: questo giro West Riviera, West Riviera. Everything is everything.
1: Oh yes.

0: Rieccoci.
1: Sì, non è assolutamente abbiamo successo fatto... che ci stessimo dimenticando del fatto che la canzone stava per finire.
0: Va bene, iniziava un'altra, però volevamo chiudere. Detto, prima di perdere l'occasione di chiudere, chiudiamo.
1: Sì, chiudiamo in anticipo anche un po', ma va bene uguale. Cioè, quando uno non ha niente da dire, perché deve correre il rischio?
0: È che abbiamo trattato due argomenti, cioè due pesi da 90, cioè come si fa ad aggiungere qualcosa?
1: Sì, infatti poi fa caldo, dobbiamo andare a casa a riflettere sul destino dell'umanità in base all'insegnamento della Chiesa Cattolica. E anche Data Center. Leggiamo qualche appuntamento, ma allora, tipo venerdì 29 maggio dalle 18 alle 22 dicono su gancio.cisti.org, agenda condivisa torinese eccetera, dicono che c'è ad esempio il festeggiamento dei 25 anni di Porfido presso i giardinetti dietro il campus Einaudi.
0: Secondo me è l'altra parte, quella che c'ha le scacchiere.
1: Giardini di Corso Farini e l'isola pedonale di Viale Ottavio Mario. Mai.
0: Va bene.
1: Dietro il campus Einaudi.
0: Comunque dietro il campus Einaudi, da una parte o dall'altra. Sì.
1: Presentazione di una tre giorni che si terrà in Salento, di Luoghi, Corpi e Frontiere, e presentazione di un libro, Io affiro la mia falce, Thomas Munzer, La rivolta dei contadini, a cura delle edizioni Tabor. Direi che è prima della guerra dei contadini del 1500 in Germania. Questo il 29 maggio dalle ore 18. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo sempre il 29 maggio presso il Gabbro un incontro di mutuo aiuto trans in via Emilio 42 presso il CSA Gabbro. Vabbè, è troppo lungo il testo di introduzione.
0: È alle ore 18. Comunque
1: alle
0: è l'unica
1: 18.
0: Cosa che riesco a leggere perché è scritto grossissimo.
1: Esatto, tutte le informazioni maggiori su Gancio, di un evento che comunque sembra interessante. Poi abbiamo a El Paso il 28 maggio, mi piace questa cosa di andare a ritroso con gli eventi, poi dopo faccio anche uno scatto in avanti così per confondere l'amico, per la proiezione, per la rassegna cinematografica del Paso, rassegna cinematografica 13-12, proiezione del film Diaz, 28 maggio ore 21 presso il Paso occupato in via Paso Buole, non mi ricordo il numero civico,
0: sa che passo vuole.
1: Passo Buole, ragione.
0: Via Paso Buole.
1: Esatto. tra l'altro, sempre al Paso si terrà un concerto il 30 maggio. Ho detto che facciamo salti in avanti così, tanto per confondere le acque. Concerti, più concerti punk. A Night like the Otter.
0: Se vogliamo fare un gran casino, questa sera non ci sono gli MDC al Paso?
1: È vero, questa sera ci sono i Million Dead Cops al Paso. Più Baracca, che non so chi sia una baracca. Sì. Ebbene sì, a partire dalle ore 21.30 circa, inizio live alle ore 22.30 circa, ingresso 6 denari, gli MDC, storica band dell'hardcore punk statunitense. Fatto bene a ricordarmelo.
0: Era per creare caos.
1: Giusto, no, ma ci sta, ma sono d'accordo. E ricordiamo anche, preso gli appuntamenti, in questo caso qua, un appuntamento non presente su Gancio, che quasi tutti i mercoledì sera presso il CSA Gabbro nel primo piano si ritrova la club alle ore 21 circa.
0: È vero, ma non si scrive mai su Gancio per snobismo?
1: Questa è una domanda molto interessante, secondo me la risposta richiede...
0: I prossimi 6 mesi di assemblea?
1: No, secondo me richiede un'enciclica papale.
0: Ora ti sei lanciato. Il Papa per ogni cosa si può scomodare, cioè decidiamo qualcosa anche in autonomia. Non è che questo povero uomo
1: un giureconsulto,
0: su ogni nostra carenza analisi arriva lui.
1: Ok, non sovraccarichiamo il Papa, chiediamo un giureconsulto all'università di Al-Azhar al Cairo, un giureconsulto rabbinico da qualche parte.
0: Va bene, dai. La vogliamo chiudere così?
1: La chiudiamo così. Dai, un saluto a tutte e tutti, stacca vi saluta, ci sentiamo forse martedì prossimo se abbiamo qualcosa da dire.
0: Sì.
1: Altrimenti taceremo. Ciao.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: Allora, la questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Prenestina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Chi è arrivato, imbecille? Che ho fatto, comandante?

0: 105.250, Frittura Mistalis Radio Fabbrica, inizio adesso con qualche minuto di ritardo ed in solitaria. Buon ascolto su Blackout, rimanete incollati, questa è vera diretta, pura diretta. Ebbene, i tre argomenti della puntata, i tre approfondimenti sono i seguenti. Il primo approfondimento lo faremo con Elisabetta Petragallo della CUB sullo sciopero generale di venerdì questo 29.05. Analizzeremo i motivi e le adesioni del sindacato di base. Ancora il secondo approfondimento è la lunga coda dello sciopero generale che ci aspetta per questo venerdì 29 maggio 2026 e si lega assolutamente il secondo approfondimento con il primo. Parleremo con un'operaia dell'ex Iveco, bisogna chiamarla ancora Iveco perché insomma rimarrà Iveco per poco. Diciamo il punto di vista dei Sicobas, l'adesione dei Sicobas al sciopero generale del 29 con un annunciato presidio davanti alla fabbrica Fiorentini Alimentari di via di Trofarello in via Marco Biagi il giorno 29 del giorno dello sciopero. E chiuderemo con il terzo approfondimento la puntata con in compagnia di Max Lioce del collettivo Cubava e aggiorneremo la situazione politico-economica cubana e come dare concreta solidarietà in questo momento difficile all'isola. E poi insomma, già che siamo in compagnia di Max che di Sud America ne sa più di quanto insomma noi possiamo essere informati dai mainstream, e con l'aiuto suo riusciremo a fare un'analisi su quella che da 3 settimane la Bolivia sta affrontando, lo più grosso sciopero generale, qualcuno dice come i vecchi tempi, quasi insurrezionale, che sta mettendo in subbuglio e sta fermando completamente il paese. Buon ascolto, questo è Blackout.
1: Государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых.
2: Ленин.
3: Cool niggas gon' pull off, then pull off, unfaithful, ungrateful, might pull off their skin. Cool niggas gon' pull up, then pull off, unfaithful, ungrateful, might pull off their skin. Cool niggas gon' pull off, then pull off, unfaithful, ungrateful, might pull off their skin. Exit, follow, I'm unfaithful, unfaithful, follow, then pull off their skin.

Awesome thing.

Siete sempre sintonizzati all'ascolto di Blackout. Questa è Radio Fabbrica 346-6673-263 011-2495-669. Chi vuole interagire, squillare e parlare con noi direttamente, fra qualche istante andrà in onda il primo approfondimento della puntata.

0: 105.50, ci immergiamo subito nuotando nell'etere con la prima diretta di oggi. Siamo ai microfoni in compagnia di Elisabetta Petragallo, che salutiamo. Elisabetta, ci senti? Elisabetta, scusa, ci senti?
1: Sì.
0: Eccoci qua, ci siamo riusciti. Ci senti, okay. Tu?
1: Sì.
0: Allora, Elisabetta Petragallo della CUB Sanità, l'abbiamo sentita altre volte per vari approfondimenti, ma oggi in particolare ci vogliamo concentrare con te sullo sciopero generale di venerdì 29, dove la Confederazione Unitaria di Base, quindi la CUB, la DL, il Sindacato di Generale di Base, SGB, ISICOBAS, l'USICIT e non so, può darsi anche USB, me lo dirai tu.
1: No,
0: perché c'è un volantino invece sul sito della CUB dove c'è USB, quindi insomma volevo proprio chiarire, okay. Questo, boh, chiarito subito. Infatti sull'articolo non uscirà questa cosa perché l'abbiamo subito chiarita. Allora, le ragioni per far sciopero di questi tempi ce ne sono, no? Di far sciopero generale ancora di più. Abbiamo passato un periodo l'anno scorso molto, diciamo, partecipato da questo punto di vista, dove i sindacati di base hanno dato ragione alle ragioni assolutamente condivisibili da parte dei lavoratori, delle lavoratrici, degli studenti, delle studentesse, della chiunque che hanno partecipato a quei grandi momenti di sciopero che hanno trascinato, insomma, il tutto l'accompagnamento della flottiglia. Un po' la flottiglia 2.0, chiamiamola così, insomma, per andare veloce, ha portato tutta questa riflessione, però i sindacati di base, in questo caso, hanno cominciato ad approfondire più e a focalizzare più i temi. Vi leggo, insomma, un po' l'incipit di questo volantino che trovate in rete, che troverete anche sull'articolo dei podcast che faremo subito dopo l'intervista a Elisabetta Petragallo nei prossimi giorni, e sono un po' gli 8 punti che hanno unito. Quindi contro la guerra, l'economia di guerra, l'aumento delle spese militari, contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il mercato, il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato, contro il genocidio in Palestina, la questione venezuelana, contro l'assenza di politica sociale a cominciare dall'emergenza abitativa, contro le politiche repressive dei diversi decreti sicurezza, contro gli abusi della commissione di garanzia, le delibere che costringono il diritto di che restringono il diritto di sciopero e il tentativo di imbavagliare le lotte del settore della logistica, contro l'assenza di politiche industriali capaci di affrontare le tensioni in corso e di superare la fase di forte conflittualità, contro le morti sul lavoro, per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ecco, questo è un po' in sommatoria quello che vi ha unito, vi ha messo sotto una piattaforma, e almeno un mese e mezzo fa, mi sa aprile, adesso non ricordo quando è stato indetto, 9 aprile, insomma, una cosa, ma non ha importanza, quando insomma è stato affrontato il tema con la commissione di garanzia che abbiamo citato nei punti.
1: Certo.
0: Insomma, alla fine lo sciopero sarà da fare. Domani sciopero, domani, venerdì 29 maggio, e sciopero di 24 ore, categorie pubbliche e private.
1: Sì, allora, i temi sono temi generali, ma poi in realtà toccano la carne viva delle persone, perché le condizioni di lavoro e anche di vita sono peggiorate, e noi assistiamo a un caro vita pesantissimo, che unito al costo del gas e della luce sostanzialmente, sta veramente incidendo tantissimo per le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi noi crediamo che questa sia la condizione dovuta a scelte del governo, della politica, di un'economia di guerra che finanzia sostanzialmente il riarmo e definanzia il sistema sanitario, il welfare tutto, quindi sistema sanitario, la scuola, i servizi di cura in generale. Quindi da questo punto di vista i temi sono molto forti e presenti nella vita delle persone. E in generale, nonostante le cose che i programmi che ha fatto il governo, i problemi della casa sono forti in tutte le città sostanzialmente, è molto sentito per il caro affitti e per la difficoltà a proprio a reperire le case. Quindi i temi ci sono, noi crediamo anche che oltre a la critica forte alla situazione economica, noi dobbiamo trovare un momento di grande solidarietà internazionale verso il popolo palestinese e che quindi sta continuando a subire un genocidio assolutamente inaccettabile. Bene ha fatto la flottiglia denunciare con i propri corpi, con la propria presenza nel mare e poi anche in terra di Israele il fatto che c'è una solidarietà internazionale verso questo genocidio, verso popoli che comunque sono sostanzialmente privati di ogni tipo di libertà e di possibilità di sopravvivere. Ecco, perché andiamo sotto la regione, no? Perché i promotori dello sciopero faranno diverse iniziative sul territorio, so che poi mi seguirà una compagna di Sicobas.
0: Sì.
1: Noi come CUB saremo sotto la regione alle 10 venerdì 29 maggio. Perché? Perché pensiamo che la regione stia sostanzialmente decidendo per un grande piano di tagli alla sanità e di privatizzazione della sanità, quindi è una tendenza inarrestabile che vede sostanzialmente molte persone non prive di cura e che non possono accedere alla sanità privata. Quindi sta diventando, cioè le condizioni di lavoro nella sanità pubblica stanno peggiorando, è evidente, molti operatori sociosanitari vanno via dagli ospedali, dalla sanità pubblica per magari andare all'estero e quindi questo di fatto sta riducendo drasticamente la possibilità di curarsi in regione. Sappiamo che circa l'80% del bilancio della regione Piemonte è di spesa sanitaria, ma circa il 40 e più per cento viene destinato alle strutture private, quindi però strutture che non hanno capacità di cura complessa come gli ospedali, che invece hanno specialistiche importanti e capacità di cura e di presa in carico del paziente nel suo percorso di vita. Ora, crediamo che tutta la questione dei fondi del PNRR non siano stati utilizzati a pieno. Sappiamo che le case di comunità, gli ospedali di comunità non si apriranno tutte come previste, se non una parte, ma soprattutto saranno carenti di personale medico e infermieristico principalmente. E noi riscontriamo un altro grave problema, che la gestione della sanità o comunque dei piani che la regione sta facendo in merito alle spese del welfare. Quindi sappiamo che la regione Piemonte attraverso delibere specifiche norma le modalità di erogazione di servizi residenziali, semiresidenziali e non. Quindi generalmente sono date tutte in appalto e quindi sono appalti che gestiti al ribasso con forti perdite di diritti da parte dei lavoratori e di peggioramento delle condizioni di lavoro. Il settore del welfare in Piemonte, ma non solo, è oggetto di interesse non solo delle cooperative del cosiddetto terzo settore, quello nostrano, no? Ma anche di multinazionali che vengono perché i salari in Italia sono più bassi e rendono, come dire, margini di profitto maggiore. Quindi noi crediamo che questo sia inaccettabile. Per noi è importante e fondamentale che si creino condizioni sia economiche che di lavoro migliori nel privato, nella gestione privata, e che i diritti e i salari vengano equiparati sostanzialmente. Quindi noi ci lottiamo per un contratto unico pubblico-privato, ovviamente verso il contratto pubblico. Noi pensiamo che questi, non pensiamo, di fatto sono servizi che si reggono sul finanziamento pubblico, quindi sono denari di tutti noi e che devono essere spesi per la salute delle persone, non per il profitto dei privati. Quindi il motivo per cui saremo sotto la regione sarà questo. Noi crediamo che la regione Piemonte abbia grandi responsabilità e le ultime notizie in merito al disavanzo di bilancio delle ASL piemontesi, temiamo fortemente che venga ripianato attraverso tagli ad altri settori. Questo è quanto denunciamo fortemente, cerchiamo di essere presenti nelle presentazioni che di solito fanno in pompa magna l'assessore Riboldi e l'assessore Marrone, che come sappiamo è l'assessore al welfare, ma poi sostanzialmente le cose sono queste, cioè si fanno tagli e si privatizza ulteriormente la sanità e i settori interi di welfare.
0: Ecco,
1: volevi farmi altre domande?
0: Sì, rientra di sicuro nell'aumento delle spese militari che stanno insomma riducendo la coperta e indirizzando la coperta verso solo una direzione, quindi mi sa che c'entra anche la questione delle scuole, del telecole scuole, e la sanità rientra in questo gioco, diciamo, che a livello nazionale è stato assorbito assolutamente in maniera concorde a livello regionale, e quindi il presidio va davanti alla regione. Sì, prego.
1: No. Allora, la questione dell'allineamento di questa economia verso come dire, comparti militari e verso una riconversione militare anche della produzione qui nel nostro territorio, per noi è un oggetto di attenzione, un motivo di attenzione forte, assieme anche a tantissime altre associazioni che hanno il focus su questo. Sappiamo che ci sono degli operai della Leonardo che sono critici verso la produzione di armi sostanzialmente, o comunque di parti di strumenti bellici. Ecco, noi dobbiamo avere una grande consapevolezza verso queste scelte della politica e anche della politica dell'università, cioè di tutte quei rapporti economici e politici che creano una struttura di finanziamento e di ricerca e di produzione bellica. Le armi non rimangono, non sono solo, come dire, una merce. Le armi, quando si producono, poi si utilizzano, e noi dobbiamo assolutamente combattere l'idea che sia della deterrenza o del fatto che si possano usare per difesa, perché crediamo che prima o poi questo si ritorca contro di noi. Attualmente una parte anche dell'economia di produzione bellica italiana sappiamo che esporta verso Israele, e Israele ne fa direttamente un uso contro la popolazione palestinese e libanese. Noi riteniamo che si debba, come dicevo prima, creare un grande movimento internazionalista di solidarietà contro queste aggressioni, contro queste azioni gravissime che pensavamo di non vedere più, ma che in realtà vedono ancora, come dire, una politica e strumenti di morte così forti e così terribili da parte sicuramente dello Stato israeliano, ma anche di altri. Abbiamo visto anche l'aggressione Iran, l'aggressione Venezuela, temiamo certo. fortemente l'aggressione anche di Cuba, che non darebbe nessun riscontro economico fondamentalmente, se non quello di crearne una dépendance nordamericana, statunitense, per fare affari come erano ai tempi di Batista probabilmente, e quindi il popolo cubano ha conosciuto anche tempi migliori, di maggiore solidarietà e di maggiore benessere che quelle che venivano date da i vecchi dittatori. Ma evidentemente gli statunitensi gli Stati Uniti non perdono il vizio e pensano ancora che si possano fare affari in casa degli altri con politiche militari e di rapina.
0: Elisabetta, andando verso i saluti, volevo ricordare due cose. Prima di tutto l'appuntamento delle 10 che stavi dicendo, ovviamente, come presidio davanti alla regione, al palazzo della regione Piemonte, che risulta essere in piazza Piemonte 1, giusto?
1: Sì, arriva la metro.
0: Arriva la metro, quindi è facile. Non sappiamo se la metro ci sarà. Anzi, speriamo non ci sia, diciamo.
1: Speriamo che si terminino anche i treni, speriamo che i lavoratori rispondano, perché è importante dare un segnale a questo governo, è importante anche darsi fiducia a noi che lottiamo tutti i giorni insieme ai lavoratori.
0: Sì, diciamo un segno, cioè, sarebbe ben auspicato. Nel frattempo ricordo agli ascoltatori e ascoltatrici che a Milano c'è una conferenza stampa domani 27 maggio alle 11 in piazza Gaza da parte di tutte le organizzazioni, compreso la CUB, che presenteranno lo sciopero generale. Le informazioni le trovate su gup.it. Se vuoi aggiungere, prima di salutarci, qualche altra info o insomma contributo.
1: Al momento ma io non ho date prossime, però so che come sindacati di base sicuramente stiamo organizzando altre scadenze, e quindi sarete informati sui social sicuramente, magari un'altra volta su Radio Blackout.
0: Grazie Elisabetta, a presto per il tuo approfondimento.
1: Grazie mille, grazie a voi. Buona serata.
0: Ciao.

105.50, sempre dirette su Blackout, mentre scorrono le selezioni di Andrea, che oggi è assente giustificato. Al 346-6673-263 arrivano questi messaggi. Gli israeliani sono la prima peggiore popolazione del mondo, prima degli statunitensi, e forse non c'entra con lo sciopero. Noi italiani possiamo essere messi nelle 5 prime posizioni. È chiaro che da parte israeliana c'è l'interesse di controllare tutto il mondo. Firmato Angelo Schiraldi.

Poi c'è un ascoltatore o ascoltatrice che ci segnala un articolo, non so bene di che giornale perché stavo appunto capendo quale. È un articolo su Harry De Luca a Gerusalemme. Quindi vi consiglio di leggerlo, ma un attimo solo che capisco di che testata giornalistica è, così insomma ve lo comunico.

0: 105.250, continuiamo con le dirette qui su Blackout. Abbiamo i microfoni, un'operaia del gruppo Iveco al microfono, Daisy Cobas. Buonasera, ci senti? Pronto?
1: Buonasera.
0: Ecco, ti sentiamo. Allora, con la nostra operaia dell'ex Iveco abbiamo deciso di affrontare, anche lanciare lo sciopero generale di venerdì 29 dal punto di vista dei Sicobas, perché sono anche loro promotori di questo sciopero insieme alla CUB e altre sigle che adesso non sto qui a ripetervi, comunque SCB, ADL, Sicobas e UCCIT, diciamo. Allora, come dicevamo con la prima ospite che ha trattato l'argomento dello sciopero generale lanciando mobilitazioni che riguardano la CUB, questa volta tocca ai Sicobas e diciamo un po', volevo un po' ripetere gli 8 punti che vi hanno portato a proclamare uno sciopero unitario e diciamo le motivazioni che hanno portato la Confederazione Unitaria di Base e i Sicobas, l'USI e i sindacati SGB a proclamare sciopero sono contro la guerra, contro lo sfruttamento sul lavoro, contro il genocidio in Palestina, contro l'assenza di politiche sociali, contro le politiche repressive dei diversi decreti di sicurezza, contro gli abusi della commissione di garanzia, contro l'assenza di politiche industriali capaci di affrontare le tensioni in corso e contro le morti sul lavoro. Se vuoi iniziare a dire quello che ritieni opportuno rispetto ai vostri appuntamenti come Sicobas e allo sciopero generale del 29, prego.
1: Sì, ecco, allora sono delegata dei Sicobas Torino della Palto Iveco. Come e anche con coordinamento donne lavoratrici Sicobas Torino, che andiamo praticamente a lottare a fianco delle lavoratrici di Fiorentini. Noi saremo il venerdì 29 maggio alle 5 di mattina. Siamo davanti allo stabilimento Fiorentini di Trofarello, via Marco Biagi 8, con i lavoratori Elpe in appalto. Allora, dentro Fiorentini usano contratto multiservizi per pagare meno gente che fa mansioni da alimentare, praticamente illegale. È un inquadramento illegale quello che fanno, perché loro fanno un lavoro di alimentare, quindi sono inquadrati come multiservizi. Le nostre compagne e compagni fanno il lavoro da alimentare, quindi non va bene quello che stanno loro facendo, sono praticamente sottopagati, in senso che praticamente un'ora di lavoro viene meno pagata in tipo un 3 euro in meno all'ora, e quindi sono molto sottopagate. E non finisce qui, c'è sfruttamento vero, capi come caporali che usano stress psicologico, negano i diritti più basici, la malattia, ci fanno pagare i permessi retribuiti, se li concedono come un favore, quando il diritto pure col contratto multiservizi che loro stessi non rispettano. Noi come Sicobas diciamo basta, anche come coordinamento donne lavoratrici Sicobas diciamo basta, chiediamo immediato ripristino dell'inquadramento alimentare come per legge, allontanamento dei caporali della fabbrica, rispetto per le donne e gli uomini sul posto di lavoro, applicazione del contratto giusto, basta appalti e subappalti, basta lavoro precario, basta sfruttamento. E una cosa in più, no alla guerra. Come lavoratori non vogliamo che i nostri soldi vengano spesi nelle tasse e vanno a finanziare bombe in Palestina, Ucraina, Iran. Non ci interessa l'amicizia della Meloni con Trump e la sua politica guerra fondaia. In tutto il mondo un bambino piange per la fame e una madre piange per il figlio ucciso. Non vogliamo questo. Noi vogliamo pace, basta guerre. Venerdì 29, ore 5, a Trofarello, via Marco Biagi 8. Venite, vi aspettiamo. Lotta dura senza paura, Sikovas.
0: Ecco Juliana, grazie per il tuo approfondimento, quindi è un appuntamento un po', diciamo, difficile da rispettare, ma noi comunque abbiamo deciso di chiamarti, di dirlo, perché alle 5 di mattina davanti a una fabbrica a Trofarello ci vuole proprio una scelta decisa, diciamo. Avete...
1: Certo.
0: Dimmi.
1: Sì, certo, però continua, cioè inizia alle 5, però continuerà tutta la giornata.
0: Ecco, era proprio questo che volevo chiederti.
1: Sì.
0: Naturalmente non si limita solo alle 5 un episodio di un'oretta.
1: No, non si limita solo per le 5, inizia alle 5, però continua per tutta la giornata del venerdì.
0: E certo, perché la condizione di questi operai va difesa, e quindi la scelta dei
1: va difesa, infatti, anche come condizione dei lavoratori, perché sono in una condizione non umana quello che stanno passando in queste ore. Non è umano, non si può.
0: Sì, sono su tre turni, se non sbaglio, vero?
1: Sì, sono, infatti lavoro al ciclo continuo, e quindi non si può più
0: ignorare la loro condizione.
1: Sì.
0: Certo,
1: infatti perché infatti l'inflazione alle stelle per tutti quanti, anche per loro. E quindi non è giusto che vengano sottopagati, perché a tutti quanti, quando fai un notturno che ti viene anche sottopagato, anche se loro praticano un inquadramento come ad esempio dicevo il contratto di multiservizi, però nemmeno quello non lo si spezzano, nemmeno quello non lo pagano, e non è giusto. Per quello dico, cioè a questo punto chiediamo il ripristino.
0: Eh sì. E quindi, diciamo, nel vostro manifesto, che indice lo sciopero nazionale, quello più largo, diciamo, sì, viene fuori anche il caro vita, l'economia di guerra, la dignità dei luoghi di lavoro, il diritto allo sciopero e l'agibilità sindacale. Mi sa che questi due punti, la dignità dei luoghi di lavoro, è proprio quello che voi state investendo per la giornata del 29 come sciopero generale. E il diritto allo sciopero e l'agibilità sindacale è anche un altro aspetto che molto i Sikobas vedono impegnato contro i DDL sicurezza vari che si sono avvicendati.
1: Sì. Anche contro il DASPO in piazza, per quello che...
0: Sì, contro, infatti, insomma, tutta la repressione, tutta l'impossibilità, infatti, di quasi di non fare sciopero, insomma, di chiudere tutte le porte di libertà di sciopero. Sì. Ecco, infatti, prima di salutarci...
1: Anche al fianco delle lavoratrici di Fiorentini, in quanto loro sono sfruttate e non ce ne può più in queste condizioni. Noi abbiamo deciso di fare questo sciopero proprio per sostenere la loro lotta, di fare questo sciopero appunto per la giornata dello sciopero generale, di farlo, di esserci il 29 proprio lì, ai cancelli di Fiorentini, a Trofarello.
0: Sì, diciamo che è una mossa concreta verso una solidarietà concreta e di prossimità reale, una vostra abitudine, diciamo, condivisibile di fare dei presidi durante gli scioperi davanti alle fabbriche che hanno difficoltà, questa è una scelta. Quindi se vuoi ricordare in chiusura l'appuntamento a tutti e a tutte?
1: Sì, allora l'appuntamento è il 29, inizia alle 5 di mattina allora a Trofarello, in via Marco Biagi 8,
0: bene,
1: Trofarello, Torino.
0: Siccome è una giornata di sciopero, avete tutto il tempo per, insomma, per raggiungere, magari con un vostro mezzo, perché c'è sciopero, sarà,
1: certo,
0: difficile un po' al mezzo,
1: sì,
0: pubblico, sì, di raggiungere lo spezzone.
1: Ci sono anche i mezzi pubblici, ci sono, ho guardato, però ci sono.
0: Per andare verso Trofarello ci sono le fasce garantite, quindi possiamo usufruire, visto che c'è la commissione di garanzia che ci ha regalato, insomma, le fasce di garanzia, possiamo approfittare per raggiungere il luogo dello sciopero generale dei Sikobas,
1: sì,
0: del 29 maggio, dalle 5 di mattina fino a tutta la giornata davanti alla fabbrica. Prego, se vuoi, insomma, ripetere l'indirizzo, che non mi ricordo, via?
1: Allora, via Marco Biagi, numero 8, a Trofarello, Torino.
0: Grazie per il tuo contributo.
1: Con l'inizio alle 5 di mattina del 29 maggio.
0: Grazie del tuo contributo e a presto qui su
1: Grazie
0: Blackout.
1: Grazie a voi. Grazie.

filo governativi, sono in pensione da qualche anno sia come dipendente che come pensionato. Non ho mai risolto nulla con la CGIL. Saluti da Angelo. Grazie

sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Radio Fabbrica. Rimanete incollati, è tutta vera, è tutto diretto.

0: 105.250 Radio Blackout, Radio Fabbrica giunge alla sua ultimo approfondimento della puntata, il terzo, e questa volta torniamo a Cuba e lo facciamo in compagnia di Max Lioce del collettivo Cuba Va. Buonasera Max.
1: Ciao Benny, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, volevamo aggiornare un po' sulla questione cubana e non solo, perché a Cuba continua ad aggravarsi la crisi energetica ed economica provocata anche dal rafforzamento del bloccheo imposto dagli Stati Uniti. Blackout, carenza di carburante, difficoltà nei trasporti, scarsità nei medicinali colpiscono la vita quotidiana dell'isola, mentre Washington intensifica le misure economiche contro il paese. Le sanzioni e le restrizioni sulle forniture energetiche fanno parte di una lunga strategia di pressione e di strangolamento economico contro Cuba, che da decenni tenta di isolare politicamente l'isola. Nonostante questo, abbiamo insomma visto il primo maggio cubano, dove milioni di cubani sono scesi in piazza. Non è solo una questione di ritmo, di entusiasmo, di cuore, ma è una questione politica, che i cubani insomma tendono alta la bandiera. Ecco Max, questa è la prima domanda che ti faccio, un po' di aggiornamento su Cuba, e poi magari avremo modo di parlare più avanti dell'intervista sulla invece quella questione che sta succedendo sempre in Sud America, questa volta in Bolivia, dove la lotta di classe si fa sentire, perché da oltre 3 settimane vive un momento insomma di protagonismo con blocchi in tutta la nazione. C'è una crescente tensione sociale, blocchi stradali, mobilitazioni indigene e contadine, repressione poliziesca e scontri stanno trasformando il paese in uno dei principali focolai di crisi del continente latinoamericano. Queste due cose le vedo molto legate, quindi avevo introdotto entrambe belle robe perché volevo affrontarle con te, quindi cominciamo con Cuba, prego.
1: Sì, allora intanto bisogna dire che sui media mainstream, insomma anche a livello internazionale, si sente spesso associare a Cuba il termine embargo, no? A Cuba c'è l'embargo, poi magari Obama l'ha tolto, l'ha affievolito, poi magari no, poi arriva Trump. E questo è un, diciamo così, un approccio fuorviante, perché contro Cuba da oltre 60 anni non c'è un embargo. Tra l'altro l'embargo presupporrebbe che un organismo o un tribunale internazionale avesse sentenziato la legittimità delle sanzioni contro un paese, in questo caso Cuba, da parte degli Stati Uniti, e ciò non è mai avvenuto. Contro Cuba c'è un vero e proprio spietatissimo, meticoloso, prolungato, come contro nessun altro paese, blocco economico, finanziario e commerciale, che peraltro la stessa cosiddetta comunità internazionale, in tutte le sedi, anche all'Assemblea Generale dell'ONU, da oltre 30 anni condanna e di cui chiede la revoca. Bene, questo blocco economico, commerciale e finanziario, a cui adesso si è aggiunto anche il blocco energetico e quindi tutta una serie di misure, sanzioni, minacce, pressioni, ricatti affinché nessun paese venda petrolio a Cuba e Cuba non possa alimentare o mantenere il proprio metabolismo sociale ed economico. Dicevo, questo blocco in realtà è l'hardcore di una vera e propria guerra economica più integrale, che comprende tra le altre cose anche una caccia spietatissima, scientificamente condotta da parte dell'imperialismo statunitense contro qualsiasi tentativo di Cuba di poter comprare anche beni di prima necessità, di comprare grano, di comprare medicinali, di comprare respiratori per le terapie intensive. Insomma, è una vera e propria strategia di strangolamento. Ma questa guerra economica a sua volta è il nucleo duro di una guerra ibrida più generale e complessiva, stratificata, che comprende anche come la storia di Cuba dall'inizio degli anni 60 in avanti dimostra provocazioni armate, introduzione o tentativo di introdurre dentro Cuba spore, bacilli, funghi geneticamente modificati, virus, batteri, quindi include anche la guerra batteriologica, e naturalmente provocazioni che si sono tradotte a volte anche in scontri armati. E di poco tempo fa la penetrazione di un'imbarcazione piena di armi e di uomini armati proveniente dalla Florida nelle acque cubane, che ha aggredito una imbarcazione di guardiacosta cubani che, pur essendo in inferiorità numerica, hanno reagito provocando gravi danni all'imbarcazione nemica, che però aveva violato la sovranità di Cuba proveniente dagli Stati Uniti. Ecco, quindi un blocco, una guerra economica e una guerra ibrida più generale. Negli anni 90 aveva assunto per esempio anche la forma di attentati con bombe ad hotel, infrastrutture di Cuba. Naturalmente sono sempre all'ordine del giorno i sabotaggi e diciamo così anche quelle strategie che mirano a soffocare e a castrare le principali fonti di approvvigionamento e di introiti di una piccola isola come Cuba, che nello specifico negli ultimi almeno 20 anni, se non di più, sono stati rispettivamente l'industria del turismo da una parte e dall'altra la cosiddetta esportazione di servizi, che poi non sarebbe, diciamo, è un termine che anche a noi piace poco, ma che sta, diciamo, tecnicamente a descrivere le missioni prolungate di personale cubano altamente specializzato in paesi che ne fanno richiesta, quindi non solo medici e paramedici, ma anche istruttori sportivi, professori, maestri, personale tecnici specializzati, eccetera, eccetera. Quindi queste due fonti vengono perseguitate in che modo? La prima, il turismo, attraverso una campagna sistematica, sia mediatica, sia di pressioni e propaganda sporca, anche banalmente nei confronti delle catene alberghiere e dei tour operator internazionali, affinché Cuba, che era diventato un paese altamente ambito dal turismo internazionale, e per tutto ciò che ha da offrire, per il fatto di essere un paese sicuro, per il fatto di non essere la solita banale meta tropicale, no? E quindi far sì che da questa immagine positiva che Cuba aveva guadagnato in tanti anni, farla diventare il paese, diciamo così, che in qualche modo risulta insicuro per i turisti, con forti disagi e senza servizi erogati in modo puntuale ed efficiente. Mentre nei confronti della cosiddetta esportazione di servizi, ecco che c'è una pressione forte da parte di tutte le ambasciate statunitensi in giro per il mondo, o comunque in quei paesi dove ci sono missioni mediche cubane, così come anche del Dipartimento di Stato USA, affinché questi paesi, sono tanti, che nel corso degli anni hanno visto arrivare centinaia o migliaia di medici cubani, smettano di richiederne i servizi e di inserirli all'interno dei propri piani di sviluppo dei loro sistemi sanitari nazionali. I medici cubani, non solo in Venezuela, ma in Brasile, in Ecuador, in Colombia, in Centro America, in diverse isole dei Caraibi, in Africa, in alcuni paesi asiatici, addirittura, come molti dei radioascoltatori sapranno, in Calabria da noi, hanno contribuito e contribuiscono al, diciamo, alla possibilità per milioni di esseri umani che non avevano mai avuto prima diritto alla sanità pubblica, non avevano mai prima beneficiato, no, di un camice bianco, di potersi curare. E i medici cubani lo fanno anche in modo egregio, sia perché sono altamente preparati e preservano la capacità soprattutto clinica di gestire un paziente, sia perché sono medici con una vocazione fortissima sviluppata all'interno di un sistema sanitario pubblico, gratuito e socialista. Quindi da questo punto di vista è evidente che il blocco energetico che tu menzionavi prima, con gli effetti devastanti che ha, con gravissime carenze di combustibile per i trasporti, per l'energia, eccetera, eccetera, sembra voler essere, come dire, il cappio al collo stretto ancora di più affinché il paese collassi, no? A causa di questo blocco energetico, con minacce e pressioni su diversi paesi esportatori di petrolio verso Cuba, in qualche modo oggi dentro Cuba ci sono intere zone del paese in cui magari ci sono 18-20 ore di blackout al giorno, quindi di mancanza di fluido energetico. Nelle sale operatorie a volte i chirurghi devono operare con i telefonini accesi, con le luci dei telefonini per illuminare diciamo il lettino operatorio. Le università, le scuole di diversi gradi e livelli lavorano a diciamo non pieno regime e spesso i centri produttivi si bloccano perché non c'è il combustibile, e quando tutto ciò in qualche modo viene gestito attraverso soluzioni anche molto creative da parte del popolo cubano e delle istituzioni cubane, ecco che comunque la mancanza di combustibile fa sì che non ci sia la possibilità di trasportare prodotti e beni di prima necessità da una parte all'altra del paese,
0: no? Certo, Max, ecco, capisco benissimo.
1: Ecco, quindi per avviarmi a conclusione di questa, diciamo, di questa risposta, i più recenti sviluppi che cosa ci dicono? Ci dicono che in buona sostanza gli Stati Uniti stanno accelerando i preparativi per realizzare un'aggressione militare contro Cuba. Bisognerà vedere come e quando. L'ipotesi che noi abbiamo è che il signor Trump e soprattutto quelli che gli stanno intorno e sopra potrebbero voler, attraverso anche un attacco di falsa bandiera o un attacco, una provocazione contro Cuba e quindi una risposta da parte di Cuba, dichiarare l'emergenza nazionale, lo stato di guerra. Ricordiamoci che Cuba è a 90 miglia dagli Stati Uniti, quindi è tutt'altro che, diciamo, impossibile pensare che di fronte a bombardamenti, attacchi imperialistici, Cuba non possa rispondere colpendo anche banalmente il sud della Florida. E con questo pretesto l'amministrazione della Casa Bianca possa sospendere le elezioni di novembre di medio termine, che molto probabilmente perderebbe e anche in modo fragoroso. Quindi in questa situazione è importante mantenere l'attenzione su ciò che si sta preparando contro Cuba e mobilitarsi in tutte le sedi che siano possibili. Permettimi bene di dire che dopodomani, giovedì 28 maggio, alle 18:30 in Piazza Castello è convocata una mobilitazione contro le minacce imperialistiche di aggressione militare contro Cuba. e quindi invitiamo tutti ovviamente a parteciparvi.
2: Sì, cioè, se puoi anche specificare gli orari.
1: Sì, alle 18.30 in Piazza Castello a Torino, e poi vabbè, in diverse altre città italiane ci saranno mobilitazioni.
2: Sì, leggevo anche Milano, giusto?
1: Anche Milano, per quanto riguarda la mobilitazione davanti al consolato statunitense. A Roma ci sarà anche una mobilitazione analoga, a Firenze sicuramente, in diverse città, a Torino, visto che noi siamo qua, l'appuntamento è, ripeto, giovedì, dopodomani, 28, alle 18.30 in Piazza Castello, direi davanti all'imbocco di Via Garibaldi, poi comunque sarà facilmente individuabile il presidio.
2: E poi lo ripeteremo da questi microfoni, lo metteremo nel podcast per specificarlo.
1: Benissimo.
2: E Max, c'era la seconda questione che avevo introdotto sull'insorgere contro Paz del popolo bolivariano, che sta insomma tenendo in ostaggio l'intera nazione da più di 3 settimane. Se volevi un po' farci capire meglio, entrare nei meccanismi politici, sindacali e conflittuali di quel paese.
1: Certo. Sì, intanto consentimi di fare una premessa che peraltro riguarda anche ciò di cui parlavamo poc'anzi, cioè Cuba, perché evidente che oggi in America Latina, e ciò influisce su tutti i processi latinoamericani di resistenza popolare, di lotta, eccetera, convergono 2 elementi nefasti. Il primo è, diciamo così, la decisione ferrea degli Stati Uniti di ricolonizzare e riblindare tutta l'America Latina e i Caraibi. Lo hanno anche plasmato questo proposito in un documento che è la Strategia di Sicurezza Nazionale 2026 e che in qualche modo parte anche da una constatazione, cioè al di là poi delle fesserie o delle iperboli che può usare, gonfio di incontinenza verbale, il signor Trump, è evidente che in diverse aree del mondo gli Stati Uniti sono in grande difficoltà e la loro egemonia è in via di superamento. Quindi la loro retroguardia strategica, anche in ottemperanza alla dottrina Monroe, alcuni l'hanno chiamata Don Rocon, riferimento a Donald Trump, nei suoi aggiornamenti più recenti, l'America Latina è il loro cortile di casa. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che oggi, anche per via delle inconsistenze del cosiddetto progressismo latinoamericano, delle sue contraddizioni, della sua pusillanimità in alcuni casi, la maggior parte, nella stragrande maggioranza dei paesi dell'America centro-meridionale caraibica, ci sono governi di destra, ultradestra, addirittura neofascisti e pro-sionisti, come quello per esempio di Javier Milei in Argentina. Ma è anche il caso del Perù, è il caso della Bolivia, è il caso del Cile, dove c'è un neonazista dichiarato. Quindi ovviamente per qualsiasi processo di lotta e di resistenza, iniziando proprio da Cuba, oggi in America Latina i rapporti di forza sono estremamente sfavorevoli al fronte bolivariano latinoamericanista e antiimperialista. Una controtendenza però ce la sta mostrando il popolo boliviano, i lavoratori, le organizzazioni indigene, le organizzazioni sociali e di base, i minatori, le donne, che di fronte a un governo fantoccio di Washington hanno subito intrapreso la strada della mobilitazione fin dal cosiddetto gasolinasso, cioè dall'aumento spropositato dei prezzi della benzina e dei carburanti ad opera del presidente Paz, che ovviamente ha avuto una ricaduta sul costo della vita, non solo sulla sostenibilità di autotrasportatori ad alcune categorie direttamente coinvolte. Poi però questa lotta, che bisogna dirlo, vede come punto di riferimento, come leadership storica e di continuità Evo Morales, ex presidente della Bolivia, è una lotta che è cresciuta di intensità, che ha raggiunto più territori, che ha visto come nelle pagine più gloriose delle lotte popolari in Bolivia, che hanno buttato giù diversi governi neoliberisti nei decenni scorsi, decine di migliaia di persone, soprattutto dalle campagne e dalle comunità cocaleras, marciare compatte e risolute sulla Paz per bloccarla e per far cadere il governo. Naturalmente poi queste mobilitazioni non sono uniformi e omogenee in tutta la Bolivia, però bisogna dire che soprattutto sulla Paz, ma anche nel Chapare, diciamo in tutta la zona cocalera, a El Alto, che è una metropoli che sta sopra la Paz, queste lotte sono estremamente forti e hanno obbligato le forze repressive in alcuni punti a retrocedere, anche sbandando, e in altri punti a innalzare a livelli pesantissimi la repressione, con feriti, anche con morti non ancora perfettamente quantificati, e con un braccio di ferro che, come emerso anche da alcuni documenti che qualche poliziotto o qualche militare boliviano ha fatto trapelare ai movimenti sociali, un piano degli Stati Uniti, degli Yankee, congiuntamente con i militari boliviani, per sequestrare Evo Morales e portarselo negli Stati Uniti. Ricordiamo che Evo Morales è importante perché rappresenta la continuità di una lotta, e quindi qui sto valutando non la persona o la figura in sé, ma il significato e il peso specifico che ha in tutti questi anni di processo plurinazionale in Bolivia. E già il governo precedente, che era un governo tra virgolette progressista ma molto traballante, aveva provato a togliere di mezzo Evo Morales. Ovviamente l'attuale governo di Paz, che è un governo completamente pro-imperialista, ha fatto e continuerà a fare di tutto per imprigionarlo o ucciderlo o comunque estradarlo negli Stati Uniti. In risposta, la popolazione, gli indigeni, i campesinos, hanno occupato l'aeroporto più vicino al luogo dove presuntamente si troverebbe Evo Morales e hanno blindato con delle vere e proprie catene umane, armate di bastoni, di macete, di quello che hanno trovato.
0: Immagino anche di pietre, insomma, come in questi casi. Pietre,
1: insomma, di quello che hanno potuto reperire, la residenza di Evo Morales, per proteggerle, per evitare che se lo portino via. Ecco, anche qui questa lotta ovviamente si dà con grande eroismo. È una lotta di classe nella sua massima espressione, anche se in un contesto molto diverso o molto particolare come quello boliviano, in condizioni però internazionali e soprattutto latinoamericane non favorevoli. E forse per questo è ancora più duro il compito dei compagni boliviani e delle masse lavoratrici indigene, ma data la situazione è ancora più importante, perché è assolutamente fondamentale, così come già avvenne oltre 30 anni fa, che in qualche punto dell'America Latina un popolo, un processo di resistenza riescano a dare non solo un messaggio di controtendenza rispetto al riflusso e alla disorganizzazione dei movimenti popolari e rivoluzionari in diversi paesi, la loro frammentazione, ma anche eventualmente riuscire a rilanciare con forza la costruzione della Bolivia, come si definiscono loro, Estado plurinacional, cioè dove le popolazioni indigene e contadine abbiano piena dignità giochino un ruolo da protagonisti, così come i minatori, i giovani, le donne, le masse lavoratrici.
2: Ecco Max, andando verso i saluti, se vuoi ricordare il presidio in Piazza Castello, che è dopodomani, giusto?
1: Ricordiamo nuovamente il presidio a Torino, dopodomani, quindi giovedì 28 maggio 2026 alle 18.30, per l'appunto in Piazza Castello.
2: Max, se non hai nel tanto da aggiungere, io ti saluterei, ti rimanderei al prossimo appuntamento e ti ringrazio per il tuo contributo ricco e prezioso per quanto riguarda Cuba e il Sud America in genere.
1: Permettimi solo di dire un'ultima cosa velocemente.
2: Ne hai facoltà, prego.
1: Grazie. Gli Stati Uniti, proprio per preparare un'aggressione contro Cuba, hanno recentemente reso pubbliche accuse, quindi l'incriminazione nei confronti dell'attuale leader storico della rivoluzione cubana, il generale di esercito Raúl Castro, rivoluzionario integrale che si avvia a compiere 95 anni, ma che è ancora pronto con il suo AKM a rispondere a un'eventuale aggressione straniera. È una manovra che serve a giustificare poi un'aggressione contro Cuba, magari presentandola come operazione di polizia militare da parte degli Stati Uniti, nel tentativo di ucciderlo o di sequestrarlo come già hanno fatto, con la complicità delle attuali dirigenze politico-militari venezuelane contro il presidente Nicolás Maduro. Ma a Cuba non troveranno facilmente agibilità, il popolo cubano ha mezzi, esperienza e determinazione per resistere e quindi, ripeto ancora una volta, tutti al fianco di Cuba socialista che resiste, tutti al fianco di un popolo che sta soffrendo a causa delle misure draconiane dell'imperialismo statunitense, tutti pronti anche a combattere l'Unione Europea e i governi europei che hanno la forte tentazione di unirsi o di allinearsi alla guerra economica contro Cuba degli Stati Uniti.
2: Grazie Max per il tuo contributo e ci vediamo giovedì in Piazza Castello alle 18 per il presidio.
1: Grazie a te Benny.
2: A presto.

con la doccia soave di Milva noi vi salutiamo. Oggi sono in solitaria, ma la prossima puntata ci saranno anche i nostri ospiti e il mio socio Andrea. Vi do appuntamento martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21.30, sempre sugli stessi schermi dei 105.250 in FM, sempre con Radio Fabbrica. Rimanete incollati all'ascolto, fra qualche istante inizierà Riot on Sunset Street, che è già lì che bolle. Vi do qualche consiglio: se volete sentire le vecchie puntate di Frittura Mista, compresa quella del martedì scorso, potete farlo sul sito www.radiobreakout.org, dove ci sono anche le altre puntate, tutti gli altri podcast e tutte le altre trasmissioni. E per il momento è tutto, ci vediamo martedì prossimo. Ciao!

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le Ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio.

dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Bicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: Una buona serata a tutte e tutti. Proseguono le dirette qui sulle libere frequenze di Blackout. E anche questa sera il ritardo è abissale per gli anni 60 blackoutieri di Riot on Sunset Strip. Comunque una buona serata da Paolo Magù e dal prof. Buonasera prof.
1: Ciao ciao a tutti e tutte.
0: Questa buonasera. Sera anche con il consueto ritardo siamo riusciti anche a prolungarlo. Questa sera c'è l'assenza di Harpon che non sta bene.
1: Un abbraccio a lui e speriamo
0: un buon ascolto se riesce ad ascoltarci presto. Comunque ce la godiamo io e lei, caro prof.
1: Dai, speriamo
0: si cazzeggia un po' meno stasera, un po' più di musica come quando sono da solo.
1: Dobbiamo cercare di fare le freddure, capito? Perché le può aiutare.
0: Anche
1: aiutare.
0: Perché sì, si può aiutare anche perché la temperatura è assolutamente equatoriale qui.
1: Stiamo quasi
0: nella sala
1: 32.
0: Regia di via Cecchi 21A è 32 gradi, niente male, niente male. C'è stamaccoce. Comunque io rinfrescherei un attimo l'ambiente.
1: Sì.
0: Con la prima selection, caro prof.
1: Sì, io vado.
0: Dove va? Stia qua.
1: Vado un pelino in là rispetto agli anni 60.
0: Te pareva.
1: Però, con la giustifica. Perché
0: con i giusti toni.

0: però con i giusti toni.
1: Perché dopo di DMZ Jeff Connelly aveva formato i Liars e dal secondo album del 1986
0: e quindi andiamo con un po' di revival psych degli anni 80 che ci sta.
1: E allora album dell'86 intitolato Liars. Andiamo a sentire How Do You Know.
0: Oh, fantastica. Liars.

0: Allora, caro prof, è partita anche la prima selezione per stasera. Siamo partiti dal revival degli anni Ottanta.
1: Le lire, non la moneta.
0: Il grande Jeff Connolly, le lire, gli strumenti.
1: Sì, sì, sì.
0: Da Boston.
1: Le lire con How Do You Know dal secondo album Liars, Liars.
0: 1986, se non vado errato. Fantastico, fantastico. Viste due volte dal vivo, niente, niente male. Niente male, grande Jeff Connolly. Sempre con la stessa giacca. Una giacca da presentatore di lustrini blu. Fantastico, fantastico. Va bene, proseguiamo questa volta tornando al decennio di riferimento. Siamo in quel di Austin, Texas, per i Preferred in Floor Elevators. Loro erano gli Spades, 1965, con quella che sarebbe poi diventato il cavallo di battaglia appunto degli Elevators. Questa è You're Gonna Miss Me, si va Blackout.

0: Allora, i Perfect Floor Elevators, The Spades da Austin, soltanto un singolo nel 1965, qualche mese prima di diventare appunto 13 Floor Elevators, con il grande Rocky Erickson alla voce. Questa era You're Gonna Miss Me, dopo magari ci sentiamo anche il retro del singolo su Zero Records, bellissima etichetta, sì, da Austin, Texas.
1: Probabilmente l'ha registrato prima di rubare il vaso da qualche greco.
0: Per maledetto già strumento. Ah, comunque cominciano ad arrivare qui i primi messaggi, ringraziamo chi ci scrive con qualche richiesta che cercheremo di accontentare sicuramente. 346-6673-263 011-2495-669, scrivete copiose e copiosi. E vi ricordo anche il servizio Cisti Viaggiare Informati, che è sempre attivo, occhi bene aperti in città e dintorni, mi raccomando. Si avvicina anche il Blackout Fest, a tal proposito casca a fagiolo la sua puntata di questa,
1: sì,
0: sera, caro,
1: sì,
0: prof,
1: sì, sì.
0: Poi ne parleremo
1: man mano che ci avviciniamo. Allora,
0: esatto, esatto, continuiamo con la musica. Allora 22.03, prego prof, è la sua
1: io
0: volta.
1: Torno agli anni 80.
0: Ah, bella storia.
1: Con un gruppo che ha fatto un po' la storia, anche perché era legata a un'etichetta, perché la Get Hip era l'etichetta di Greg Kostelic, che era il membro fondamentale dei Cynix. I Cynix hanno iniziato nell'83, nell'87 fecero il primo album, però noi andiamo a sentire un pezzo che arrivava dal loro terzo del 1990, che uscì per la Get Hip, intitolato Rock and Roll. Il pezzo si intitola Baby What's Wrong.
0: Bella
1: Questi
0: storia.
1: Sono i Cynix.
0: Bye.

0: E allora, caro prof, The Cynics.
1: Questi erano i Cynics con Baby What's Wrong.
0: Sono già negli anni 90 qua.
1: Siamo 1990.
0: 90 spaccato. Deep Records per i due Kastelic e Kostelic. Da Pittsburgh, Pennsylvania.
1: Sì.
0: Yeah. Ok, allora giriamo il singolo di prima degli Spades. Questo è il lato B di You're Gonna Miss Me, che ha per titolo We Sell Soul. Siamo di Roma, Austin, Texas, 1965. Si va Blackout. We Sell Soul, The Spades.
1: Allez.

0: Allora, abbiamo contattato così anche la richiesta del nostro ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive dalla Spagna addirittura. Che meraviglia, sì. Questa era Sonny Burgess accompagnato dai Fastones con Mary Lou. Sapori più anni 50, qua decisamente quasi sul rockabilly,
1: sì, ma anche a vedere,
0: apprezziamo
1: anche a vedere la foto di
0: infattame di Sonny Burgess
1: con la banana bella.
0: Uè, banana alle 22:14 qui sulle libere frequenze di Blackout.
1: Matata.
0: Ci passo la palla, caro prof, ci passo la palla, prego.
1: Sì,
0: prego.
1: Allora andiamo di nuovo. Questa volta al 2000 e qualcosa.
0: Ah, ancora in tema revival.
1: Sì, al 2004 era uscito per la In The Red Records. Il gruppo si chiama Raining Sound. Arrivava da Memphis, Tennessee. Poi si
0: spostò. Tennessee con la L.
1: Tennessee.
0: Ah, ecco. Poi andò. Con le bacchettate partono.
1: Andò ad Asheville, North Carolina. Il loro terzo album si chiamava.
0: Lì vicino a Coso.
1: A Coso, Carolina, vicino a
0: Carolina.
1: L'album si intitola Too Much Guitar 2004. Noi da questo andiamo a sentire il pezzo che si intitola Let Yourself Go, Raining Sound.
0: Volete così.

0: ha falsato il giro del motore con questi, come si chiamavano?
1: Questi sono i Raining Sound, un gruppo che
0: era una cover, perché come parlavamo qua, come parlavamo a microfoni spenti, mi ricordavo l'originale, ce l'ho su una compilation.
1: Sì, rifatta un po' alla Stooges, perché
0: sì, con gli hand clap, con un piglio decisamente punk.
1: Però,
0: decisamente
1: no, punk. Bello, bello.
0: Molto bene, io torno a bomba allora nel decennio di riferimento. Siamo di nuovo in Pennsylvania, questa volta a Philadelphia con i Nas. Il loro primo album omonimo SGS Records 1968. Abbiamo estratto per voi questa When I Get My Plane. Si va, The Nas.

0: pop a tinte psichedeliche dei Nas di Todd Rundgren con tonnellate di flanger, caro prof, lei non l'ha sentito perché stava facendo i bisognini, però
1: vabbè.
0: È una chitarra bella, chitarra e batteria piena di flanger, belle effettate. 1968 con i Nas, When I Get My Plane, dal loro primo album omonimo, The Nas, SGS Records, per Todd Rundgren e soci. Sotto a chi tocca, forza!
1: Tocca a mia e vado anch'io agli anni 60.
0: Salutiamo
1: adesso
0: Cristiano da Cirie che ci manda un SMS. Ciao. Oi, Cristiano, ciao. Un abbraccio, buon ascolto.
1: Ciao ciao. Torno anch'io agli anni 60 con San Francisco e i Mojo Men. Nel 1965 fecero un singolo promo e il pezzo si intitola She's My Baby. Questi sono i Mojo Men.
0: Yeah.

0: 22-25, abbiamo alzato i giri, caro prof, del motore, dico bene?
1: Quasi, soprattutto il ronzio abbiamo aumentato con questo bel fuzz dei Mojo Man con She's My Baby.
0: Da San Francisco, etichetta buona, non lo sappiamo.
1: E
0: c'è anche sulla compilation Nuggets, l'avevo già proposto, però vabbè.
1: Allora, il promo era per la Autumn Records.
0: Oh yeah. Molto bene, allora contribuisco anch'io ad alzare i giri del motore. Questa volta ci richiamo in quel di Tacoma, Washington, delle parti di Seattle, tanto per intenderci, con i Sonics, 1965, Etiquette Records. Il loro singolo che ha per titolo Shutdown, si va Blackout.

0: prof, abbiamo alzato decisamente i giri del motore, come detto poc'anzi, con i Sonics 1965 dall'album Boom Etiquette Boom. Records. Boom, boom. Questa boom. È la Shutdown. Non mi faccia ridere, però. Com'è che fa?
1: Boom.
0: Il secondo album di Sonics che ha per titolo
1: Boom.
0: E anche il professor prof, come potete sentire, amiche e amici di Blackout, Babbi, piace babbiare anche lui.
1: E questo è l'album dei Sonic Boom.
0: Boom. Vabbè.
1: E questa è la voce, a una certa ora viene la voce un po' boom.
0: Catarrosa. Boom.
1: In dance.
0: Ah, ho capito.
1: Sexy.
0: Ma su quello avrete da obiettare, però insomma dei gusti bus.
2: Per chi sia contenta.
0: Oh. Ecco. Com'è il secondo dei Sonics?
1: Boom.
0: Ok,
1: questa ascolta la anche tu, boom.
0: Su Radio Blackout.
1: Su Radio Blackout, boom.
0: Il programma è
1: Riotous Ancestry.
0: Oh, come lo dice lei, prof? Non lo dice nessuno. 22:30, ancora con la musica. Forza con la musica.
2: Andiamo degli americani che erano dei militari, mi sa. Erano,
0: i monks?
2: Oh, yes.
0: Ah, quelli con
2: erano
0: la.
2: In Germania.
0: E si vestivano da monaci con la testa pelata pure anche
2: in
0: sopra.
2: In mezzo, sì. Giusto per. Sembrava per far atterrare il ferro da stiro.
0: Ma c'è un nome, come si chiama quella.
2: La chierica?
0: La chierica, sì, quella cosa lì. La chiave.
2: La chiavica, sempre.
0: Sì, da frati, infatti, i monaci.
2: Sì, The Monks. Ho fatto solo un album Monk, aspetta,
0: Black Monk Time,
2: Black
0: l'aiuto
2: Monk
0: io.
2: Time, però noi li andiamo a sentire da un album dal vivo con il pezzo che si intitola Monk Time. Questi sono i The Monks.
1: Monks.
3: Hey folks, attention, for the monks are coming up here. It's monk time now, yeah!

0: Riot on Sunset Strip qui sulle libere frequenze di Radio Blackout 105 250. Questi erano i Monks che sicuramente non peccavano di originalità, assolutamente l'originalità non gli mancava.
1: Monk Time, ho cercato, non era dal vivo, mi ha tratto in inganno alla copertina dove c'è uno di loro che suona la batteria tutto wah! Però in piccolo c'è scritto Early Years, quindi mi sa che questa è la versione normale, non era dal vivo.
0: Molto benissimo, allora faccio doppietta con i Sonics, questa volta è dal primo album Here Are the Sonics, 60, sempre 65, sempre Etiquette Records, questa è Strychnine, un po' di Strychnine, pour vous, madame et messieurs.

0: La doppietta Sonics da Tacoma, Washington, questa era Strychnine 1965, Etiquette Records, dal loro primo album Here Are the Sonics, per Jerry Rosley e soci. 22:36 qui sulle libere frequenze di Blackout. Vi diamo conto di un evento qui in radio. Sarà giovedì dalle 18, serigrafia live. Zannadura ha prodotto una grafica speciale Benefit Blackout, una stampa fatta di e col culo per gatti e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via, noi gli diamo nuova vita e te aiuti la tua radio del cuore. Mi raccomando, quindi numerose e numerose all'evento blackoutiano giovedì dall'orario aperitivo, giovedì 28 maggio, qui via Cecchi 21A presso la Blackout House. 22:36, caro prof, tocca a lei.
1: Sì, allora non so se zumpare questo pezzo perché è di un gruppo che esisteva negli anni 80, ma questo mi sa che o si sono riformati o hanno fatto qualcosa, non lo so, perché sono i Misunderstood. Era un gruppo
0: degli 60, Misunderstood.
1: Sì,
0: quelli texani.
1: Sì, qua dice USA UK.
0: Sì, sì, texani, poi trasferitisi a Londra.
1: Perché nel come album proprio ce n'è uno del 98.
0: Tutti gli altri
1: sono, tutti sono, sì.
0: Come album ce n'è uno e tutti gli altri
1: sono nessuno. L'album Broken Road per la Cherry Red del 98, poi hanno fatto solo singoli. Proviamo ad andare a sentire com'è.
0: Io me ascolterei prima i pezzi invece di fare le prove così in diretta.
1: No,
0: però
1: ma
0: sono
1: sentito.
0: Vabbè,
1: sentiamo. Abbiamo
0: la testimonianza di Misunderstood con
1: I Unseen. Questi sono i Misunderstood. Sentiamo, cioè, ci parliamo sopra.
0: Paura. No, no, no.
1: Andiamo a sentire insieme.
0: Ah, no, sono buono, sono buono.

0: dire, caro prof, che l'esperimento è riuscito, ancora buoni.
1: Sì, sì, sì, vabbè, senti, sono diverso.
0: Beh, sono un po' più recente.
1: Comunque il pezzo in versione originale è anche in una compilation intitolata Children of the Sun, The Complete Recordings 1965-1966, uscito per la Grapefruit Records, che è sempre Cherry Red.
0: Oh.
1: Oh già, nel 2021.
0: Molto benissimo, 22:41, io mi fiondo di nuovo nel decennio di riferimento, nella San Fernando Valley, Reprise Records 1966, Electric Prunes, questa è Little Olive, buon ascolto.

0: assolutamente leggendari, gli Electric Prunes, Reprise Records, 1966, from San Fernando Valley. Fernando, non Otto, Fernando. Comincia a straparlare, caro prof. Sarà la temperatura di 32 gradi?
1: Aspetta,
0: 31 gradi qua nella sala regia di Via Cecchi 21A.
2: 31, si è abbassato in mezzo grado.
0: Siamo belli spalmati comunque, assolutamente. Il sudore la fa da padrone. Sono cose belle.
2: Molto.
0: Il Overleaf Electric Prunes, prego.
2: Io ritorno agli anni 80.
0: Ok.
2: 81. Con i Barracudas da Londra.
0: Canadese, primo, di origine canadese però.
2: Loro primo album, Drop Out with the Barracudas. E da qua andiamo a sentire Summer Fun.
0: Tinta Surf.
2: Barracudas.
3: Your Plymouth dealer is a dealing man, yeah, yeah.
4: I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
5: Hey man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
4: I can't pronounce Barracuda.
5: Yeah, well look man, try this. Say back.
4: Back.
5: Ra.
4: Ra.
5: Coo.
4: Coo.
5: Da.
4: Da.
5: Now put it all together.
4: Baba, ra ra, cuckoo, da da.
5: Well it ain't Barracuda man, but I think we got a hit record.

0: tinte, caro prof, tinte Power Pop e Surf,
1: sì, sì, sì,
0: Barracudas.
1: Barracudas con Summer Fun.
0: Di origine canadese, però di stanza a Londra negli anni 80 e nella fine degli anni 70, se non vado errato, se non ricordo bene l'etichetta, boh. Vabbè, non abbiamo.
1: Aspetta, Zonofon.
0: Mai sentita.
1: Ma sarà magari una sottoetichetta di qualcosa, aspetta. Boh, c'è scritto multinational. Boh.
0: Mai sentita.
1: Ah, ecco, è una sottoetichetta della Parlophone.
0: Ah, però come i Beatles. Va bene, allora io faccio ancora doppietta questa volta con gli Electric Prunes. Passiamo questa volta il loro brano di maggior successo, numero 11 nella fine del 1966, per il quintetto di San Fernando Valley. Questa è I Had Too Much to Dream Last Night, Electric Prunes.

0: Doppietta Electric Prunes, quindi I Had Too Much to Dream Last Night, fine 66 su Reprise Records, per i 5 di San Fernando Valley si va a blackout.
1: Prego, prof.
2: Ale. A me è venuto in mente una pubblicità di, un po' di anni fa, che era lì: Antonio, fa caldo.
0: Ce l'ho profumato quella?
2: Sì.
0: Ok.
2: E questo perché noi cerchiamo di andare un momento al fresco a Helsinki, in Finlandia.
0: Ah.
2: 30 anni fa circa si formarono i Flaming Sideburns, che il cantante però non era finlandese ma era argentino,
0: era calabrano,
2: Eduardo Martinez, dalla compilation che si intitola Back to the Grave, uscita nel 2006 per

etichetta Bad Afro Records. Andiamo a sentire Running on Fumes. Questi sono i Flaming Sideburns. Arriva, arriva.

0: con cosa ci ha deliziato, caro prof?
1: Questi erano i Flaming Sideburns dalla compilation Back to the Grave con Running on Fumes.
0: Molto bene, 22:57 Riot on Sunset Strip qui sulle libere frequenze di Blackout. E io come sempre torno a bomba nel decennio di riferimento 1969, from London, Philips Records. Ci sono gli Open Mind, Magic Potion, buon ascolto.

0: 2301 Open Mind Magic Potion 1969 Philips Records.
1: E ricordiamo che alle 23.10 andrà in onda Music to Play in the Dark,
0: speciale Blackout Fest.
1: Oh già, una puntata speciale del, per il Blackout Fest. Potrete sentire un pezzo per ogni gruppo che sarà nella tre giorni della festa di Radio Blackout, 12, 13, 14 giugno, al Manituana.
0: Aspettiamo numerosissime e numerosissimi.
1: Sostenere
0: la vostra radio preferita.
1: Non ho avuto tempo per metterli tutti, non ho avuto annunciarli uno per uno.
0: Puntata muta, quindi solo musica.
1: Sì, all'inizio c'è un piccolo cappello introduttivo e i titoli e i nomi dei gruppi li potrete leggere domani sul podcast nel nostro sito www.radioblackout.org.
0: Molto bene, allora ancora una selezione o un paio di selezioni, poi lasciamo lo spazio a Music to Play in the Dark.
1: Sì, allora io vado a un'uscita del 2008 con un gruppo di un volpone, perché Billy Childish, questa volta con While Billy Childish and the Musicians of the British Empire, un trio con Billy Childish, Julie Hamper e Wolf Howard. Ha fatto dischi dal 2007, uscito per Damage Goods. Questo è il terzo album, intitolato Thatcher's Children. Il pezzo è quello omonimo dell'album, Thatcher's Children.
0: Billy Childish.

0: Ed era l'ultima allora per questa sera, caro
1: sì,
0: prof.
1: Per niente male questi Wild Billy Childish,
0: non per niente
1: the
0: dalla fine degli anni 70 che va avanti.
1: Empire.
0: Scusi, no, gli ho parlato sopra. Dico, niente. Non per niente dalla fine degli anni 70 che va avanti in buon Billy Childish
1: sì,
0: a produrre garagismo e rock and roll, insomma, roba del genere. Bravo, molto bene.
1: Bel nome è Steven John Hamper.
0: La traccia era?
1: Thatcher's Empire, scusa, Thatcher's Children.
0: Ok, John. Allora, l'ultima per questa sera. Riot on Sunset Strip torna la prossima settimana, sempre dalle 21.30 alle 23. Mi raccomando, state ben sintonizzati perché avremo una ghiotta intervista con il chitarrista degli Standards, lui in persona, 85enne Tony Valentino, che ci ha contattato tra qualche settimana. Comunque, state in campana perché ci sarà una succosa intervista. Saremo in collegamento telefonico con Los Angeles. Quindi niente, vi lasciamo Music to Play in the Dark, noi ci risentiamo martedì prossimo alle 21.30. Ciao ciao!
1: Ciao!

Buonasera a tutti e tutte, questa è una puntata speciale e dedicata alla festa della radio che ci sarà a giugno, una 3 giorni che ci sarà il 12, 13, 14 di giugno al Manituana. Tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito www.radioblackout.org oppure anche nei nostri canali social che abbiamo su Facebook ed Instagram, scusate. E ne approfitto per farvi sentire un pezzo per ogni gruppo che sarà presente. Per non rubare, visto che sono 19 gruppi, per non rubare il tempo a Blechino, perché se faccio un'introduzione per ogni gruppo vado ben oltre l'ora, e allora ne approfitto per mando tutti i pezzi di seguito e senza neanche presentarli, e vedrete il titolo e i gruppi sul podcast mercoledì. Mi spiace, però mi dispiaceva tagliare fuori qualche gruppo, e allora piuttosto taglio la sigla finale e non parlo in mezzo ai pezzi, però almeno potete sentire quello che ci sarà in questi 3 giorni e potete venire a trovarci e festeggiare con noi. Iniziamo con i Western Riviera e gli altri li leggerete poi nel podcast. A dopo, ciao ciao.

Rosenthal.

Ed eccoci in diretta, avete sentito 19 gruppi che vanno dall'elettro alla gabber quasi, a punk, il jazz, il rock, c'è un po' di tutto, molti gruppi, io non conoscevo nessuno dei gruppi, quindi sarà una sorpresa anche per me, molti ottimi e altre belle scoperte, quindi scopriamoli tutti insieme, ripeto, al Manituana, la festa di Radio Blackout, che appunto sarà a giugno, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14. Niente, non mi rimane che augurarvi la buonanotte, lasciamo spazio a Blechino, non metto neanche la sigla di chiusura perché sennò sarebbero altri 2 minuti rubati, e ciao a tutti e tutte, buonanotte da Maurizio, ciao.

Leningrad Cowboys Go America. Suomi 1989. Aki Kaurismäki.

È tempo di compiere un viaggio e fare il salto. Si necessita di imparare l'inglese. Giunti a New York, le promesse paiono floride.

e tra 3 chili di minchia che pisa e funerali non autorizzati, la prigione dietro l'angolo, ma l'evasione forzata è pressappoco immediata.

bisogna ringraziare il pacco di Kenny Rogers e il ricongiungimento con il perduto parente per la nascita selvaggia.

E quando meno ce lo si può aspettare, il grande fautore svanisce, sorsando un drink estratto direttamente da un cactus.

56 to Whips Cross. Please hold on, the bus is about to move.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,